0: il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa verso Milano, e sulla 9 Lenate Chiasso il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera, mentre fino alle 6 sulla 10 Genova Savona è chiuso il tratto tra Varazze e Arenzano verso Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
2: Siamo sempre noi, ragazzi, non siamo chiusi, non siamo, siamo proprio all'aperto, siamo animali notturni, ok, solo per voi, siamo qui solo per voi e per tenervi compagnia. Siamo degli animaletti
3: belli. Siamo dei nottamboli, ecco. Sì. Come voi, amici, e allora fateci sapere dove siete, cosa fate, come procede la vostra vita allo 02 25 15 15, per raccontare tutta la vita è difficile, ma ci proviamo, no?
2: Un pochino.
3: Un po', tutti, dai, cioè, una parte, una parte.
2: Okay. Quella che si può raccontare, quella che non si può raccontare, non la vogliamo
3: ma
2: sentire.
3: Ma vogliamo sentire anche quella che non si può raccontare, dai, perché sì, no? Al 378-378-1025, la curiosità è femmina, io femmina sono.
2: E cominciamo con una femmina, signori, la numero uno, la regina, the queen, Madonna.

0: Only the Horses, solo i cavalli, Sister Sisters su RTL 102.5, 2:11 minuti, Vanessa Armando e tutti i nostri amici al telefono. Dovrebbe esserci un mio omonimo,
1: sì,
0: allo 02 25 15 15.
1: Armando, sei tu?
2: Sempre Armando.
1: Armando,
2: sì, ma il nome più bello che c'è.
1: Ma Armando, scusami, ma tu, sì, lo so, ti potrebbe piacere fare lo speaker radiofonico?
2: Ma io c'ho un'età di cui è difficile fare queste cose.
0: Ma scusami, leggo la tua scheda che tu cosa porti? Fai il fruttivendolo, cosa fai?
2: Io faccio il fruttivendolo, sì.
0: Bene,
2: all'ingrosso.
0: All'ingrosso. Se tu fossi invece un ambulante, beh, cioè, avremmo qualcosa da in comune, perché l'ambulante, vi ricordo che ha

0: hanno il microfono nella cabina, no?
1: Sì,
0: il padale, sono arrivati i padale, la cassetta di fragole
2: ci dieci. Ci sono anche le registrazioni.
0: Esatto.
2: Ma di dove sei, Armando?
3: Io sono della costiera amalfitana.
0: La costiera amalfitana, non da può portare a Milano.
2: No,
3: allora. Hai capito bene.
0: Allora, Armando, io e te abbiamo un nome che è un gerundio, no? Armando,
3: bravo, ce ne sono pochi, eh.
2: Pochi, infatti sembra strano parlare con uno che si chiama Armando, perché Armando ce l'ho già qui e adesso ne ho due.
0: Vabbè, vi ricordo Maradona, ecco.
2: Diego Armando Maradona, certo, okay. Però adesso non c'è più.
0: Ma sei sposato, hai famiglia, sei felice?
3: Sì. Felicissimo, io ho 70 anni,
2: Con la voce complimenti.
3: Che non sembra.
2: No.
3: Niente, io sono tre figli, sono sposato da 48, di cui aiuto i miei figli, ecco. E noi facciamo l'ingrosso di frutta, vendiamo.
2: Che meraviglia! Quindi quando le figlie e i figli hanno bisogno, papà arriva.
0: Mo l'ha detto lui. Mo l'ha detto. Ma scusa,
2: zitto che voglio parlare
0: anni.
2: Con Armando io.
0: Ma sono qui, tesoro.
2: Non con te.
0: Scusami, ma non sei in pensione, non sei pensionato, ancora
3: sì,
0: che
3: sì,
0: lavori?
3: Sì, però io aiuto loro perché il lavoro che fanno è un po' particolare, no? Allora copro delle consegne che loro non possono, oppure che sono un po' più lontano, che creano un proprio problema. Ecco, allora me danno a me due consegne, una consegna
0: cioè, ti sfruttano, ti fregano la pensione.
3: Mi pagano.
0: Ah, ti pagano?
3: sì. Non me li prendo mai, ma c'ho un piccolo.
2: È un piccolo contributo. Comunque si sente che hai proprio la voce allegra e felice. Sai che questa cosa arriva?
0: Cuore allegro, il cielo aiuta, caro Armando. Bravissimo.
2: Armando,
0: dai che
2: vieni
0: noi
2: a trovarci
0: Armandi...
2: spesso.
0: Quando
3: io vi chiamo spesso, se vedete bene vi chiamo spesso. Quando
0: ma che chiami spesso? Fai gli squilli e poi sparisci. Che fai? La finta.
3: Sparisco. Allora, bravo, però... uno può pure disturbare, capito? Allora
2: non disturbi,
0: ma siamo qui apposta per sentire la vostra voce, non disturbate mai, chiamateci,
2: apposta per te, apposta per voi, non disturbi, tu no, non male... squillare, chiama.
0: Male che va, ti tratto male, metto giù io.
2: Armando,
0: ciao.
3: RTL pure mia, vi ringrazio.
0: Bravissimo.
2: Grazie.
0: Senti Grey, come lo dici bene quando è un altro Armando?
2: Mamma mia, mi piace Armando.
0: Ciao tesoro.
2: Armando. Oh, c'è Emma e Fabri Fibra.

0: Ma chi è?
1: Giovanni.
0: Mi piace questa.
1: Bello questa volta.
0: Sì, va bene.
1: No, stavo capendo come se era un intervallo di quinta, stavo capendo.
0: Sì, va bene. Ma chi era?
1: Giovanni. Ciao Giovanni, un altro Giovanni. Bello, ci è piaciuto questo suono.
0: Dai, 378-378-1025. Non fate come Giovanni, anche se io, insomma, già ce l'abbiamo uno che è il vigilante matto che fa ste robe.
1: C'è un altro vocale.
2: Buonasera Vanessa, Armando, Stefano Albenga. Vanessa, siccome prima ti ho sentito parlare di cibi scongelati, giusto, che scongeli e poi vai a mangiare fuori, io invece ieri a mezzogiorno volevo andare a mangiare fuori, sono arrivato a casa, porta del freezer spalancata, così niente pranzo fuori, scorpacciata di mazzancolle tropicali.
1: Ah, però niente male, ti tratti bene, eh? Bravo Stefano.
0: Ha lasciato lo sportello del congelatore aperto, quindi si è scongelato un sacco di roba.
1: Ha dovuto iniziare a cucinare tutto e mangiare quel che è riuscito.
0: Bravo.
1: Anche oggi.
0: Dai, torniamo tra poco, fermi lì.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Last Friday Night, Katy Perry su RTL 102.5 alle 2.33 minuti. Ragazzi, siete nei nottamboli, eh? Mica bicio bicio, bao bao e quant'altro. Attenzione, allora, abbiamo un vocale. Di chi
1: sì,
0: è il vocale?
1: È di Franco. Oh, prego. Franco.
2: Buongiorno a te, Armando. Buongiorno, Vanessa.
1: Buongiorno.
2: Cosa dire? Qui
0: niente.
2: Si parla sempre delle solite cose.
1: Cosa?
2: E parte il calcio. E la bellezza della vita è sempre aspirare a star bene
1: a
2: e soprattutto avere vicino a sé una persona che ti voglia bene e ti sappia amare veramente. E quindi una donna sa dare questo ed altro se veramente si ama. E quindi io sono sempre stato una persona molto fortunata, molto. Un abbraccio a voi tutti, da Franco.
1: Ciao Franco, lo sappiamo che tu sei un Latin lover, lo sappiamo che sei un uomo che ama e che viene amato.
0: È sempre lui, sempre Zemolo ogni minestra, sempre lui, io sono quello, io qua, io. Ma perché non fai il motivatore, Franco?
1: Coach.
0: Fai il coach, il mental coach, fai il motivatore, fai più soldi. Secondo me.
1: Bello, bravo, hai dato un'ottima dritta, no? Cioè, alcune
0: oppure,
1: volte perché no? Potrebbe una
0: certo.
1: persona potrebbe reinventarsi con un altro lavoro.
0: Sì, così se fa il mental coach.
1: Sì.
0: Quello la notte dorme e non sfracassa le scatole a noi, hai capito?
1: Salutiamo John da Catania che ha appena finito di cenare, si è preso
0: ciao.
1: Un caffè, si sta fumando una sigaretta.
0: No. Speriamo che sia ultima, ok. Allora, attenzione, raddrizzate le orecchie perché c'è la novità di Ultimo con Tutto.

0: Never Dies of a Phonic su RTL 102.5. Sono le 2:41 minuti. Ho visto, insomma, con la coda dell'occhio che hai preparato qualche vocale.
1: Bravo, come fai a saperlo? Mamma mia, ragazzi, non ti sfugge niente.
0: Niente.
1: Vocale.
2: Ciao ragazzi, Dante Trizzano. Oggi ho avuto una bellissima notizia. Ho avuto nulla osta della Federazione Box Dilettante Italiana per poter partecipare ai campionati 2027 del Gym Box Master 2027, campionato dilettanti over 50.
0: Sì,
2: e quindi ragazzi, riprendo gli allenamenti, ora che sto meglio, e quindi ho fatto le visite, tutto ok. Vabbè, quindi capisce. Posso riprendere gli allenamenti e tornare nuovamente in forma per poter ripartecipare. Giusto lo sfizzo, ragazzi, un grande abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao Andrea, ma sì, quando è che poi farai anche gli esami o i corsi per aerospaziale? E poi già che ci sei, quelli da sub, prendi il brevetto per il sub. Fai l'astronauta pure.
1: Ma scusami, no?
0: Ma quante cose fa sto
1: ragazzo? Bisogna in qualche
0: modo. Fa il vino.
1: Sì. E poi, cioè, è un tuttologo, no? Sa un sacco di cose.
0: Sì,
1: e poi, secondo me, non bisogna mai smettere di studiare, magari di scoprire nuove passioni.
0: Sì.
1: Uno si dà al nuoto.
0: All'ippica. Sentiamo un altro vocale.
3: Buongiorno RTL.
0: Ciao.
3: Mauro da Castrovillari. E niente, stanotte siamo in giro di ronda per le stazioni ferroviarie a fare dei controlli, quindi a passare la nottata lavorando.
0: Sì,
3: comunque ci avviamo verso il fine settimana. Buon weekend e un abbraccio soprattutto a Vanessa. Ciao.
1: E questo abbraccio me lo prendo tutto.
0: Prenditi anche Kintsugi, la nuova di Elisa.
1: La prendo.

0: Texas, Say What You Want su RTL 102.5 alle 2:50, ragazzi che non siete altro, ecco quanti messaggi. Andrea da Lizzano, caro Armando, pratico la box da quando avevo 20 anni, quindi è meglio che ce lo facciamo amico, Andrea, perché ci dà
1: per me
0: pugni,
1: scusami, per me è amico, quindi vedi tu, e tra l'altro adesso poi si è dedicato al Muay Thai,
0: anche il Muay Thai.
1: Sì, e poi siccome si è preso diverse soddisfazioni, giustamente si vuole rimettere in gioco, no? Magari anche quando eri giovane hai fatto qualcosa e poi puoi decidere anche da grande di ricominciare.
0: Il nostro amico Andrea, però non fai il Wing Chun, il Wing Chun non lo sai fare.
1: Ma chi non conosce il Wing Chun?
0: Wing Chun è un'antica arte marziale che faceva anche Bruce Lee.
1: Wing Chun a tutti.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Su! Siamo arrivati al termine, purtroppo ragazzi ce ne dobbiamo andare perché tra poco c'è il Crazy Club di Alberto Bisi, di e con Super
3: Tra Fra.
2: Alberto Bisi.
3: E noi ci incontreremo domani, anzi no, tu non ci sei, io sarò con Andrea De Sabato, ma ci lasciamo così con questa canzone,
2: ma sì,
3: piena di chilometri, strada facendo, Claudio Baglioni.

0: Non sono d'accordo quando Baglioni in questa canzone dice una canzone non potrà cambiare la vita. In realtà sì, cambia la vita una canzone.
1: È come se...
0: La cambia, una parola detta da qualcuno al momento giusto ti cambia la vita. Può essere anche un film, può essere soprattutto una canzone. Posso essere io. Insomma.
1: Può essere la radio, può essere solo RTL 105.
0: Brava.
1: E può essere anche che noi dobbiamo andare via. Può
0: Mannaggia.
1: Essere.
0: Allora io ho bisogno di due uova. Adesso vado nel pollaio di Bisi e prendo due uova.
1: Bravo,
0: così.
1: Io le ho già mangiate oggi, Alberto. Già dato con le uova, quindi non vengo stasera nel tuo pollaio. 50... Non prendo, non rubo nulla.
0: 50 centesimi l'uno, attenzione. Vabbè, grazie, Vanessa.
1: Grazie Armando Piccolillo, salutiamo il nostro Leo, il nostro Diego, vi lasciamo con Alberto Bisi. Ciao.
0: Molto bene, se Dio vuole torniamo domani. Lei torna domani, io torno sabato.
1: Ah, è vero, ciao. Vabbè. Ti lascio il segnale orario. Ah, l'hai vinto tu, buonasera. Ciao.
0: Anche a Paola, in provincia di Cosenza, sono le 3:00.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. L'Italia è pronta a usare la marina militare per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto del Mar Rosso minacciato dall'avanzata dei ribelli Houthi yemeniti filo-iraniani è diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore già oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Un operaio di 23 anni di Policoro in provincia di Matera è rimasto gravemente ferito nell'area industriale di Senise in provincia di Potenza in una caduta da circa 6 metri da un immobile su cui si stava eseguendo l'installazione di pannelli fotovoltaici. Oltre 22.000 video, 34.000 immagini, 2.889 gigabyte di materiale illecito acquisiti sono i numeri dell'operazione della polizia postale coordinati dal PM della DDA di Roma che ha portato all'arresto di 17 persone per pedopornografia. Calcio, esordio vincente della Juventus in Europa League. I bianconeri hanno battuto gli olandesi del NEC 5-0 e oggi torna la Serie A. Si gioca l'anticipo tra Monza e Sassuolo. All'europeo di pallavolo l'Italia ha battuto 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone. Agli ottavi gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 8 Milano-Varese è chiuso il tratto tra Solbiate e Arno Albizzate e Castronno verso Varese con la riapertura prevista alle 5 e sulla 9 Lenate-Como-Chiasso è chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera con la riapertura prevista anche in questo caso alle 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Oh, eccoci qua. Pronto? Prova 1, 2, 3. Dimmi subito se va bene la voce, Leo, per cortesia. Va bene così?
6: Allora, va
5: prova
6: bene,
5: microfono.
6: Va bene.
7: Tutto fa brodo.
5: Benissimo. Allora, Diego,
8: sì,
5: l'inquadratura qui va bene, sono giusto, sono fuori fase.
8: Perfetto.
5: Ma dove sei? C'è il monitor
8: qua dietro.
5: Ma perché si nasconde dietro? Ho il monitor che copre lui, ma non riesco a capire. Va bene, ci siamo, scusate, ma sono prove tecniche di trasmissione.
9: Diego, eccomi. In realtà si è anche confessato perché ha detto tutto fuori fase. Appunto, quando uno nasce così, fuori fase,
5: è vero.
9: Poi a un certo punto vengono fuori ste cose, no?
5: Infatti.
9: Si è pure confessato, manco ci ha fatto caso, capito?
5: No, non lo nascondo, mi rendo conto. Adesso mi dà anche del rincoglionito.
9: No!
5: Non ci faccio caso, quello che dico, ci mancherebbe altro.
9: Signore, si chiama fuori fase, lui, Alberto Bisi.
5: Prova, 1, 2, 3. Benissimo, allora. Sposto anche il monitor qui così vedo tutto bene. Ho invaduto lo spazio di Vanessa che gentilmente è andata via prima per farmi sistemare un po' come si deve. Insomma, va bene, adesso è a posto. Io vi dico sempre tutto, lo sapete, in diretta, perché mi conviene anche spiegare, perché uno dice quello si muove avanti e dietro, sposta il microfono, dice, ma che fa? È scemo?
9: No, sei fuori fase.
5: Esatto. Guarda, perché io faccio lo scemo, ma? Sono scemo. Va bene. Siamo a posto allora. Sarà una gran bella nottata. Dimmi, Diego.
9: Io con Diego stavamo pensando così, su due piedi, una cosa molto importante.
5: Tipo?
9: Come dire, fuori fase potrebbe essere la parola chiave di questa nottata.
5: Ah, dici per quanto riguarda la crazy curiosità.
9: Anche, sì, bravo.
5: La crazy curiosità, un po' il fil rouge noir, no? Del programma.
9: Cos'è che ha?
5: Il fil, come dite voi in italiano? Il filo conduttore, rouge noir, come si dice in francese?
9: Ma che ha mangiato?
5: Peperoncino, un peperoncino, il rouge noir. Vabbè, come si dice, Stefano? Come si chiama il ragazzo?
9: Che sta parlando?
5: Come si chiama il ragazzo? Diego! No, come si dice? Il filo conduttore. Ecco, sì. Il conduttore. Va bene, stiamo aprendo intanto le saracinesche, come sentite.
9: Su, la gente sta arrivando.
5: Il club dei poveri pazzi su RTL 102.5. Ma che bello, Calino, ma che bel programmino. Grazie, Vanessa, carissima, grazie.
9: Su.
5: Ecco. Ma cosa fai?
9: Faccio entrare un po' di gente. Prego,
5: sì, andiamo, apriamo.
6: Prego. E la notte si viaggia sempre. Un saluto da Tony dalla Germania.
5: Ciao Tony.
7: Ciao, vabbè.
5: Sei grande.
8: Grazie al Crazy Club per la bellissima nottata.
5: Sì,
10: buongiorno petardi.
8: Buongiorno fuori di testa.
7: Buon lavoro, buona giornata a tutti. Ciao, grazie mille.
11: Ciao RTL, sì. Ciao ragazzi.
12: Amici di RTL, Alberto, buongiorno.
8: Buongiorno cari amici RTL, anche mia, Rosalba.
5: Va bene. Ok, come vuoi tu, dai. Va bene così. È
9: questo ti batte, eh?
5: Mi batte, sì.
9: Altro che lingua bisiana.
5: A proposito di saluti,
9: sì.
5: Hai salutato Armando? A me non mi saluta più, ma almeno tu salutalo.
9: Ciao Armando.
5: Diego?
13: Armando, ciao. Buonanotte.
5: Buonanotte, Armando.
9: Armando, su, ciao.
5: È sempre nervoso quel ragazzo, non so perché. Cos'è che ha?
13: È la sua benzina, il nervosismo.
5: Meno male che Vanessa lo tiene calmo, lo sa, vabbè, lo sa tenere. Ma, per certi versi lo tiene al guinzaglio.
9: Sì,
5: guarda che lei. No, Vanessa, è vero.
9: Vanessa
5: è bravissima in questo caso. Sì.
9: Aspetta un attimo, c'è un ascoltatore che ha appena scritto Vanessa. No. Ciao Vanessa.
5: Sì.
9: Ciao Armando. Ultimamente sembri un impiegato del catasto.
5: Ah no, dai!
9: Non capisco perché.
5: Salutiamo la categoria.
9: Ah, forse con quella giacchetta.
5: Ah, ho capito, perché sì, scherzando. Però
9: l'ho letto adesso.
5: Potrebbe essere anche, va bene. Ma tra l'altro, se non sbaglio, avevo in mente anche come secondo lavoro, no?
9: Ah sì?
5: Allora, per quanto riguarda il catasto, adesso gli uffici sono chiusi, ma apriamo il nostro ufficio musica. La grande radio, la grande musica e i grandi aficionados sono qua su RTL 102.5. La radio VMP. No, chi è? Chi è? Chi è?
14: I cani vanno a mangiare.
15: 102.5 Power Hit. Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande.

0: La grande musica, il grande ritmo, si sente sempre la grande energia qua su RTL 102.5. La musica meravigliosa che trasmettiamo riempie i nostri padiglioni auricolari. Come ti sembrava questa?
1: Carina, dai.
0: Carina. Cioè, appena carina. Ma ragazzi, siete stitici stasera.
1: Ma no, ma si inizia con carina, poi.
0: Mamma mia. Va bene, si inizia con carina e si finisce con bellona.
1: Esatto.
0: Abbona, com'è che? Va bene, 02 25 15 15 per quanto riguarda la vostra community, che è poi anche la nostra, insomma. Poi 378-378-1025, sapete benissimo quali siano i numeri, ma io ve li ricordo, ve li ho ricordati, non lo ricordo più.
2: Fai bene.
0: Per i vocali e anche per i vostri messaggi,
2: no,
0: gli sms.
2: Fai bene nel senso ricordarli i numeri.
0: Sì, li ricordo sempre.
2: Magari
0: certo.
2: C'è sempre gente in ascolto, gente nuova, no? Che...
0: esatto.
2: E quindi io, giusto così.
0: Un attimino, ti dà fastidio se... ecco. Se sposto il monitor di qua,
2: tu,
0: benissimo.
2: Tu fai tutte allora, le cose che devi fare.
0: Ho fatto, ho sistemato, ho fatto anche le pulizie.
2: È il bello della diretta, no?
0: Sì, è il brutto della diretta. Questo. Vabbè,
2: e pensandoci bene,
0: sì. Però è bello. Allora, sì, apriamo le telefonate. Le telefonate, è un po' che non lo dico, le telefonate qua al Club dei Poveri Pazzi.
2: Dai, dai.
0: Salutiamo Leo Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club. E questa notte salutiamo Manuel che non c'è questa notte, ritroviamo con piacere insomma, sì, è bravo.
2: Ma come?
0: Con piacere anche il buon Diego che segue la regia video.
1: Grazie
0: del programma.
1: Grazie.
0: Grazie a te, carissimo.
1: A video sei bellissimo. Sei bellissimo.
0: Ah, grazie. Di persona un po' meno. Allora, com'è?
2: Com'è che
0: cosa le ho?
2: Volete fissare un appuntamento? Cioè, fissate un appuntamento in diretta.
1: È geloso.
0: Diego, non fare così, c'è grande gelosia.
2: No, ma guarda
0: lui,
2: che fare queste cose in diretta, buon risultato. Poi.
0: E quando c'è Manuel, e quando c'è David, e quando c'è Diego.
2: Non hai capito. Cioè, fare queste cose in diretta, guarda, che portano ascolti. Cioè, voglio dire,
0: esatto.
2: La gente si incuriosisce. Come il tecnico, il regista, adesso esce con Alberto, sì. Magari si fanno il fine settimana insieme.
0: Ma che ma che stai dicendo?
1: Guarda,
0: ma che
1: si sa mai.
0: Ma Diego, ma come?
2: Io vi lascio da soli.
0: Ma dove sono capitato? Chi è che è? Apriamo. Ci sono le presentazioni. C'è Federica con la presentazione.
3: Sì.
0: Ma dai,
4: benvenuta.
0: Che bello.
3: Buongiorno. Siete alla ricerca di emozioni forti?
0: Sì.
3: Di quelle che vi fanno girare la testa?
0: Però.
3: Seguite il Crazy Club.
0: Mamma
3: il risultato...
0: mia.
3: È garantito. Ciao ragazzi.
2: Mamma mia, grazie.
0: Ciao Federica, grazie.
2: Ma perché ridiamo? Grazie. Perché purtroppo ieri Federica dice questo perché ieri ha avuto un piccolo incidente.
0: E ne avevamo parlato, sì.
2: Ieri
0: è ripigliata.
2: Ieri ci stava seguendo, aveva appena fatto la sua presentazione e poi a un certo punto sbarabam!
0: Mamma mia.
2: È caduta dalla sedia.
0: Che poi
2: ci dispiace, però
0: sì,
2: Federica.
0: Tra l'altro si intuisce che ha picchiato un po' la capa. No, è tutto ok, vero? Tutto gay, Federica. Ci sentiamo anche in nottata, naturalmente, a parte la presentazione. Se volete chiamarci, chiamate. Dovete chiamarci, dobbiamo parlare anche by telephone.
2: Perché si fanno
0: le battute in tempo reale, botta e risposta. Evviva i vocali, però. Bisogna anche telefonare, eh?
2: Esatto.
0: Come sempre, poi.
2: E viva anche Giovanni!
5: Giusto, signore e signori,
0: ecco.
5: Non state con le mani nei piedi e correte al Crazy Club, perché all'ingresso ci sarà lui ad aspettarvi con la tigre perizomata. E ora col perizoma tigrato. Ma insomma, c'è lui, il signor Alberto Bisi!
0: Va bene.
2: Vedi che adesso tutto torna.
0: È vero, grazie, Giovanni.
2: Quindi se esci con Alberto, poi facci sapere, insomma, come va.
0: Leo, ma perché metti il naso dappertutto?
2: Perché
0: è fatto apposta.
2: Esatto, ce l'ho, si vede, è bello grosso.
0: Ma
2: che
0: va,
2: faccio?
0: Grosso,
2: non ce lo metto,
0: dai,
2: da qualche parte.
0: Senti, ma per caso, perdonami,
2: sì,
0: sei in giro Angela?
2: No, secondo me arriverà.
0: Oh, mamma, arriverà. Non tenermi sulle spine, però.
4: Ciao, sono Stefano, RTL 102.5. Inizia una nuova puntata di Crazy Club. Il weekend si sta avvicinando, quindi forza e coraggio, sfogatevi, telefonate, messaggiate con Leo e Alberto nelle prossime ore.
0: A me piace tanto questa. Bossa nostra, Gaia, bravissima. E tanto...

0: La grande Whitney Houston qui su RTL 102.5. Mamma mia, che bello anche questo brano. I Wanna Dance With Somebody.
1: Ma questo è stupendo.
2: Eh? È stupendo.
0: È stupenda.
2: Sì, sì. Beh,
0: eh sì, è bravissima.
2: Mamma
0: lei,
2: mi piace.
0: Ti piace, Umar? Eh?
2: Sì.
0: Va bene. Siamo con la diretta insieme alla diretta nazionale. Insomma, su RTL 102.5. A proposito di RTL, volevo ricordarvi che oggi alle 16.40, 22 Simba sarà nostro ospite in The Flight. E lo aspettiamo
2: Simba.
0: Anche questa
2: è
0: notte.
2: Stupendo.
0: Ah no, ma stanotte non ci siamo noi. Oggi è venerdì o
2: sì.
0: Sabato.
2: Oggi è l'ultima puntata del Crazy della settimana, eh?
0: Ah sì, ormai è sabato mattina, quindi ci rivediamo martedì sera.
2: Ma che sta a dire?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buonanotte.
0: Verso le 7 di sera. E buona prima, eh?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
15: Dual Motor Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.

0: Dance Monkey.
1: Prende questo brano, ti trascina, senti che carica. Come Crazy Energy List, cosa potremmo dire?
2: Bah, una grandinata di energia, magari.
1: O una granatina di energia.
3: Mi raccomando, Leo.
1: Mi raccomando.
2: Cosa ho fatto adesso?
1: Niente. Una granatina al limone di energia.
2: Va bene.
1: Ci va?
2: Ci va. Sì, ci
1: va.
2: Sta,
1: bene. Allora, dai, sei il male. Va la vena.
2: Angela è dal parrucchiere.
1: Sì. Ho capito,
2: sì.
1: Dai.
2: Sì. Quindi arriverà un po' più tardi. Arriva un po' più tardi.
1: Insomma, un parrucchiere privato, c'è tutta una conciatura lì tra ragnatele, ragnetti, bari. È uno spettacolo, veramente. Allora, cosa ne dite del fuori fase? Ci fate sapere quando vi siete sentiti ultimamente un po' fuori fase. È la nostra crazy curiosità, parliamone, vi sarà capitato, insomma, magari anche velocemente, così da un momento all'altro fuori fase, è stato un attimo, un flash, e poi vi siete ripresi, oppure è durata un po' la cosa, eh? Arrivano gli indiani. Ehi, ci sono.
4: Ciao Alberto, ciao Leo.
5: Ciao Alberto,
1: Sei
5: uno nuovo,
1: sì.
5: Uno abbono a nulla. Ciao Diego, forza, eh!
6: Ciao capitano Alberto, ciao, viva il Crazy Club.
7: Un saluto da Castrovillari.
1: Poi, ciao, grande.
2: Beh, qua fuori fase, siamo messi bene comunque. Io li sento i nostri ascoltatori, sono un po' fuori fase.
1: Va bene.
2: Però magari si ripigliano poi.
1: Insomma, fateci sapere se vi è capitato ultimamente, in giornata, ieri, l'altro ieri, insomma. 378-378-1025 per i vostri vocali, messaggi, oppure c'è telefonate, va bene?

0: Chris Isaak. Che bello questo brano, anche lui, eh? No, anche lui ha una bella, gran bella voce.
1: Come no?
0: Wicked Game,
1: a me piace questa canzone.
0: Sì, sì, sì, è un pezzo conosciuto, eh.
1: Com'è? Com'è? Molto secondo lei, signorina, com'è?
2: Ma questa è stupenda.
1: È stupenda, sì.
0: Ma chi è questa?
1: È stupenda.
0: È tutto stupenda. Va bene. Siamo negli anni 90, è un brano molto conosciuto. Questo ci ha fatto piacere.

0: di trovarlo, cari lampascioni. Come va allora? Fuori fase?
1: Fuori fase, ma non del tutto per quanto riguarda Mick, il tuo pilota.
0: Ma ancora in giro Mick? Era in ferie.
1: Mick è ancora in... Sì, è in giro, in giro.
0: E allora?
1: Però mi sa che è tornato dalle ferie.
0: Ma
1: no?
0: Io non lo so, sei al corrente tu, dovrei essere al corrente io, ti rendi conto?
1: No, ma...
0: È una roba pazzesca, tu. Che affari stai combinando?
1: No,
0: con
1: nessun affare, soltanto che a me fa piacere ritrovare un Mick bello attivo.
0: Ah, bene.
1: Perché coglie l'attimo, senti qua.
2: Buongiorno, Mick il pilota.
1: Sì, sì.
2: Ah, signor Alberto, visto che Diego sarà il nostro prossimo ospite per il weekend, devo preparare la suite matrimoniale sull'aereo o chiamo Pigeon Resort?
1: Bravo Mick, bravo.
3: Io
1: bravo,
3: vorrei Mick. Provare il piccione
1: The Resort.
3: The Resort.
0: Benissimo, scusate, mi devo assentare un attimino.
1: Ma scusa.
0: No, vi lascio un po' soli anche voi, cari aficionados.
1: Cosa?
0: Devo correre ad...
1: Devo
0: correre, devo raggiungere Mick, il mio pilota, perché avrei
1: Ma devi solo ringraziarlo.
0: No, cioè. No, devo parlargli un attimino. Mick, aspettami, ti devo dire due cose in un occhio. Vengo subito, ok? Un attimo.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.

0: Si parla di energia, inseriamo dei titoli un po' nuovi.
1: Dai,
0: insomma,
1: dai, ci sto, ci sto.
0: Dai, ci sto anch'io. Chi è?
1: Allora, interagiamo insieme.
0: A... Inter? Ah, Leo, fai il bravo, per favore. Già sono primi in classifica, vanno bene. È tutto gay, anche tu, per favore.
2: Ma forse non sono.
0: Lei
2: sono
0: un po' primi, di più al Napoli. Come?
2: Mi sa che non sono primi. Se non sbaglio, più... la Roma. Adesso vado a controllare.
1: Non sono più primi.
0: No, come no?
1: Vabbè, sono lì comunque.
0: No, sono primi insieme alla Roma.
1: Sì. Beh, comunque dai.
0: Inter e Roma,
1: Non si può dire interagiamo.
0: Complimenti.
1: È difficile, sì.
0: Se vuoi, milangiamo.
1: Milangiamo.
0: Ecco.
1: Milangiamo.
3: Ciao, ragazzi. Ciao, RTL.
4: Ciao, ragazzi del Crazy.
1: Ciao.
3: Ragazzi, noi ora qui relax e più tempo per seguirvi in diretta. Abbiamo avuto il piacere di avere delle coppie di amici ospiti per una festa.
0: Ah, bene.
3: Ciao belli, ciao Crazy.
4: Ciao da Francesca.
3: Ciao. E ciao da Alessio.
0: Ciao ragazzi, fanno i festini, hai
1: che
0: capito?
1: Che bella storia, Alessia, sì. E Francesca.
0: Sì,
1: ma
0: bravi, bravi.
1: Che festini fate? Cioè, io
0: un po' fuori fase?
1: No, vorrei capire, cioè, sono quei festini un po' fuori fase.
0: Fuori fase, parliamone, parliamone. Va bene, allo 02 25 15 15. A proposito
1: di festini fuori fase?
0: Sì. A proposito di festini fuori fase.
1: Sì.
0: Tra poco c'è l'appuntamento col Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, prenotatelo ora, va bene? Mick
1: ti aspetta appunto a proposito di festini fuori fase.
0: Ti è passata
1: fase.
0: Mick? Gli ho detto due cose in un occhio, si è messo un attimino a riposo.
1: Cioè non apprezzi, Alberto, tu non apprezzi la tempestività di Mick. Lui è stato bravissimo, ha già organizzato tutto nella sua testa, aveva già tutto pronto.
0: È vero. Ma Diego non si può allargare in questo modo qui, prende e si mette d'accordo con il mio pilota, col mio aereo personale e vanno a fare i giri, con quello che costa il carburante.
1: Ma tu
0: state scherzando?
1: Non pensarci, non pensare al carburante. Pensa a questo uomo, uomo qua, quest'uomo accanto
0: che
1: a
0: cosa?
1: Me. Pensaci.
0: Te sei in una fase delicata.
5: FIFA la noche.
6: Wow!
5: La gente sta muy loca.
6: Siete dei grandi maghi di primo livello.
0: Hey! What girl? What's it? Hey! Tempo!
7: Olé, olé!

0: Sì.
1: Ciao Francesca, tutto bene?
0: Un po' fuori fase.
1: Ecco, allora poi ci risentiamo e ne parliamo. Adesso, adesso
0: pronto?
1: Sì, pronto, no. Prova 1, 2, 3. Mi senti?
0: No.
2: Come no?
0: È caduta.
2: No, che è caduta?
1: Ma cosa è caduta?
2: È caduta, prima lo dice, poi dopo è caduta la linea. Ah. Questa è bella, non l'ho mai sentita.
1: Già hai la sfera, la palla di cristallo davanti.
2: Che sfera hai davanti?
1: Hai visto che cadeva la linea e poi l'hai detto. Prima lo dice, poi.
2: Sei una maga, veramente.
1: Prima l'ha detto,
2: forte.
1: Poi è caduta. Bene. Va bene. Allora, stiamo cercando di riprendere Francesca. Francesca, pronto?
0: Sì, ciao, sì. È la zona di merda che mi cade la linea.
2: Ah, la provincia di?
0: No, di Novara.
1: Di Novara, benissimo.
0: Sì.
1: Allora, tu hai detto che era caduta prima che cadesse la linea. Complidenti, complidenti.
2: Brava.
1: Parliamo di musica subito. John Lennon con è un bellissimo brano questo, Imagine, che conoscerai senz'altro. Fai la dedica a chi?
0: A mia figlia che stamattina ha un esamone a Torino all'università, 900 pagine più gli appunti, e mi ha detto: mamma, mi sa che stavolta va male. E siccome l'altra volta gli è andata male, ha preso 30, gli ho detto: spero che ti vada malissimo, così prendi 30 lode.
1: Boh, va
0: sono
1: bene.
0: Un po' agitata. Fuori,
1: sì. No, ma vedrai che andrà bene senz'altro. Ci farai sapere.
0: Ah certo, ciao!
1: Ciao, grazie, ecco le prime note di John Lennon, Imagine.

0: Imagine. Bellissima storia della musica. John Lennon, Imagine. Allora, anche a Watts-Shellern sono esattamente le 9.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. Visita di Stato in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Lo ha detto la Premier durante la conferenza stampa dopo l'incontro con il Premier norvegese Stor a Oslo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. La stessa decisione era stata presa anche dal Tribunale di Torino. Il capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita alla Stanza Rossa di Grosseto, ha detto che la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza. La Commissione europea ha adottato le EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social all'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Il calcio, Europa League, la Juventus vince di goleada contro gli olandesi del NEC 5-0, il punteggio finale nella partita d'esordio dei bianconeri nel torneo. E agli europei di pallavolo, la nazionale ha superato per 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone. L'Italia si qualifica agli ottavi e affronterà la Danimarca. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Villa Marzana e Rovigo verso Padova con la riapertura prevista alle 5 e sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Canosa e la 16 Napoli-Canosa verso Pescara con la riapertura prevista in questo caso alle 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo in diretta nazionale nel cuore della noce con il Club dei Poveri Pazzi. Grazie a tutti i nostri aficionados, grande radio, grande musica e grandi aficionados. Bene, c'è una buonissima sinergia, continuiamo così e adesso parleremo appunto di questo fuori fase che vi è capitato anche per pochi secondi in giornata. Ma chi è che disturba adesso a quest'ora? Chi è? Mamma, pronto!
4: Sono stata dall'estetista ed è come qua.
0: Mamma mia, Angela, ma mi fai spaventare anche al citofono, mannaggia gli gamberetti.
5: Ma vedi?
0: Ma che cosa vedi, Leo? Dall'estetista.
5: Quindi,
0: poi.
5: Non soltanto dal parrucchiere, anche dall'estetista.
0: Si rifà le unghie, tanto per farmi sentire ancora di più i brividi.
5: Bravo.
0: Va bene.
5: Non solo le unghie.
0: Ecco.
5: Cioè, adesso appena la vedrai,
0: sì.
5: Ti verrà uno shock.
0: Uno shock termico.

0: serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Happy Farrell alla grande qua, eh? Grande, grande musica, ma veramente un dato di fatto, io lo ripeto e mi piace anche ripeterlo. Va bene, 02 25 15 15, saluto anche a Tony di Casale Monferrato, abbiamo altri aficionados lì nella zona. Si beve anche bene, puntini, puntini, puntini.
1: E non è vino asciutto quello.
0: No. L'acqua asciutta, tra l'altro, l'abbiamo ripresa alla grande. Mi manca, sai che cosa ultimamente stiamo parlando di vini?
1: Che cosa,
0: effettivamente,
1: sì.
0: Il primitivo. Non so, è un po' che non lo assaggio.
1: Ma guarda che è facile, guarda.
0: È facile cosa, è mica semplice da trovare.
1: Facile trovarlo, ma devi chiamare, sai chi? Aspetta, mi sfugge.
0: Che cosa?
1: Andrea. Devi chiamare Andrea. Andrea di Lizzano.
0: Andrea c'è il primitivo.
1: Andrea lo produce. Sì, sì.
0: Complimenti, bravo. Andrea! Bravo. Complimenti! Grande, meno male che me l'hai ricordato, Leo. Mannaggia!
1: È venuto adesso così.
0: Non ci pensavo. Grazie.
1: Tra l'altro è un esperto anche. Non basta a volte produrre, basta. Cioè, come dire.
0: Ma produce il primitivo lui.
1: Sono un imprenditore, punto e basta. Bisogna metterci le mani. E lui è la persona
0: facile,
1: giusta, perché
0: certo.
1: È uno che ne sa. Conosce l'uva, conosce. Insomma, è uno che ne sa. Studia.
0: Quindi,
1: e ne sa.
0: Mi confermi che produce il primitivo?
1: Sì, sì.
0: Allora, chi è che?
2: Ciao Leo. Io sono andato fuori fase quando ho visto il Milan con il Benfica.
0: Sì.
2: Mamma mia.
3: Ciao Albertone! Ma... non lo so se sono fuori fase o se sono dentro nella fase.
0: Ah,
3: però
0: sei fuori!
3: Crazy.
0: Sei
4: buonanotte,
0: fuori fase,
4: ragazzi.
0: Sì.
4: Che dire? Ma avete messo fuori fase voi, perché io sono tornato dalle ferie, aguzzavo le orecchie per sentire la password e poter dire due berinate con voi e la password non c'è più.
0: C'è.
4: Vabbè, ragazzi, meglio così, dai.
0: No.
4: Un abbraccio a tutti, Gabriele Savona.
0: Sei caduto nella
4: a tutti.
0: Basta.
4: E vorrei fare i complimenti alla Juve perché ha battuto il cantante Neck. Un abbraccio, ragazzi.
1: questa è sottile,
0: Sì. Gabriele, no, sei caduto nella trappola, c'è la password, l'abbiamo già accennata, poi da lunedì la inseriremo in due casi particolari, è cambiato un po' il giro, qua facciamo sempre cose nuove, insomma ci sarà la password per prenotare il Crazy Jukebox e anche per poter partecipare alla prima colazione in chiusura del Crazy Club per inviare la vostra foto, e dovete conoscerla bene perché Leo è sempre pronto poi con i suoi verbali, ok? Quindi ci sarà da lunedì, vi spiegherò meglio come funziona.
1: Tu,
0: dimmi.
1: Andrea, fai così, rimani collegato.
0: Sì.
1: Rimani sempre collegato, Andrea, giusto?
0: Andrea, io stavo parlando di
1: Gabriele.
0: Andrea, ti è rimasto il primitivo in testa.
1: Bravo.
0: Sei un po' diventato un po' primitivo anche
1: no,
0: tu.
1: No, è
0: ultimamente.
1: Che sono fuori fase.
0: Sei all'età della pietra, qua, no. Te ne rendi conto.
1: Sì, è vero. Com'è che fanno quelli. Come fanno i primitivi?
0: Io è
1: uguale.
0: Gabriele, preparati.
1: Ciao Gabriele.
0: Ciao.
1: A proposito di fuori fase.
0: Sì.
1: Daniele!
5: Ciao, meraviglioso. Io la capisco perché mi fate intervenire dopo la canzone Happy. Perché guardare Alberto non è Happy, è un film d'orrore. E guardare Nightmare.
0: Ma grande.
5: 1, 2, 3 Alberto viene da te. 4, cioè non è Happy.
0: Ehi, sei il numero
5: Alberto.
0: Uno!
1: Allora facciamo così, Daniele. Guarda che ti mandiamo a casa Angela e poi sono fatti tuoi, ok?
0: Ma è ancora in
5: il
0: giro,
5: mistero
0: Angela.
5: Delle eclissi. Cioè Alberto che piava il sole, se state, ha coperto il sole.
0: Sì.
5: Ecco il mistero delle eclissi, ragazzi.
0: Certo, Alberto. Adesso secondo me già hai fatto il passo più lungo.
1: L'avevo detto io.
0: Della gamba, come si dice, no? Il passo più lungo della gamba. Ari, bigliete. Poi... ma che pensi che io prendo il sole sotto l'ombrellone? Io non lo prendo sotto l'ombrellone il sole.
1: Non si porta neanche l'ombrellone.
0: Ah, no, io
1: casa.
0: Lo prendo fuori. Ma proprio fuori.
1: Sì, ma te l'avevo detto che era fuori fase. Quindi,
0: fuori fase. Ecco, sono esempi di persone fuori fase.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco,
1: sono delle belle testimonianze.
0: Esatto. Non, sono un po' come noi. Però essere come noi è difficilissimo, Noi abbiamo una fase a metà ormai.
1: Sì, abbiamo le testimonianze come, come appunto Daniele. E poi ci sono, anche, ci sono le riflessioni. Riflessioni notturne.
0: Riflessioni notturne.
1: Sì, è il momento della riflessione notturna.
0: Va bene. Ho visto che c'è in giro Angela.
1: Tu lasciala lì, Angela.
0: Me ne vado.
1: Oh, intanto Patrizia, buongiorno Patrizia.
6: Buongiorno. No, ci sono in giro io, Alberto. Buongiorno.
0: Ah, buongiorno Patrizia. Ah,
1: Angela, un attimo. Non è il tuo momento, un attimo, Angela, un attimo.
0: Basta, Leo, che mi viene la, la pelle dell'orso, mamma mia. Va bene.
6: Alberto,
0: dimmi, Patrizia.
6: Allora, lo sai, io vi seguo molto attentamente, no?
0: Sì.
6: E stavo riflettendo.
0: Anche tu.
6: Angela. Sì. Angela con la sua voce soave vi dà il benvenuto al popolo della notte.
0: Certo.
6: Giovanni vi dice che vanno a mangiare le cane. Veramente a me sembra che questo programma a volte vi scivoli dalle mani. Allora mi chiedo, ma siete alieni o siete umani?
0: No, non lo sappiamo nemmeno noi. Come siamo messi.
1: Sembra il testo di una canzone. Sì. Vero o no?
0: Sembra, ma io non mi riconosco più. A volte, Patrizia, credimi, io sono così, come adesso, no? Sono qua durante il programma, incomincio a parlare, me ne vado per i fatti miei, giro, e non me ne accorgo, hai capito? Niente!
7: Siamo un paese di esauriti.

0: Ehi, ehi. Bellissimo questo brano, Craig David con Sting, Rise and Fall.
1: Buongiorno Alberto, Leo, Diego, sono quello nuovo. Mi presento, mi chiamo Furia, faccio la raccolta del latte asciutto e vivo perennemente fuori casa. Buongiorno ragazzi, ciao.
2: Buongiorno ragazzi,
0: ben ricoverato.
2: Buona giornata a tutti.
3: Buongiorno a tutti, Michi da Milano. Voglio andare a vivere in campagna.
4: Sì? Vedi, questa è un'altra testimonianza. Sì. Fuori fase, sei infatti. Fuori fase.
0: Bene, ci fa molto piacere questo qua al Club dei Poveri Pazzi. Poi il latte asciutto è una novità. Ci sta, un saluto anche a zio Max di Aosta.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scaricala.

0: e un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Kate, alla grande ancora, eh. Ti piace, wow, Umare,
1: wow,
0: vero?
1: Wow, che bella!
0: 02 25 15 15 per le vostre telefonate qua in diretta nazionale. Siete fuori fase? Raccontatecelo. Sono arrivati diversi vocali anche su questo, ma poi su questo, su questa crazy curiosità. Però potete dirci sempre quello che vi pare e piace, con i vostri vocali e i vostri messaggi.
1: C'è la Perugina che si, sì, saluta, Ivana la Perugina.
0: Ivana, ciao Ivana, grazie. Oh mamma mia, Leo,
1: guarda,
0: non
1: che...
0: fammi più questi scherzi, allora, per favore.
1: Devi fare il serio.
0: Io patisco, ma io sono serio, patisco.
1: Allora guarda che Angela si è fatta bella per te.
2: Bellissima.
0: Vabbè, ma ragazzi,
1: mamma, sei tu che la snobbi tutte le notti.
0: Ma no, mette i brividi, ma che snobbo io?
1: Guarda che i brividi fanno anche bene.
0: Me la faccio sotto.
1: Ah sì?
0: Ma scusa, ma insomma, ma ragazzi, è terrificante la situazione. E Leo si diverte.
1: Angela.
0: Ma anche Diego.
1: Angela.
0: Angela.
1: Allora, Angela, per noi qui in regia sei la numero uno. Se Alberto ti snobba alla fine,
0: ma
1: sai...
0: no, ma mi metti contro.
1: Allora vieni qui da noi, dai.
2: Ma sai come si dice, no? Che chi snobba tanto, sotto sotto.
1: Ah, sì, sotto sotto c'è qualcosa.
0: Mettici lo zampino anche, bravo.
3: Press Grab, apre le porte al popolo della notte.
0: Apre le porte.
3: Sei benvenuto, Alberto.
0: Grazie.
3: È una bella avventura, il Press Grab della notte.
0: Detta così non è una
3: la
0: bella
3: tua
0: cosa.
3: Simpatia e la tua allegria ci fanno compagnia.
0: Non credo proprio.
1: Angela, hai visto che tatuaggio ha sul braccio Alberto?
0: Ah, che voce.
1: Ha un lupo. Io al posto tuo un
0: che
1: morso
0: voce
1: glielo darei.
0: Ma cosa? Non ce la faccio più, aiutatemi per favore. Ecco, vi lascio il mio numero personale. Grazie.

0: ehi. Dove sempre sole, parlavamo prima. Lo sai che io non prendo mai il sole sotto l'ombrellone, credi? È vero?
1: Ci credo, sì.
0: Ok. Allora, Albi, la mia amica Graziello sta proprio fuori fase, sai perché? Pensa, mi ha invitato per il weekend.

0: weekend in un esclusivo resort che si chiama Lui, Leo, l'altro. E mi ha scritto: io passo, Iron Max. Fai bene a passare, Iron. Ci mancherebbe
1: Iron, altro. Però.
0: Che resort è? Lui, Leo, l'altro. Ma è una novità, Leo?
1: No, è che Iron non si fa i fatti suoi, perché non puoi raccontare tutto in diretta così.
0: Perché è conosciuto, è un resort conosciuto, è come un piccione resort.
1: Sì,
0: è uguale, la stessa cosa. Dobbiamo comunque anche parlarne.
1: Iron, di come dice Alberto, ti devo dire qualcosa in un occhio. Ecco.
0: Ah sì? Anche
1: sì.
0: Tu?
1: Sì,
0: sì. Iron, io manterrei le distanze, credo.
1: Chi è adesso?
0: Sì?
1: Chi è?
0: Basta, Leo, chi è che suona ancora?
1: Pensaci tu, vabbè.
0: Chi parla?
2: Ma voi, chi vi ha inventato?
0: È un piccione.
1: No.
3: Let's go.
0: Ehi, ehi, sa.
3: Step into the scene, you won't catch an eye.
0: Di più.
3: Walk into the party like the party is mine.
0: Pay Miley.
3: Pressures, 'cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record.
0: Più forte.

un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa, un po' meno nervosa, un po' meno.

0: Bellissima, non cercarmi dentro nessuno. È bella. Un bellissimo, è una bellissima ballata, è un lentone. Grazie a Biagio Antonacci. Lui poi è bravissimo in questi brani e li fa arrivare non bene di più. Hey!
1: Oh!
0: Lo salutiamo, Biagione.
2: Ciao, Biagione. Stanotte delirio, corrente è andata via, macchina da riaccendere, disastro, meno male che c'eri te. Ciao Leo, ciao Albertone, ciao. Silvio, ciao ciao, un bacione.
3: Grazie, buongiorno RTL, anche mia! Aiù! Io sono quello che consegna il latte bagnato. Buona giornata a tutti, Alfonso da Bergamo. Latte
4: voi bagnato. Siete come dei petardi inesplosi, fuori fase. Completamente.
0: Ciao Andrea,
1: grazie. Oh, tutti sti complimenti.
0: Hai visto? Dove vanno in vacanza le unghie?
1: No, chi l'ha scritta questa?
5: Il grandissimo Ermanno.
0: A Lima.

0: Bianca, buon fine settimana a tutti.
1: Anche buongiorno a ragazzi di RTL 102.5, sono Gabriele di Cremona. Buona giornata a tutti e buon weekend. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao Gabriele. Ciao, ciao. Franchino di Napoli che ha mandato un messaggio, un po' che non lo sentiamo, Franco di Napoli.
3: Ciao Franco.
2: Ciao Franco, tutto bien?
3: Roby di Reggio Calabria.
2: Ciao Roby! Anche Roby un po' che non lo sentiamo. Vabbè, noi siamo rientrati da poco, è vero. Anche questo, grazie.
3: Siamo rientrati, ma comunque rimaniamo fuori.
2: Fuori fase.
3: Esatto. Fuori fase.
4: Mettete le mani in alto e ballate tutti insieme a me. Dite oh.
5: Oh, oh.
2: Ok, tra poco Crazy Jukebox. E adesso Magnetic. Hey! Aumentiamo il ritmo. Sono quasi le 8 del mattino, sveglia?
3: Sì.
2: Tempo!
6: Ma questa è stupenda.
2: Sei sicura? Più forte!
7: Buongiorno!
2: Buongiorno! Buongiorno Italia!

0: Crazy Club Jumbo.
1: Eccoci qua, appunto all'appuntamento appunto del Crazy Jukebox, il vostro disco dedica
2: Svalvolati. Allora abbiamo Pasquale.
1: Uè, Lampascioni.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao Pasquale, ciao, di dove?
3: Sono sardo, della Sardegna.
1: Sì, Sardegna, di dove esattamente? Si può dire?
3: Sì, della provincia di Oristano.
1: Ah, beh, bellissime zone anche quelle. E se magna bene, io so, anche lì, eh?
3: Eh sì,
1: già.
3: Noi sardi siamo longevi per quello.
1: Infatti, si piacerebbe tanto esserlo anche a me così.
2: Si mangia e si beve bene.
1: Eh sì, infatti. Va bene. E ci vedremo presto. Senti, abbiamo un bellissimo brano dei Doors, The Doors Light My Fire. A chi vuoi fare la tua dedica?
3: A mia nipotina Ginevra, che c'ha un anno sì. E un mese.
1: Ah, che bello, Ginevra, bellissimo nome, la salutiamo anche noi, tua nipotina.
3: Grazie.
1: Va bene, speriamo di vederci presto anche dalle tue parti.
3: Ok, buon lavoro, buona giornata.
1: Anche a te, grazie.

0: The Doors. Questo era l'appuntamento con il Crazy Jukebox. E allora anche a Casal Grasso, provincia di Cuneo, sono esattamente le 8:10.
1: Che precisione, ragazzi. Oh.
0: Hai capito?
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona giornata da Sergio Gadda. Il ministro chiede ai vertici della difesa di valutare la situazione operativa per l'invio di navi militari italiani per garantire la navigazione dello stretto di Bab el-Mandeb. Valuteremo con il governo e col Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici, ha dichiarato il ministro Crosetto. Lo stretto del Mar Rosso è minacciato dall'avanzata dei ribelli Houthi yemeniti filo-iraniani e diventato nodo cruciale con il blocco di Hormuz. E ieri i jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Caccia italiani si sono alzati in volo per accompagnare fuori dallo spazio aereo dell'Alleanza i due velivoli di Mosca. L'operazione è stata coordinata con il centro operativo della NATO in Germania. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia presentata da Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. La stessa decisione era stata presa anche dal Tribunale di Torino. Siamo al calcio con l'esordio con goleada per la Juventus in Europa League. La squadra di Spalletti ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0 e oggi torna il campionato, si gioca all'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. Agli europei di pallavolo maschile in corso a Modena, l'Italia in serata ha battuto la Slovenia 3-2, gli azzurri chiudono al primo posto nel girone e agli ottavi incontreranno la Danimarca. È tutto, ora il traffico.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Canosa e la 16 Napoli-Canosa verso Pescara con la riapertura prevista alle 6. E sulla 26 dei Trafori è chiuso il tratto tra la 10 Genova-Savona e Ovada verso Gravenola con la riapertura prevista anche in questo caso alle 6. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua! In chiusura della Crazy Club, l'ultima ora, chiuderemo alle 6. Vi ricordo di mandare foto e video della vostra prima colazione che farete con noi qua in chiusura del Crazy Club. Su RTL 102.5, la radio VMP, foto e video, dolce, salato, agro amaro.
1: E il nome, mi raccomando.
0: Nome, sì, mettete il nome, così vi facciamo un saluto in diretta.
1: Se volete aggiungere la città, va benissimo.
0: Esatto,
1: va benissimo.
0: Se volete spiegare anche cosa avete fatto, ci sta velocemente, se è un piatto particolare, ci date anche gli ingredienti, magari, insomma. Non vi chiediamo la password, partirà da lunedì, quindi poi esatto. Bisogna fare attenzione per presentare il proprio piatto. Si possono vincere anche dei soldi, qua. No, è una domanda quella che faccio io. Domando. Va bene, Marrakesh, Gue Casini.

0: È bravissimo Ed Sheeran. Buongiorno Italia, ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. Siamo arrivati a sabato mattina ormai, ragazzi, siamo nel weekend. Perché fai quelle facce,
1: come
0: Leo?
1: Come avanti lui.
0: E cos'è oggi? Io sono fuori dal tempo, mamma mia.
1: Cioè, santissima. Tu quando vedi Angela impazzisci.
0: Angela è ancora in giro.
1: Già
0: Angela.
1: Di tuo sei fuori fase.
0: Mamma mia.
1: Poi quando ti si avvicina Angela.
0: Ma a quest'ora, no, Angela.
1: Non ti capisco.
0: Vabbè, che giorno è oggi? Scusa, Diego, che giorno è oggi?
2: Allora, credo sia venerdì ormai. Venerdì,
0: ecco, vedi, anche lui non è convinto.
1: Appunto.
0: Dovrebbe essere venerdì mattina.
1: La voce della verità, Diego.
0: Benissimo.
1: E se c'è uno serio qua dentro, è Diego.
0: Esatto. Se c'è uno serio qua dentro, non sono io.
1: Appunto.
0: Va bene. Allora, riprendiamo con le vostre telefonate allo 02 25 15 15 e i vostri vocali. Va bene, grazie, tantissimi, sono veramente tantissimi, come sempre. Siete veramente speciali, eh? Hai visto, Diego, quanti sono i nostri aficionados?
2: Sì, bellissimo, vedi? Bellissimo.
1: E poi ci sono quelli appena svegli, eh?
0: Sì, sì.
1: Attenzione!
0: Sveglia!
1: Marina, buongiorno!
3: Buongiorno a voi, come va?
0: Bene!
1: Ma tu?
0: Insomma, abbastanza male, grazie. Tu piuttosto?
3: Io sto facendo colazione.
0: Ah, bene, dove sei?
3: Io sono a casa.
0: Ah, Marina, sei a casa.
1: Se stai facendo colazione adesso, ti sarai svegliata intorno alle 4.50.
3: No, dalla 1 di stanotte che sono sveglia.
1: Oh no, veramente!
0: Ma secondo te?
3: Veramente.
0: Ma scusa, Marina, ma Leo, ma come fai a sapere l'orario? Pensi di sapere il suo orario?
1: No, ci ho provato, di come fare colazione adesso. Magari alle 6 va al lavoro. Vai al lavoro più tardi, tra qualche ora?
3: No, sono in pensione io.
1: Ma che bello!
0: Ah, vedi? Tranquilla allora. Però ti alzi anche per ascoltare RTL 102.5,
3: certo,
0: anche il Crazy Club.
1: Ma tu, Marina, cosa ne pensi di questa banda?
3: Abbastanza bene, dai.
0: Mi fa piacere.
1: Meno male, è andata bene.
0: C'è andata bene.
1: Stavo sudando freddo.
0: Va bene. Ok, allora buona colazione. Hai preparato qualche foto da inviarci per la colazione?
1: Dai.
3: No, non ho WhatsApp sul telefono.
0: Vabbè, fai una foto e la mandi lo stesso. Prima o poi arriverà. Ma sì, Marina, la vita continua. Ok?
1: Ciao,
0: un abbraccio.
3: Un abbraccio anche a voi. Ciao
0: bella, Marina, ciao.
1: Ti vogliamo bene.
4: Biondi ossidati. Ma che è? Salvatore Torino, ma di Napoli. Alberto, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Ciao Leo.
0: Buongiorno.
4: Tanti saluti dal panificio Fratelli Buona a Barcellona, Pozzo di Cotto. Buon fine settimana.
5: Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Buon fine settimana. Ricordo a Firenze.
6: Buongiorno, sono Giuseppe da FC La Pasticceria di Favignana.
0: Ma
6: l'estate prossima, perché non venite qua? Prometto che vi faccio una fornitura di dolce ogni giorno.
0: Sì,
6: un abbraccio da Favignana. Ciao.
7: Ragazzi, grazie. Io sono dal 90-91 che sono fuori fase, altrimenti non ascolterei il Crazy Club.
8: Sono Marina di Bogliasco. Vi auguro buon fine settimana e spero di risentirvi presto.
0: Ma certo.
8: Ciao
9: Leo, ciao Alberto, buongiorno. Sebastiano da Monaco di Baviera. Grandi.
10: Ragazzi, Crazy? Siamo sempre noi, Francesca e Ale. Fuori fase?
11: Ma la base di partenza della fase per farla diventare fuori, o meglio, per qualcuno trasgressione, ovvero Crazy. Qual è?
10: Chissà, Alberto e Leo, chissà.
11: Chissà qual è la vostra, ragazzi, raccontatecela, iniziamo da qui. Ciao belli, buon lavoro, è davvero un piacere seguirvi questa notte.
10: Ciao belli.
1: Ciao ragazzi.
0: Mi è venuta una capa quanto un pallone.
1: Sì,
0: per un po' li ho seguiti poi.
1: Ma poi
0: li ho persi.
1: Ma perché loro si fanno dei film, dei viaggi.
0: Sì, sì.
1: Capito?
0: Secondo me si fuma anche del basilico.
12: Detta così non sembra una bella cosa.
0: Grazie per i vostri vocali, grazie veramente. E anche Topi nel Pane, Federico, no? Ah sì, Christian, grazie, è vecchissimo aficionato.
13: Comunque tremare.
0: Come?
13: Provavi a non farlo vedere.
0: Cosa?
13: E di colpo chiuderti dentro buttando la chiave.
0: Addirittura.

0: Alejandro, la bravissima Lady Gaga su RTL 102.5, eccola qua!
1: Che tra l'altro da poco è diventata mamma.
0: Sì, bene, bene, Lady Gaga. Ma mi piace moltissimo. Un salutone anche a Pasquale. Ciao Pasquale, grazie.
1: A Filoncino.
2: Ciao Sfasciati, sono sì. Filoncino di Vicenza. Tanti auguri di buon compleanno a mio nipotino che compie 6 anni. Ieri abbiamo festeggiato, è stata una bella festa. Abbiamo bevuto, abbiamo mangiato. Vabbè, stamattina per alzarmi a lavorare, sì. Sono io. Chiamafe, tanti auguri al mio piccolo nipotino Nicolò. Un abbraccio a tutti.
0: Anguri e meloni, anguri e meloni a Nicolò. Ciao Filoncino, alla grande.
1: Stamattina non ce l'ha fatta ad alzarsi. Sarà ancora lì con un occhio chiuso e l'altro aperto. Bravo, bravo.
0: Va bene, continuiamo, riprendiamo con la musica. Ci saranno tante bellissime novità.

0: Rossi, l'uomo più semplice.
1: E tu mi vuoi dire che alle 5:30 del mattino,
0: sì,
1: adesso sono già pronte le previsioni del tempo?
0: E ci siamo, ma sì, è il momento.
1: Che poi servono anche a voi due, visto che vi dovete spostare.
0: Per, a chi?
1: Cioè, a te e a Diego.
0: Ancora con questa storia.
1: Andrete a fare questo fine settimana un po' particolare.
0: Ma Diego, digli qualcosa, è una gelosia veramente... Sì. Pazzesca questa.
2: Ma io non ho capito,
0: è pericolosa.
2: Un jet, è un jet
0: anche
2: privato o un aereo? Che cos'è?
1: Vedi, ne vuole sapere di più.
2: Vorrei saperne di più.
0: Cioè, dopo ti spiego.
1: Dagli qualche informazione.
0: Diego, scusa. Non ti preoccupare, ma saranno solo fatti nostri. Oh.
1: Quindi.
2: Ma il bollo l'hanno tolto anche nell'aereo o no?
0: No, non l'ho mai pagato io il bollo.
1: Cos'è? 80 kg te ne supera?
0: Eh sì, okay. Siamo sugli 81-82. Per poco, ma la vita continua.
1: Ma che pagliacciata.
0: Vabbè, grazie. Vabbè, ci sta anche quella.
1: Oh, ma sentiamo queste previsioni del tempo.
0: Sì.
1: Dai,
0: Adolfo.
3: Per le previsioni, allora. Sì. Brilla il sole mattutino dal Piemonte al Sorrentino.
0: Sì.
3: Si alza lieve un filo d'aria dal Trentino alla Calabria.
0: Ah, certo.
3: Tra vendemmie e castagnate, anche le isole dal sole sono bagnate.
0: Ah, che bello!
3: Ma nei vicoli e nei rioni.
1: Sì, no, non fare la rima, no?
3: Padroneggiano i maroni.
0: Siete troppo bravi. Siete i numeri uno. Sogno l'amore tra le pubblicità. Vi vogliamo bene, eh?

0: Green Day, Oh Love. Alla grande, ma alla grande anche con per quanto riguarda, diciamo meglio, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico
0: 02

0: 25-15-15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, lo ricordo, per quelli nuovi. Naturalmente, grazie per la vostra collaborazione. Ettore, buongiorno.
1: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, A4 Bergamo direzione Milano, all'altezza dello svincolo di Capriate. Questa mattina tutto positivo, 19 gradi, buon weekend a tutti voi, ciao.
0: Molto bene, anche a te, grazie, alla prossima. Ferrante! Ciao Ferrante, ciao.
2: Sono Franini a Fidenze Parma, sì. Sono 18 gradi, tutto regolare. Bentornati a tutti.
0: Grazie anche a te, alla ciao. Prossima. Ciao. Ciao. Continuiamo con Claudio.
3: Ciao, buongiorno. Ciao, mi trovo Claudio. Sulla strada provinciale Monte Corvino Rovella Battipaglia. Tutto sì. Positivo, 19 gradi. Buon weekend a tutti.
0: Grazie anche a te, alla prossima. Ci sentiamo, Peppe.
4: Ciao Diabetto, buongiorno a te, buongiorno a tutti, bisotti. Allora, autostrada Palermo-Mazzara, direzione Palermo, all'altezza di Alcamo, 22 gradi, traffico regolare, buon weekend e buon viaggio.
0: Anche a te, grazie, alla prossima, buon weekend. Daniel.
5: Sì, buongiorno, ciao. Sono sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, direzione Firenze, altezza di Empoli, tutto positivo, 16 gradi, ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie. Michele.
6: Buongiorno a tutti,
0: buongiorno.
6: Siamo sulla A14, sì. All'altezza di Cesena, direzione sud, 16 gradi, tutto positivo, buona giornata.
0: Molto bene, buona giornata anche a te, alla prossima. Ago, ciao!
7: Ciao a tutti, autostrada 6, Torino-Savona, all'altezza di Niella-Tanaro, direzione Torino, 18 gradi, asfalto bagnato, attualmente sta piovendo, ma attenzione. Ciao sì. Ragazzi, buon weekend.
0: Ok, massima prudenza, buon week anche a te. Ciccio, vai pure.
8: Buongiorno Alberto, sto percorrendo la A4 Milano direzione Torino fino sì. A Novara, tutta una pioggia, state attenti, 18 gradi, buona giornata e buon weekend.
0: Grazie caro, mi raccomando, massima prudenza, ciao Franco.
9: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14 direzione Ancona, la testa del casello di Cattolica, 19 gradi, tutto positivo, buon weekend.
0: Grazie a voi per la vostra collaborazione, sempre molto importante. Grazie ancora e buon viaggio.
10: Vende Siciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
14: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
15: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Repower.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Music is power, un brano bellissimo questo. Grazie da parte mia di Leo e di Diego per i vocali, i messaggi, le telefonate che avete fatto, i messaggi soprattutto. Saranno arrivati 1 milione di messaggi, tanto per farvi capire. Grazie di cuore. Abbiamo un appuntamento importante, ma prima anguri e meloni di buon compleanno a Susanna, la moglie di Iron Max.
1: Ma
0: va
1: dai,
0: bene?
1: Sì.
0: Va bene, così mi ha detto. Ma adesso a proposito, anguri e meloni, anguri e meloni.
1: Auguri, Susanna.
0: Complidenti, ma adesso abbiamo un appuntamento importante, l'appuntamento con Marcello e il Fornaro di Roma con un altro episodio.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno da Marcello il Fornaro. Qualche giorno fa stavo bello fuori fase, Alberto, un po' perché si rientrava dai ferie, un po' perché tante volte al giorno non riesce a riposare come vorresti. A un certo punto stavo a mettere lo zucchero nell'impasto del casereccio, del panicatereccio, il sale nell'impasto dei biscotti, fuori fase proprio, il nervosismo era andato sulla lancetta a sgarbi.
1: Ti capiamo.
2: Parolacce era per tutto. A un certo punto dalla porta del laboratorio vedo una sagoma che fa, e meno male che sto lavoro lo fai da una vita, stai tutto plastificato, pari in Playmobil. Dovina chi era?
0: Ma no, dai!
2: Era Mike Tyson.
0: Ma non ci
2: l'ho
0: credo.
2: Preso, ci ho tirato un carro rotante, l'ho fatto volare contro il palazzo di fronte, un castronello tipo un diamante bulgari. E lui sai che ha fatto?
0: Zitto
2: a catena.
1: Zitto a catena.
0: A catena, bellissimo.
1: A testa bassa, tra l'altro.
0: Sì. Marcello, grazie.
1: Perché poi uno si immagina Mike Tyson che fa fuori tutti, no?
0: Sì.
1: Cioè, perché è sempre stato uno di quelli proprio tosti, no?
0: Sì.
1: Invece no, con Marcello zitto.
0: È sempre vincente, vincente il nostro Marcello. Un salutone veloce a Paolo dalla palestra. Ciao Paolo, Giuseppe di Barletta e ancora Stefano di Albenga. Chiudiamo con i saluti perché siete tantissimi. Fra un po' parleremo della prima colazione che faremo tutti insieme.
3: Cos'è questo posto?
4: Crazy Club.
5: In tempi non sospetti avevo detto che qui siete una mazza di squalebrati.
6: Bene.
0: Natar featuring 54.
7: Ma questa è stupenda.
0: Ultra. Ultra. Ammettiamo il ritmo Talk to You.
7: Wow.
0: Ancora. Buongiorno Italia.

Appuntamento con il Millennium Hit in chiusura del nostro localino, ma che bel programmino! Morandi, Ruggeri, Tozzi. Chi non lo ricorda questo brano? Bellissimo, si può dare di più. Si può dare di più veramente, nella vita, ok? Buongiorno a tutti voi.

0: Morandi, Ruggeri e Tozzi, ci siamo ricordati che poi avevano vinto anche il Festival di Sanremo, un po' di anni fa.
1: Insomma. Bel trio, eh?
0: Va bene, bravissimi.
1: Ah, sì, 1987.
0: Nell'87, beh, molto bene. 1987, siamo nel 2900. Va bene. Allora, siamo pronti per quanto riguarda.
1: Mi sta venendo mal di testa.
0: Sono fuori dal tempo. Ti gira anche la testa,
1: Mi sta anche girando.
0: Sì, sembra che stia girando. Bene, passiamo alla prima colazione. Credeteci, sono tantissimi. Salutiamo tutti quelli che ancora non abbiamo salutato, tutti voi, insomma. Grazie, grazie, grazie di cuore.
1: E quindi facciamo una bella colazione. Che
0: sì,
1: dici?
0: Tutti insieme?
1: Abbondante, dai, dai.
0: Sì, cosa abbiamo adesso?
1: Andiamo a Sydney.
0: Oh, Vincenzo di Sydney. Vediamo un po', mamma mia. Oh. Qui si parla di verdure,
1: Verdure, verdure.
0: Una bella cucina di verdure abbiamo qua. E penso anche molto saporite. Ci stanno le verdure di prima mattina,
1: Grazie, Vincenzo.

0: Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo, grazie.
2: Oh, che bella torta però, eh.
1: Franco di Torino.
2: Franco.
1: Ah, che bella tortina questa.
2: Torta fatta in casa, sarà sì. anche buona.
1: Dici sicuro. Fatta in casa questa, eh?
2: Credo di sì. Sì.
1: Sembra fatta in casa.
2: Credo.
1: È fatta bene però, eh.
2: Sì, sì.
1: E poi passiamo... che calellata di
2: ci sono
1: dei dolci qua.
2: Sì, dolci, ciambelle, biscotti.
1: Biscotti,
2: crostatine,
1: brioche.
2: Cos'è? Insomma. Sarà un panificio questo.
1: Sembra. Comunque di Maria di Livorno, grazie. Ne sono arrivate diverse, insomma, ma ne scegliamo qualcuna, poi archiviamo. Non archiviamo invece Max Viggiani che è appena arrivato.
3: Anche perché sarebbe difficile. Buongiorno.
1: Ciao Max, che tra poco vi leggerà le ultimissime informazioni. L'appuntamento sarà per lunedì notte, siamo nel weekend.
2: Alberto, io ti auguro buon weekend, certo. Divertitevi tu
1: con
2: Diego e Diego, niente.
1: Diego, ma poi devi spiegargli un po' la situazione.
2: Ah, beh, avrete modo di raccontarci.
3: Ma perché
2: poi.
3: Non ce lo portiamo Leo?
2: No,
1: fate... te sei fuori di testa, no.
3: Ma non magari ci paga la benzina.
1: Beh, potrebbe essere. Lea, vuoi venire con
2: noi? No, fate con comodo, buon weekend. Ciao a tutti. Ciao.
1: Va bene, e allora buon weekend. L'appuntamento, dicevo, lunedì notte ore 3 nel cuore della noce, come sempre puntuali. Grazie a Leo Di Mauro, grazie naturalmente a Diego, ma soprattutto grazie di cuore ancora una volta a tutti voi. Ok, buon weekend e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
4: RTL 102.5 giornale orario.
3: È venerdì 18 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani. In primo piano le parole del ministro della difesa Guido Crosetto sull'utilizzo delle navi della Marina Militare Italiana per garantire il passaggio dei mercantili nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso. Alberto Ciapparoni.
5: Bab el Mandeb vuol dire la porta delle lacrime ed è lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano. Si tratta di uno stretto di vitale importanza. Dopo la chiusura di Hormuz, ora anche Bab el Mandeb rischia la chiusura perché è passato sotto il controllo degli Houthi, le milizie filo-iraniane, il che significa che l'Arabia Saudita ha ben poche alternative per esportare petrolio, con conseguente nuovo possibile aumento dei prezzi dell'energia. E allora il ministro della difesa Crosetto è stato chiaro: l'Italia si attiverà con la Marina Militare in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la decisione dell'Unione Europea. Sentiamo proprio Crosetto.
6: Valuteremo col governo e col Parlamento cosa sarà necessario, ma l'importante è ripristinare i traffici. E quindi sono navi che, se mandiamo a protezione delle navi mercantili.
5: Tutto quando in Norvegia la Premier Meloni rinsalda la partnership energetica e spiega che Oslo è il quarto fornitore di gas per il nostro paese.
3: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Siamo allo sport, il calcio. Oggi tornerà la Serie A, in programma l'anticipo del venerdì tra Monza e Sassuolo. Ieri intanto l'esordio vincente della Juventus in Europa League. Andrea Salvati.
7: La Juventus si riscatta, batte in Europa League 5-0 il NEC e scaccia almeno per qualche ora i fantasmi delle ultime performance in campionato. Bianconeri in avanti subito dopo 9 minuti con Nico Gonzalez, che sfrutta un clamoroso errore della difesa degli olandesi. Il raddoppio lo firma la Begovic al 24esimo su assist di McKennie e poi arriva il primo gol in bianconero di Voltemade su calcio di rigore al 35esimo. Nella ripresa trovano la via del gol anche Selic, da poco entrato, con l'assist di Colomuani, e poi lo stesso Colomuani all'82esimo a trovare il gol del definitivo 5-0. Una bella iniezione di fiducia per la squadra di Spalletti contro un avversario però sicuramente non all'altezza.
3: La pallavolo maschile, l'Italia di Julio Velasco ha battuto 3-2 la Slovenia a Modena ieri nell'ultima partita del girone A degli europei in Italia. Gli azzurri di De Giorgi poi affronteranno la Danimarca negli ottavi di finale. Tra qualche istante inizierà Nonstop News e allora buongiorno e ben ritrovata Barbara Sala.
0: Eccoci qua, buongiorno. Ci sono dei dati che ci hanno ricordato, perché in realtà lo sapevamo già, che gli italiani sono un popolo di risparmiatori. Le formichine, quelle che tengono in banca, non investono al limite, investono nel mattone, cioè come bene primario hanno la casa, ed è imprescindibile, anche perché poi è quella cosa che viene così lasciata in eredità, tramandata, qualche cosa di granitico nel senso letterale del termine. Voi siete dei risparmiatori, riuscite a risparmiare, dai che adesso con lo stop al bollo auto, cosa so, queste 126 euro all'anno, qualcuno riesce a mettersele da parte. Voi scherzate, ma potrebbe essere un buon punto per iniziare. I soldi tenuti in banca, non investiti, ma perché noi risparmiamo così tanto? Accumuliamo, di cosa abbiamo paura? 0225 1515, messaggio al 378 378 1025.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore il vortice di bassa pressione insiste sull'Italia, porterà una giornata piuttosto variabile o instabile su gran parte delle regioni, ancora annuvolamenti diffusi e qualche piovasco temporale a carattere irregolare, alternato comunque a delle schiarite, fenomeni più diffusi al pomeriggio sulle aree interne. Temperature in lieve calo nei valori minimi, ma comunque rimarranno superiori alle medie, specialmente al centro-sud. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Al momento la circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti, mentre in aumento il traffico pendolare e commerciale sulle arterie autostradali in ingresso ai centri urbani. Ricordo che sulla A7 Serravalle Genova, per lavori alle barriere di sicurezza, Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 6 del 15 di novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Tortona. Uno sguardo al meteo ora. Piove sulla 26 dei Trafori, tra il bivio con la 21 e quello con la statale 33 del Sempione, sulla 1 Milano-Napoli tra Milano e Basso Lodigiano e sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est. In caso di pioggia, ricordo, il limite massimo di velocità è di 110 km orari se non diversamente segnalato, anche se si viaggia su asfalto drenante. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
10: E che fa? Non parla.
0: Sto facendo il miracolo anch'io.
10: Cosa fa? Imposto le mani.
0: Sto facendo il miracolo come San Gennaro.
10: Ma qua ci vuole Lourdes. Diventa più complicato. Perché c'è lei, c'è Barbara Sala. Buongiorno.
0: Buongiorno. Mi offro anche per dei miracoli, se volete. Vabbè, tramuto l'acqua in vino.
10: Per favore.
0: Vado giù in cantina, praticamente prendo i bottiglioni, capito?
11: Vabbè, ma a quest'ora è meglio il caffè, no?
0: È più complicato.
10: Più difficile.
0: Secondo me è più difficile perché devi avere la miscela, non è facile tramutare l'acqua in caffè a quest'ora. Buongiorno, comincia Nonstop News subito a Roma, Ludovica Marafini.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play. C'è anche la radiovisione per vedere un po' le mani imposte di Barbara Sala, un po' quelle di Massimo Lonigro. Buongiorno.
10: Buongiorno, per vedere lo sgomento sul mio volto in particolare, quello è la cosa che mi caratterizza. Buongiorno a Diego Barbato e a Leo Di Mauro in regia, grazie per essere all'ascolto. E allora, stamattina parliamo di risparmi. Sfogliando il Sole 24 Ore, stavamo leggendo che circa un italiano su due riesce a risparmiare.
0: E bravi, questo... bravi.
10: Bravi, formichine, bravi. Mettete da parte circa l'11%, quasi il 12% del reddito, molti italiani riescono a metterlo da parte. La domanda che vi vorremmo fare questa mattina è: perché risparmiate? Qual è il vostro obiettivo?
0: Perché lo fai? Disperata ragazza mia avrebbe detto Chiara Masini, perché risparmiamo? Io risparmio perché sono ansiosa.
10: Vabbè, adesso.
0: E so che un giorno li spenderò tutti in medicine.
10: Ma come?
0: Sì, è vero, io sono così. Io risparmio e dico, perché metti che poi sto male, mi servono poi per la casa di riposo quando divento vecchia e non voglio gravare sui figli, capito? Io risparmio per quello.
11: Bene, sì. Bene, questa allegria alle 6 e 9 minuti del
0: sono
11: venerdì.
0: Sono l'unica?
11: No, credo insomma tanti dei nostri ascoltatori, ma io sarei interessata anche a capire se vi ritrovate poi in effetti in questa statistica, cioè circa il 12% del reddito riuscite a mettere da parte. L'avete fatta una stima di quanto accantonate e soprattutto, ma quali sono i vostri trucchi? Cioè, dateci qualche consiglio.
10: 378-378-1025 il numero se volete inviarci un messaggino, mentre lo 02 25 15 15 il numero se volete chiamare, interagire con noi in diretta.
0: Partiamo, c'è la nuova canzone di Elisa.

0: dimentica.
1: Elisa su RTL 102.5, le 6:13 minuti, buon venerdì se vi siete appena svegliati, state per andare al lavoro, se state tornando da lavoro ascoltate Non Stop News e se vi va interagite con noi nella nostra linea diretta raccontandoci un po' se siete dei risparmiatori, se riuscite a risparmiare e soprattutto perché state risparmiando in questa fase della vostra vita. Massimo, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi, ciao a tutti.
3: Ciao, di dove sei?
2: Come, scusa?
3: Di dove sei, Massimo? Dove abiti?
2: Sono di Stradella, un paesino in provincia di Mantova.
3: Ok, benissimo. Tu riesci a risparmiare?
2: Allora, guarda, sono, mi ritengo un grande risparmiatore. Poi, nel mio piccolo, a volte ce la faccio, a volte no. Mi riallaccio molto, Barbara, al discorso che facevi prima, ed è un valore, l'ho imparato da mia nonna da piccolo. Avevano una corte di campagna e quindi si viveva con poco. E quel poco lì doveva bastare. E quindi quel valore mi è rimasto e ogni tanto non lo nego. Sono un piccolo vizioso degli anni 90 e quindi qualche piccolo vizio
3: in che però senso?
1: C'è qualche piccolo vizio che si può
3: cosa
1: dire alla radio?
3: Cosa vuol dire vizioso degli anni 90?
2: Sono piccoli vizi dall'aperitivo al caffè.
3: Ma anche nell'anno 2000 non capivo il riferimento agli anni 90, anche adesso sai il caffè, l'aperitivo, ogni tanto.
2: Purtroppo sono un fumatore, spero di smettere a breve, piccoli vizi che...
3: Ma quindi, risparmi e accumuli, e perché lo fai? Qual è la molla? A parte l'abitudine, nel senso essere stato cresciuto così perché i nonni e tutto, qual è la molla che ti spinge a farlo?
2: Beh, proprio per il valore di avere qualcosa da parte laddove in generale... Premetto che lo faccio per la mia famiglia, ma in generale, in primis, proprio perché se dovesse succedere qualcosa, almeno respiro. Ecco.
4: L'ascoltatore proprio di Barbara Sala, quindi vedi, giustamente un po' di tranquillità. Va bene, Massimo.
2: Ho chiamato proprio per quello, perché la dicitura di Barbara mi rilassa, sì.
3: Perfetto, vedi, sentito. Essendo io una profiler. Io so benissimo che all'ascolto ci sono i risparmiatori, per questo motivo, il perché non si sa mai, capisci? È lo stesso motivo per cui riempiamo le cantine e i solai di cose che non vogliamo buttare, perché non si sa mai. Noi siamo questa generazione qua. Massimo, un abbraccio.
2: Posso salutare i colleghi autisti di una catena di supermercati, siamo in giro dalle 4. Ciao ragazzi, ci vediamo dentro tra un po'.
4: Benissimo. Buon lavoro a tutti voi, allora, buona giornata.
3: Il ministro Guido Crosetto chiede ai vertici della difesa di valutare la situazione operativa prima del passaggio in Parlamento sulla possibilità di inviare navi della Marina Militare per garantire il passaggio dei mercantili nello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
1: E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si starebbe preparando a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran. Il numero uno della Casa Bianca starebbe valutando se riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto. Lo ha detto lo stesso Tycoon ad Axios.
3: Il delitto di Pietracatella in Molise. Gli investigatori avrebbero in mano elementi che inducono a indagare per omicidio premeditato. Anche sulla presenza di ricina su reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso, e quanto filtra da indiscrezioni sui primi risultati delle analisi in corso a Berlino.
1: Chiudiamo con il calcio. L'Europa League, la Juventus ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0 e oggi torna il campionato. Si gioca l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. È tutto, la viabilità.
5: Via Radio.
6: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Sono arrivate le prime segnalazioni di traffico. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Monza per chi è diretto verso Milano. Code a tratti per il traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Ci spostiamo a Roma. Sulla diramazione Roma Sud viene segnalato un chilometro di coda tra Torre Nova ed il Vivio con il grande raccordo anulare per le difficoltà del traffico sul raccordo stesso. Ricordo poi che sulla 7 Serravalle Genova, per lavori alle barriere di sicurezza, Serravalle Scrivia è chiusa in entrata verso Milano fino alle ore 6 del 15 di novembre. In alternativa si può utilizzare l'entrata di Tortona. Infine vi invitiamo a guidare con prudenza e a rispettare i limiti di velocità. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Auguri a cui ovviamente ci associamo anche tutti noi di No Stop News, RTL 102.5, le 6 e 18 minuti di questo venerdì 18 settembre 2026, quando alle 16.40 22 Simba sarà nostro ospite in The Flight, quindi mi raccomando segnatevelo perché è un appuntamento da non perdere. Intanto qui si parla di risparmi, i vostri allo 02 25 15 15 e nei messaggi arrivano anche un po' di strategie. Sentite qua, RTL è anche mia, io tutti i giorni metto via il resto dei soldi della colazione che a fine anno utilizzo per farmi una vacanza, a parte il gruzzoletto che ho già messo via tempo fa e non toccherò mai, lo scrive Christian.
3: Bravo.
1: Vedi, piano piano, lento pede, uno si fa pure la vacanza. Buongiorno RTL anche mia, io riesco, ho perso il messaggio come i bravi fessi,
3: eccolo qui.
1: L'ho ritrovato. Ogni anno noi stiliamo un budget di spese e cerchiamo di rispettarlo, in famiglia abbiamo due stipendi e quindi i costi vengono equamente divisi, così risparmio un po' l'uno, un po' l'altro coniuge.
3: Bravi, senti qua, io riesco a risparmiare i soldi delle mance che guadagno facendo il tassista in Germania, perché sapete che noi qua le mance col cavolo che le diamo, con questi soldi stiamo comprando casa in Italia grazie alle mance dei tedeschi. Giusto, questa è economia circolare, fai circolare i soldi che guadagni lì, falli circolare qua in Italia. Bravi.
4: Benissimo, altri consigli che aspettiamo ovviamente allo 02 25 15 15 nei vostri messaggi al 378 378 1025. Non Stop News torna puntuale.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono. Altri che fanno la storia.
3: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona, devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce, e tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Forza, RTL 102.5, 6:26. Questa è non stop news. Senti qui, ma solo a me succede che quando metto qualcosa da parte poi li devo spendere perché si rompe qualcosa.
1: Eccoci.
0: Lavatrice, macchina aspirapolvere. Buona giornata a tutti. Ma risparmiamo proprio per queste cose.
1: E per forza.
0: Capito? Per non andare poi sotto quando c'è l'emergenza e hai magari solo il tuo stipendio, quella entrata lì su cui contare, e questo imprevisto rischia di metterti in difficoltà.
1: A un certo punto il pomeriggio tu devi fare una chiamata importantissima, il telefono muore, e allora che cosa fai? Vai direttamente, dice sì, ma magari in un altro momento avresti fatto un finanziamento, avresti fatto, non hai il tempo di metterti a portare tutte le pratiche. Dice vabbè, facciamo così, butto sti soldi.
2: Fermo. Rompo il salvadanaio.
1: Esatto.
0: Fermi tutti.
1: Tratto da una storia vera.
0: Ha scritto mia mamma. Questo no. non è firmato, è un altro numero, ma sono sicura che è lei.
2: Perché?
0: È lei. Io risparmio vagando per casa a spegnere luci, televisioni, computer e altre che lasciano sempre accesi.
1: Quanto è vero?
0: Mia mamma fa così. Tu no, stai parlando, non lo so, stai parlando, lei esce dalla stanza, ti spegne la luce, così. Perché lei ha deciso che tanto se ne sta uscendo, spegne la luce.
2: Ma sai qual è la cosa grave? Che adesso lo faccio anch'io, quindi sto invecchiando.
0: È un pochino sì.
1: No, invecchierai davvero quando spegnerai anche i device in standby, tipo, no, non lo so, la televisione che, o il computer che rimane, sì, con la luce in accesa, anche lì lo spegni fino in fondo, così non, diciamo, non sprechi nemmeno quell'energia elettrica lì, in questo periodo tra l'altro. Vabbè, 02251515, c'è Emanuele in diretta con noi, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, RTL anche mia, buongiorno Barbara, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Bella trasmissione, devo dire, sono alquanto anziano, per cui già alle elementari noi facevamo la giornata del risparmio, quindi è una cosa che era negli anni 60, era una cosa che credo che alla mia generazione sia stata abbastanza inculcata. Motivi per cui uno risparmia, ce ne sono tanti. Il mio primo motivo è, come dice Barbara, avere qualcosa da parte quando ne hai bisogno, che non si sa mai. Secondo, lasciare ai tuoi figli quello che tu hai avuto dai tuoi genitori, dai tuoi nonni, quello che ti hanno lasciato, è giusto che se li godano tu, anche loro, tu non te li devi mangiare tutti, perché tanto quello che sarà sarà.
0: Emanuele, posso fermarti?

0: sì. un attimo su. Secondo te, gli adulti di oggi, no? Magari quelli un po' più giovani di te, ce la faranno a lasciare quanto i loro genitori, i loro nonni hanno lasciato?
1: Io in questo momento la vedo abbastanza complessa la situazione, per una serie di motivi che vanno da quello che sono gli stipendi, che non sono granché, dai costi che ci sono, dalla vita che viene gestita e vissuta da tutti. Cioè ci sono molte più spese, se io faccio dei confronti con quello che si faceva negli anni 70, 80, ma ad esempio il costo del telefonino non esisteva, il costo dei social, il costo...
0: Sì. Te posso dire però che secondo me, a meno che di comprare il super mega telefonone nuovo, è caduto. No, sto parlando con chi sto parlando? Io?
2: Vabbè, lascia fare da sola, come sempre.
0: Con tutti gli altri sto parlando. No, secondo me il telefono. Allora, al mese quanto ti costa? A meno di aver comprato un mega telefonone abbinato, ci sono delle offerte che con 5 euro tu hai il tuo abbonamento mensile, no?
2: Sì,
0: secondo me non è una cifra esorbitante.
2: Dipende.
0: Pensate, se prendi il mega telefonone, quella con l'operazione, lo paghi un tot al mese, sì, ma se no, se hai un telefono normale tuo che ti sei comprato e che e paghi un abbonamento normalissimo,
2: no, sì, l'abbonamento è meno.
0: Esatto, ma secondo me molta gente, non sono poi così tanti quelli che spendono cifre allucinanti per avere il nuovo iPhone 79, capito?
3: Quello no, però dipende anche che ci devi fare, magari qualcuno ad esempio col telefono ci lavora e quindi è chiaro che quello diventa un costo un pochino
0: secondo
3: più
0: me
3: ampio.
0: Spendiamo di più per le piattaforme TV, no?
2: Ma, dipende,
0: no?
2: Parliamone, che dite? 378 378 102,
0: e vedi tutto,
2: no,
0: in modo abusivo,
2: no, ma quando
0: quello
2: vedo
0: è un altro
2: io
0: discorso,
2: quando
0: scusami,
2: vedo io che alle 6 del pomeriggio sto dormendo,
3: povera vittima.
0: Abbiamo un messaggio vocale.
4: Ciao, qui Barbara, buona giornata a tutti.
3: Buongiorno.
4: Risparmiare è importante per un sacco di buoni motivi. Un po' per l'ansia, come dice Barbara. Un po' perché è comunque necessario avere un fondo di riserva, se così vogliamo dire, per affrontare ogni genere di problemino che ci pone davanti la vita o di imprevisto che può capitare. E un po' perché ci aiuta a toglierci anche degli sfizi, quindi almeno 3 buone ragioni. Ciao.
3: Visita di Stato a Oslo in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire, andrebbe a vantaggio della Russia che dell'Europa. Lo ha detto la Premier durante la conferenza stampa dopo l'incontro con il primo ministro norvegese.
2: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da domani il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli.
3: La cronaca al delitto di Pietracatella in Molise. Gli investigatori avrebbero in mano elementi che inducono ad indagare per omicidio premeditato, anche sulla presenza di ricina su reperti alimenti. Qualcosa di anomalo sarebbe emerso e quanto filtra da indiscrezioni sui primi risultati delle analisi in corso a Berlino.
2: E infine lo sport. L'Italia batte 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone A degli europei di pallavolo maschile a Modena. Gli azzurri di De Giorgi affronteranno la Danimarca negli ottavi di finale. È tutto per il momento. Arriva il New Hit, cioè Cesare Cremonini.

0: Paparazzi è la nuova canzone di Cesare Cremonini, l'ascolteremo un sacco questa mattina perché è uscita a mezzanotte. Tra qualche giorno uscirà il suo nuovo album che si intitolerà Amateur.
1: Amateur. Che bella pronuncia.
0: Amateur.
1: Brava.
0: Che vuol dire?
2: Che vuol dire amatore.
0: Ma no, amante. Amante, non amatoriali, quelli che fanno il calcio amatoriale la domenica mattina. Ma che vergogna.
2: Amateur.
0: Sì. E tra l'altro poi c'è anche un tour. Ha aggiunto delle date perché c'era una richiesta pazzesca per i live di Cesare Cremonini, il nostro New Hit qui su RTL 102.5. 6:37, questa è Non Stop News.
1: E si sta parlando dei vostri risparmi allo 02 25 15 15, i vostri trucchi, perché lo fate, cosa riuscite a mettere da parte, lo chiediamo a Peppe. Buongiorno e benvenuto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, dove sei Peppe? Che combini?
3: Torno da lavoro, vado a casa.
2: Dove ti trovi?
3: Nettuno.
2: Nettuno, vai, dici tutto su questa storia dei risparmi. Riesci un po' a risparmiare qualcosa?
3: Io poi sono famiglia monoreddito, mutuo, due figli.
2: Benissimo.
3: Io sono un risparmiatore seriale, riesco a fare qualcosa con difficoltà, però appena posso riesco, anche perché, come ha detto prima Barbara, non sia mai succede qualcosa, è giusto avere un qualcosina da poi andare a prendere, anche se diciamo è veramente difficile oggi. Il signore che ha chiamato prima, che diceva prima i nonni facevano, però stavamo parlando di epoche, di situazioni dove le spese non erano così tante, le esigenze non erano così tante, soprattutto dei ragazzi, dove si riusciva anche a raccimolare qualcosa extra. Oggi non è più possibile, quindi diciamo che si fa difficoltà, però ci impegna.
0: Ma infatti la mia domanda all'amico di prima era proprio in questo senso, perché anch'io ho la tua stessa impressione, perché si fa presto a dire voglio lasciare ai miei figli quanto i miei nonni hanno lasciato a me. Quanto ci voleva prima per comprare, prima parlo magari di 50 anni fa, per comprare una casa, e quanto ce ne ci vuole adesso? E con le spese che ci sono, lo stipendio si volatilizza in tutto il resto.
3: No, è vero. Allora, guarda, io poi sinceramente poi faccio anche una lotta sociale con mia moglie, perché lei invece, a differenza mia, un pochino più godiamoci la vita, ok? E ci sto anche. Però è anche vero che forse quello che a oggi riteniamo quasi, tra virgolette, fammi passare il termine, indispensabile, prima era superfluo. E quindi questo sicuramente ti dà, non ti permette di mettere tanto da parte.
1: Chiaro. Peppe, ti va di farci un esempio di una cosa che secondo te, perché prima parlavamo ad esempio abbonamenti, internet eccetera, cosa potrebbe essere superfluo oggi?
3: Allora guarda, il superfluo, beh, io non sono la piattaforma, però lo so che tutti i miei, cioè, i miei amici, i fratelli, tutti hanno le piattaforme, io non sono appassionato, ok? Però già per esempio, adesso si dà per scontato che sabato sera o la domenica si va a mangiare fuori. Io ho 47 anni e con la mia famiglia io sono andato a mangiare fuori una volta al mese, ma era un evento, cioè diciamo quasi evento. Oggi invece ci devi andare, però ci vai.
0: È anche vero, secondo me, lo dico perché abbiamo la stessa età, quindi l'ho vissuto anch'io probabilmente un'infanzia simile alla tua, prima esistevano soltanto i ristoranti, no? Quei posti un po' bellini. Adesso ci sono gli you can eat, ci sono anche il concetto di fast food in cui puoi andare a mangiare, ci sono tante catene, pensa ai centri commerciali che quando eravamo bambini io e te non esistevano, quindi magari si riesce ad andare a mangiare lì spendendo la metà di quanto avrebbero speso i nostri genitori un sabato sera negli anni 80, no?
3: Però ti posso dire una cosa, prima lo vivevi come una cosa, diciamo, festa, cioè Dio che bello, adesso è un'abitudine,
0: sì,
3: quindi
0: è
3: lo vivi anche diversamente.
2: È vero, quindi è come l'albero di Natale, dici tu, se lo tieni tutti i giorni quando torna il periodo non te lo godi, no, non fa una piega. Grazie per averci detto la tua, Peppe.
3: Voi.
2: Un abbraccio.
3: Grazie.
2: 378-378-1025, stanno arrivando tanti messaggi, tra poco ne leggiamo qualcuno, intanto ascoltiamo un vocale.
4: Buongiorno Antonio De Roma, che vive a Concesio. Io risparmio perché ho capito che in pensione non ci andrò mai e allora i soldi me li metto via per conto mio. Buona giornata e RTL anche mia.
2: Benissimo, c'è della positività in tutto questo. però forse tutti non, i torti non li ha.
0: Ma perché non ci andrà mai? Non capisco dov'è il pensiero. Se non ci arriva anagraficamente, se non ce l'avrà mai, nel senso che non gliela danno.
2: Nel senso che non gliela danno, nel senso che per come siamo messi, l'idea di andare in pensione a 60...
0: 60? 70!
2: Appunto, dico, l'idea di andare in pensione a 64, 65, 66 anni, soprattutto magari se fai determinati mestieri, se in determinati regimi, diventa oggettivamente complicato.
0: Sì, io allora... ti dico anche 70. Amici, dobbiamo chiamare Filippo da Trento, però vedi, già abita a Trento, è un luogo un po' felice, secondo me, perché si sta bene in quella regione lì, dai, lo sappiamo. Buongiorno a tutti, RTL anche mia. In famiglia riusciamo annualmente a mettere da parte il 25% delle entrate.
2: Wow!
0: È tantissimo!
2: Un quarto!
0: Un quarto delle entrate, è tantissimo. O avete delle entrate molto alte, o vivete come dei monaci così zen. Stiliti, zen, non mangiate, siete respiriani, respirate basta, oppure diteci come fate, perché siete bravi, accidenti.
1: Sì, dipende anche probabilmente da qual è lo stipendio magari. Insomma, vi aspettiamo 02 25 15 15, arrivano Ariete e Angelina Mango. Che bella vita!
5: Questa cosa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Visita di Stato a Oslo in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa, lo ha detto la Premier durante la conferenza stampa dopo l'incontro con il primo ministro norvegese.
1: E il Pentagono starebbe valutando di ritirare almeno 25.000 soldati dall'Europa, lo riporta la NBC citando fonti informate. Altri invece parlano di 40.000 soldati. Il piano parebbe sia attuato per garantire una riduzione in Europa dei tempi della guerra fredda.
0: Maltempo, un forte temporale a Firenze ha causato un'infiltrazione nella galleria degli Uffizi, nella sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra cui il Bacco di Caravaggio. Dopo le verifiche, fa sapere la direzione, non risultano danni a nessuna delle opere.
1: E chiudiamo con il calcio, l'Europa League. La Juventus ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0. Oggi torna il campionato, si gioca l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo.
2: Le 6:46 minuti, No Stop News, RTL 102.5. Buona giornata a tutti voi in questo venerdì 18 settembre, quando si sta parlando di risparmi, non tanto i nostri quanto i vostri. Insomma, cerchiamo un po' di condividere consigli, esperienze. Ce la fate effettivamente a mettere qualcosa da parte? Sentiamo Manuel, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno amici, vi ascolto tutte le mattine, per me è un grande onore.
2: Fate grazie. Da dove allora, ci ascolti?
3: Allora, io sono di Roma e al momento sto lavorando, faccio l'autista. Sì, okay. 26 anni, e per quanto riguarda l'argomentazione del risparmio, io vi dico, fate quello che magari vi sentite di fare, ovvio tenendo conto di non spendere troppo. Io alla mia
0: non
3: età
0: si capisce niente,
1: mannaggia, ti sentiamo male. Manuel, togli viva voce, le cuffiette, quello che hai, parla con il telefono all'orecchio, altrimenti si impastano tutte le parole e diventa poco intelligibile. Prova un po'.
3: Eccoci.
1: Oh, un pochino meglio. Vai, riprendi.
3: Perfetto. Allora, quello che penso io è che comunque bisogna godersi la vita. Io ho 26 anni e alla mia età faccio un po' di difficoltà effettivamente a risparmiare un po' di soldi, ma comunque cerco anche di fare del mio, uscire un po'. Non compro spesso per far sì che avrò un futuro magari un po' migliore per me e per una mia futura famiglia. Al momento non vivo da solo, vivo con i miei, ed è un po' più semplice. Facendo riferimento al discorso del signore di prima, probabilmente starei attento, sì, i stipendi sì, sono quelli che sono, però ecco.
2: Ecco, ma sei riuscito a fare una stima, Manuel, di quanto metti da parte vivendo con i tuoi? Quindi è chiaro che insomma una serie di spese magari riescono a coprirtele loro.
3: Allora, ho smesso di farmi aiutare da un po', con il mio stipendio cerco più o meno di mettere un terzo dello stipendio da parte ogni mese, e diciamo che non è molto difficile, anche se devi rinunciare ad alcune cose.
0: Allora, teniamo presente che Manuel non paga l'affitto, okay?
1: Le utenze.
0: Esatto. Le utenze.
3: Esatto.
0: E sei, cioè, hai anche il vitto compreso, diciamo così, nel pacchetto figlio. Cioè, nel senso che ti danno da mangiare, magari.
1: E ti lavano le camicie.
0: E ti lavano le camicie, ecco.
3: In un certo senso.
0: Sei in albergo, praticamente.
3: Ecco.
1: Zacche e Cody al Grand Hotel.
0: No, adesso, seriamente. Se hai fatto magari una volta in vita tua un conto, magari confrontandoti con qualche amico che invece vive da solo, quanto spenderesti se vivessi appunto per i fatti tuoi, tra affitto, spese, utenze, spesa?
3: Allora, considerando che sono un risparmiatore accanito, perché comunque qualsiasi cosa io metto da parte, o almeno provo a mettere più da parte, se dovessi vivere da solo probabilmente spenderei all'incirca 1.000-1.100 euro al mese, con tanto di risparmi, però tenendomi molto molto stretto. Cioè io sono tipo la luce accesa, come dicevate prima, io la spengo. Sì, esatto,
0: bravo. Un po'. Questo è anche un gesto di responsabilità, adesso al di là del risparmio. 1.100 euro.
3: Sì, all'incirca. Sono uno che non ama sprecare, quindi non lascerei il rubinetto dell'acqua aperta, quindi ho delle accortezze che spero che magari possano essere utili.
0: E vivresti a Roma, giusto? Cioè ti troveresti un monolocale a Roma?
3: Quella sarebbe l'idea.
0: Secondo me 1.100 non bastano. A naso,
1: dipende anche dove, se Roma, forse
3: esatto.
1: No.
3: Esatto, considerando che ho anche una macchina da mantenere, quindi un po'.
0: Senti,
3: così.
0: Manuel.
1: Ascolta un consiglio.
0: Ascolta
1: di
0: un
1: una...
0: consiglio di una che ha una certa età, eh?
3: Assolutamente.
0: Tratta bene mamma e papà, comportati bene, sii ordinato e tieniteli stretti ancora per un po', un pochino, eh? Tanto fai la formichina e poi perché poi sennò se non fa. Ce la fai secondo
1: con
0: me.
1: Con calma, quando hai 50, 56 anni,
0: che è pure andare l'età media in Italia per cui si riesce ad uscire di casa.
3: Vabbè. Speriamo.
1: Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Buona giornata.
0: No, non è che volevo invitare a fare i mammoni, i ciusi a stare in casa. È che conti alla mano, la stima del nostro amico Manuel è troppo ottimistica. Non gli bastano 1100 euro tra affitto, auto da mantenere, mantenersi lui e le spese. Non gliela fa secondo me.
2: Soprattutto in una grande città. Capito? Oppure potrebbe fare come Tiziana che al 378-378-1025 scrive. Allora, no palestra, no unghie, no estetista, no parrucchiere, la tinta la faccio in casa, rimango in città, non uso la macchina nel weekend, aperitivo un bicchiere solo con tartina, scappi e non vai a cena, no caffè al bar, cena un piatto, insalata e acqua, bollette per le lavatrici dopo le 19. Insomma, un po' di rinunce, però dice sono riuscita a comprare la macchina.
1: No, per carità, voi ognuno...
0: Però, secondo me... non la usa la macchina, si è detto che non la usa nel weekend.
1: Ma posso dire almeno il caffè al bar prendete, cioè nel senso
0: ma con moderazione, dipende, anch'io io il caffè al bar è sacro, però valuto nel senso che è necessario magari questa sosta al bar. No, se invece ho piacere magari, ho una mezz'oretta da perdere, ho la possibilità magari di sedermi, di godermi l'experience, investo nella sosta al bar. Secondo me uno diventa selettivo, poi spende lo stesso, il caffè lo prendi, la pizza la prendi, ma diventi un po' selettivo.
1: Diventa choosy. Torniamo al telefono, Giuseppe, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi.
1: Eccoci.
4: Rachelle, anche mia.
1: Grazie.
4: Allora, io... Sì. Vorrei rispondere a queste persone che non ce la fanno arrivare a fine mese, però ci sono i ristoranti sempre pieni, gli hotel sempre pieni, le pizzerie sempre piene, cioè la nafta la stiamo pagando 2,39 euro e nessuno si lamenta.
0: La nafta?
4: Sì.
2: Cioè il diesel,
4: l'intendo. Per ora c'è un carburante, per ora il carburante io lo metto 2,39 e nessuno si lamenta, cioè non lo so come fanno gli altri, ma è sempre tutto pieno, i lidi sono sempre pieni, perché io lavoro presso una ditta che consegna salumi e formaggi e c'è sempre il pienone di pizzerie, ristoranti e tutto e quant'altro e nessuno si lamenta, però tutti si lamentano che non riescono ad arrivare a fine mese.
1: Ma sono sempre le stesse persone, perché poi mi immagino una stagione turistica, per esempio, uno dopo che ha risparmiato tutto l'anno, ci sta che
0: ad agosto, secondo me, come posso dire, la spiaggia piena ad agosto non fa notizia e non tiene in piedi il tuo discorso, perché poi se vai a vedere magari a giugno, a luglio, noti che c'è un turismo un pochino più moderato, cioè ci mancherebbe, ma un pochino più moderato. No?
4: Sì, è più moderato, ma non lo so, il sabato sera tutti vanno a cena, tutti i miei amici vanno a cena, si lamentano, ma tutti fanno tutto, tutti si vestono bene, cioè io non so gli altri come fanno.
2: Giuseppe, ti risponde un ascoltatore che al 378-378-1025 scrive: guarda che la gente che vedi fuori dal ristorante in casa gira con la candela, se vuoi apparire un po' devi soffrire, cioè intende dire che in realtà non è tutto oro quel che luccica, magari per andare a cena fuori si fa un sacrificio.
4: Perfetto, però lo fanno, sì lo so, però ci vanno fuori, quello che volevo dire io, ci vanno fuori, cioè io no, allora una pizza mediamente, marito, moglie e due figli ti viene a costare 100 euro, però lo fanno.
0: 100 euro magari no,
1: forse meno.
0: Un po'

0: 80 euro,
1: metti qualcosina di naftite, ci vogliono 100 euro. Sta se nafta. Poi ti vai a fare, incontro un amico e gli offro un caffè.
2: No,

0: Vamparana dice sempre così, no? I ristoranti sono sempre pieni.
1: Lo diceva anche il povero Silvio, vi ricordate?
0: Esatto, Berlusconi diceva eppure i ristoranti sono tutti pieni. E poi ci sono i dati che ti dicono, ah, il potere d'acquisto degli italiani è sceso e tutto. È un cortocircuito che però forse dà più una fotografia sociale che non economica. Ma questa è un'altra linea diretta.
1: Ha troppi titoli. Grazie Giuseppe,
0: ciao.
1: Un abbraccio.
0: È andato
2: il sabato sera.
0: No, basta! Sono tutti fuori il sabato sera, abbiamo capito.

0: I wanna know what love is, voglio sapere cos'è l'amore, per esempio offrire il caffè al bar anche se il prezzo si è alzato. Sai cos'è l'amore? Ti faccio il pieno alla macchina, tesoro.
1: Mamma mia, che sospiro. Questo sì che è un gesto romantico nel 2026 e forse la pensa così anche Lara, che scrive: noi lavoriamo entrambi da più di 20 anni, 2 figli, il grande ha iniziato le medie, mutuo per la casa, 2 auto necessarie per andare al lavoro e portare i bambini a scuola, poi lo sport. Abbiamo fatto 4 giorni di ferie non di lusso, ad ora i nostri risparmi

0: complessivi sono sui 2000 euro. Speriamo che non si rompa qualcosa.
1: Ecco, ecco, speriamo.
2: Domani facciamo una linea diretta sugli elettrodomestici.
1: Ma ancora questi,
2: sì,
1: elettrodomestici.
2: E con un rito propiziatorio collettivo affinché campino 100 anni tutti.
1: Ah, vabbè, allora sì. Ecco, allora sì. Sì. Vabbè, è arrivato Max Viggiani, c'è il nostro giornale orario. A tra poco.
2: Anche a San Marzano Oliveto, in provincia di Asti, sono le 7.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È venerdì 18 settembre, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Maraffini. In apertura le dichiarazioni del ministro della difesa Guido Crosetto sull'impegno italiano per garantire la navigazione dei nostri mercantili nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, che ora è sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo iraniani. Alberto Ciapparoni.
5: Bab el Mandeb vuol dire la porta delle lacrime ed è lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano. Si tratta di uno stretto di vitale importanza. Dopo la chiusura di Hormuz, ora anche Bab el Mandeb rischia la chiusura perché è passato sotto il controllo degli Houthi, le milizie filo-iraniane, il che significa che l'Arabia Saudita ha ben poche alternative per esportare petrolio, con conseguente nuovo possibile aumento dei prezzi dell'energia. E allora il ministro della Difesa Crosetto è stato chiaro: l'Italia si attiverà con la Marina Militare in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la decisione dell'Unione Europea. Tutto quando in Norvegia la Premier Meloni rinsalda la partnership energetica e spiega che Oslo è il quarto fornitore di gas per il nostro paese.
0: E adesso ci occupiamo dei provvedimenti del governo legati al caro carburanti e al bollo auto. Sentiamo Giovanni Perria.
6: Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entra in vigore oggi il decreto che prevede l'eliminazione del bollo dal 1 gennaio per il solo 2027, anche se la Presidente del Consiglio Meloni ieri ha ribadito la volontà di rendere la misura strutturale. Il costo 2,4 miliardi di euro, poco meno di 1,7 miliardi arriveranno dai fondi del PNRR. Riguarderà tutte le moto e le auto fino a 80 kW, ma il governo valuta di estendere l'esenzione alle famiglie numerose o a chi l'auto la usa per lavoro. Già così, secondo le associazioni dei consumatori, dovrebbe comportare un risparmio medio tra i 113 e i 163 euro. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini ai nostri microfoni ha anche ipotizzato l'intervento sul superbollo per le vetture oltre i 185 kW. Nel decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma di 12,2 centesimi al litro rispetto ai 17 precedenti. Dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi.
4: Siamo allo sport con il calcio e l'esordio positivo ieri per la Juventus nella fase campionato di Europa League. Andrea Salvati.
7: Buona la prima in Europa per la Juventus, che batte un ENEC molto modesto e conquista così i primi 3 punti in questa Europa League, con il prossimo appuntamento che sarà a Vigo contro il Celta giovedì 15 ottobre. Bianconeri in vantaggio dopo soli 9 minuti con un gol di Nico Gonzalez, bravissimo a sfruttare un clamoroso errore della difesa olandese. Il raddoppio lo firma Libegovic al 24esimo. Al 35esimo c'è anche il primo gol in bianconero di Voltemade su calcio di rigore, nella ripresa poi Selic al 75esimo e Colomuani all'82esimo riescono a mettere la firma sul definitivo 5-0 con cui i bianconeri battono gli olandesi del NEC in questo esordio in Europa League.
0: Infine la pallavolo maschile agli europei. L'Italia ieri a Modena ha battuto 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone A. Gli azzurri di Fefe De Giorgi domenica negli ottavi di finale affronteranno la Danimarca.
4: Ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Buongiorno da Emma Parigi, una giornata di venerdì con atmosfera variabile e instabile su buona parte della nostra penisola, attraversata da una perturbazione atlantica non così ben organizzata e strutturata, di conseguenza ombrelli a portata di mano poiché i fenomeni risulteranno a carattere sparso. Non mancheranno anche degli spazi asciutti e rassolati, il tutto con temperature diurne contenute al nord attorno ai 24-25 gradi, un pochino più elevate al centro-sud. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la diramazione di Roma Sud tra San Cesario e la barriera di Roma Sud. Per chi viaggia verso il grande raccordo anulare sono 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un tamponamento tra 4 auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Andiamo ora sul tratto Emiliano

0: Della A14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiere e Bologna San Lazzaro per chi è diretto verso Ancona, un chilometro di coda, anche in questo caso la tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. Ed ora in Lombardia sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico in direzione Torino tra Dalmine ed il bivio con la tangenziale esterna di Milano con tempi di percorrenza di 35 minuti e tra il bivio con la tangenziale est e Sesto San Giovanni con tempi di percorrenza di 15 minuti. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Amiche del Back to School,
5: eccoci, guarda come contenta, sì, guardala, sì, come, sì, contenta,
4: sì, sì, sì. È ripartito questo settembre, sono ripartite anche tutte le attività, sai, calcio, tennis, judo, pallavolo,
5: e
4: inglese,
5: le tutto, lezioni di pianoforte,
4: quelle cose lì, tutto, sì.
6: Bene, salutiamo anche i vicini, perché quando sento parlare di strumenti musicali penso sempre a questi poveri bambini che si esercitano e gli altri che devono giustamente supportarli. Noi partiamo con la musica, quella di Gianni Agnini, meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: L'opinione di Davide Giacalone.
2: Che torna puntuale anche in questo venerdì 18 settembre, sono le 7:10. Davide, andiamo in edicola, buongiorno.
3: Buongiorno, eccoci.
4: Buongiorno Davide. Allora, partiamo dall'apertura del Corriere della Sera questa mattina. Navi e jet, i due fronti dell'Italia. Incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. Crosetto, due punti, la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab el Mandeb. Dice il ministro, ho deciso, vista la situazione difficile che si sta ripresentando nello stretto, oltre a quella di Hormuz, di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno e come farle passare o meno. Sul Messaggero, in taglio centrale, in prima pagina, il titolo è l'Italia in prima linea nelle crisi, scorta antiuti nel Mar Rosso e sfida con i jet russi nel Baltico.
3: Allora, nel giro praticamente di poche ore l'aviazione militare italiana sui cieli della Lituania ha dovuto abbattere un drone russo armato, perché questa poi la notizia è stata precisata successivamente, quindi conteneva esplosivo e poteva essere offensivo, e riaccompagnare a casa loro aerei militari russi che avevano sconfinato ovviamente senza alcun permesso. Questo è la conseguenza, queste azioni russe sono la conseguenza della sconfitta di Putin, che non è però un annientamento delle capacità militari della Russia, e quindi si dedica a questa attività che consiste nella provocazione, nella speranza che questo faccia, diciamo, crollare i nervi all'opinione pubblica sostanzialmente europea. L'azione dell'aviazione italiana dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'importanza, l'utilità e l'efficacia della difesa comune, perché solo il coordinamento e la comune capacità di intervento può consentire in maniera così veloce ed efficace di eliminare i pericoli e i rischi che si possono correre. Per quel che riguarda invece il Golfo, lì credo che le parole del ministro della difesa vadano intese e vadano lette soprattutto dal punto di vista politico, cioè sotto una forma di sollecitazione a muoversi con la diplomazia. Teniamo presente, cosa molto significativa, che sono stati gli stessi cinesi che hanno un ruolo nella politica internazionale a chiamare Teheran, cioè gli iraniani, per dire fermate gli Houthi. E quindi l'impedimento sullo stretto e il passaggio da Bab el Mandeb. Questo perché due stretti infartuati possono creare danni veramente notevoli. Che la Marina italiana possa scortare in esclusiva le navi italiane, sottoponendosi al rischio che gli Houthi continuino a seguire esclusivamente, diciamo, le indicazioni iraniane e quindi colpiscano, è un rischio molto alto che sarà sicuramente valutato al Ministero della Difesa e dal governo tutto con grande attenzione, e credo pertanto appunto che le parole del nostro Ministro della Difesa vadano lette più politicamente che non tra virgolette militarmente.
2: Davide, torniamo alla notizia che da un paio di giorni a questa parte tutti stanno commentando. Auto e moto, ecco chi non paga, scrive oggi il Messaggero, risparmi dai 110 ai 160 euro per 14,5 milioni di veicoli. E poi il Sole 24 Ore, bollo auto tagliato il 30% degli incassi. A te.
3: Allora, come dici giustamente, sono praticamente 48 ore che viene commentata questa notizia. Naturalmente viene commentata poi con la superficialità e in maniera molto politicista, però già ieri noi cercavamo di cogliere nel testo alcuni significati con calma e guardando bene sono tutti confermati. Allora, punto numero uno, gli sgravi

0: fiscali vanno bene, sono, cioè, il cielo benedica gli sgravi fiscali. Gli sgravi fiscali sono però effettivamente tali se vengono coperti da un taglio delle spese. Se non viene indicato il taglio delle spese, uno sgravio fiscale è normalmente finanziato da un aggravio fiscale da qualche altra parte, perché, diciamo così, fino a prova contraria, addizioni e sottrazioni, stiamo parlando di addizioni e sottrazioni, non di calcoli complessi. Primo. Secondo, il governo ha detto, ridetto, stradetto, ripetuto che si tratta di una misura strutturale, cioè permanente. Non abbiamo ragione di non crederci. Per quel che riguarda le intenzioni, per quel che riguarda quel testo, è sicuramente una manovra, un provvedimento non strutturale, nel senso che è sicuramente limitato esclusivamente al 2027. Perché? Credo per la ragione della copertura, perché nel 2027 avremo ancora il gettito IVA molto alto sui carburanti, nel frattempo le accise sono state in parte, diciamo, restaurate e lo saranno del tutto da qui ad allora. Sul 27 ce la fai, e sul 28 è sul 28 che ne so, e quindi, siccome se finanzi uno sgravio fiscale con aggravi fiscali non riesci a renderlo strutturale. Questo è un fatto, non è che uno, se è di destra o di sinistra, gli cambia il risultato. Terzo. Dire abbiamo abolito, o se è stato abolito, il bollo dell'auto e non torna, leggo i conti oggi del Sole 24 Ore, dunque sono 2,3 miliardi su un gettito totale di 7,68 miliardi, il che significa che l'esenzione riguarda il 35,8% delle autovetture e il 30,4% degli incassi. Al mio paese significa che il 64% delle macchine e delle vetture continuano a pagare e che il 70% del gettito continuerà a essere versato. Come sparizione non c'è male, è piuttosto presente il bollo.
1: Evidentemente continueremo a parlarne. Tra poco però si riparte dal Canada, paese associato all'Unione Europea. Prima c'è la viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, perché diretto verso Ancona sono 3 km di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Ci spostiamo ora sulla diramazione Roma Sud, tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud, perché è diretto verso il grande raccordo anulare, 1 km di coda in diminuzione per un tamponamento tra 4 auto. Le vetture sono state spostate in emergenza e quindi il traffico scorre su tutte le corsie disponibili. Ed ora andiamo sulla 4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti per il traffico tra Dalmine ed il bivio con la tangenziale esterna di Milano in direzione di Milano. Buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 7:18, No Stop News, RTL 102.5. Siamo all'interno della rassegna stampa con Davide Giacalone. Lo dicevamo, sulle prime pagine dei giornali troviamo anche questa unione, diciamo così, tra l'Unione Europea e il Canada, e si riportano le parole del leader, del premier Mark Carney: insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. Davide.
0: La cosa simpaticissima è che ovviamente il Canada e gli europei, noi europei continuiamo a ripetere, ma questa è una, diciamo, un'associazione, un unirsi del Canada all'Unione Europea, che ribadisce i principi del diritto internazionale, della convivenza fra i popoli, e soprattutto riunisce democrazie che sono effettivamente tali, quindi è una cosa di grande importanza e, come dicevamo anche ieri, dimostra l'attrattività dell'Unione Europea, quindi per noi è una cosa importante. Però si ripete, non è che sia contro qualcuno. Del resto, avete sentito per caso un fiato cinese anziché marocchino che dicono che cosa fanno questi europei col Canada, si fermino? Ma in compenso straparla Trump e qui dice è un atto ostile contro di noi. Quindi metteremo dei dazi pesanti per fermare questa associazione. Cioè, è partito la Casa Bianca dicendo il Canada dovrebbe entrare negli Stati Uniti d'America. Gli hanno risposto: no, non abbiamo nessuna intenzione di farlo. Poi ha detto: mi prendo la Groenlandia, che.

0: rientra, diciamo, tra i territori a gestione della Danimarca, che fino a prove contrarie è un paese dell'Unione Europea. Poi, se ci si mette assieme per la difesa del diritto, c'è un atto ostile. Evidentemente ha un'idea di se stesso che in qualche modo merita un po' di ostilità, eh.
1: Allora, a proposito di ostilità, Davide, pagina interne della Repubblica, pagina 27, confessa ma resta libero, polemica sul cecchino di Roma. Poi una foto di quest'uomo con un cappuccio che esce, anzi entra probabilmente dalla caserma mercoledì sera, dopo l'interrogatorio però è tornato in libertà. Prima di mirare ai passanti si è allenato sparando dei bersagli in casa. La vittima dice può rifarlo, ho paura, e lui che in qualche modo si dice pentito, si dice anche pronto a risarcire. Davide, a te.
0: Allora, il contesto, diciamo, trascurabile è quello delle armi cosiddette a vendita libera, quelle ad aria compressa per intenderci, quelle con i pallini, per cui non, cioè, non è che sia una grande notizia che si allenava in casa. Tutti quelli che hanno comprato quel tipo di armi, che non sono giocattolo, però insomma con armi da fuoco, hanno sparato i barattoli da qualche parte o hanno il bersaglio dentro casa. Vale anche per quelli che tirano i coltelli, voglio dire, cioè quelli che ci riescono. Io non ci sono mai riuscito, ma arriva sempre dalla parte del manico, ma
1: Scusa,
0: evidentemente
1: perché hai
0: ci si...
1: provato, Davide? Perdonami.
0: Sì, esiste, vendono i coltelli sportivi che sono bilanciati, ma
1: Ah, ok, va bene.
0: come Diabolik, ma non funziona mai, arriva sempre al contrario. E ovviamente si allena, dopo che si alleneranno in casa, diciamo, che alleneranno, cioè si sparacchiano in casa. Però questo è trascurabile. Semmai, ecco, forse questa vendita libera potrebbe essere limitata. Ma diciamo, la questione seria, ma seria, profonda, è che qui c'è un equivoco culturale immenso che crea un guasto di diritto. Qui c'è una moltitudine di italiani e mandrie di giornalisti che sono convinti che in galera ci si debba andare perché ti hanno scoperto a fare qualcosa quelli della polizia o quelli della procura. È falso, è sbagliato, è incivile. In galera ci devi andare quando un giudice ti ha condannato. Quindi, vale per questo sparatore di pallini, vale per quello del Bangladesh, che molesta le persone al mini supermercato e così via, vale per tutti. Quello che l'opinione pubblica deve chiedere non è tenetelo in galera, perché è una posizione non solo incivile, ma è una posizione stupida, perché tanto escono certamente, non è una mia opinione. E certamente usciranno prima del processo. Sicuramente non ci piove su questo. Quindi avete chiesto una cosa feroce e totalmente inutile. Quello che dovete chiedere è che si faccia il processo al più presto, cioè che venga portato davanti a un giudice. In fondo, voglio dire, che razza di indagine devi fare in questo caso? Nel caso del Bangladesh ci sono i filmati, in questo caso c'è uno che spara con i pallini dalla finestra, l'ha pure ammesso, lo porti davanti a un giudice, c'è una pena che è commisurata al reato che ha commesso, la piglia la va a scontare. Però questo è un paese in cui invece quelli che vengono condannati ad andare in galera, prendi il gioielliere che ha sparato non a due, a tre che sono entrati nel suo negozio, che ha sparato a tre che sono usciti dal suo negozio. Quando invece viene condannato, allora si dice, ma bisognerebbe farlo uscire perché non è giusto. Si è sovvertito completamente il criterio. In galera ci vai condannato. I casi in cui ci vai in custodia cautelare devono essere limitatissimi e devono, cioè sono apertamente disciplinati dal codice penale, dal codice di procedura penale. Purtroppo il codice di civiltà di tanta gente, tanti nostri concittadini e della quasi totalità dei giornalisti non ha nulla a che vedere col diritto scritto.
2: Termina qui per oggi la rassegna stampa di Davide Giacalone. Grazie e ci ritroviamo domani mattina.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: A domani, Davide. Diamo uno sguardo ai titoli sportivi. C'è tanto calcio oggi sulle prime pagine. La Gazzetta titola Nuovi gol Juve. Euroleague si sbloccano in 4. Il NEC travolta allo Stadium 5-0. E poi di spalla l'appuntamento per domani, Roma-Inter. Parliamo della Serie A. Ti faccio girare la testa. Il gioco di parole con la testa, evidentemente, della classifica. Corriere dello Sport, sblocco Juve. Anche qui l'Euroleague, tutti con Lucio. E poi in taglio alto, Roma-Inter, l'Italia nel mondo, una sfida scudetto a livello globale.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto. Non si discute.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di €30. In store, app e su decathlon.it.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
13: Però dai, brava anche lo speaker.
14: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13.500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17.300, IVA esclusa.

0: venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di

episodi. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si starebbe preparando a prendere una decisione importante sulla guerra in Iran. Lo ha dichiarato lo stesso tycoon ad Axios. Il numero uno della Casa Bianca starebbe valutando di riprendere una massiccia offensiva militare per cercare di concludere il conflitto.
1: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sull'accisa del gasolio di 12 centesimi al litro e l'eliminazione per il 2027 del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Lo stop scatterà dal 1 gennaio.
0: Cambiamo argomento. Sarà riaperta oggi la sala della Galleria degli Uffizi, allagata ieri a causa di un'infiltrazione per il forte temporale che si è abbattuto su Firenze. Nessun danno per il Bacco di Caravaggio, la cui teca si era bagnata ma senza conseguenze per il dipinto.
1: Chiudiamo con il calcio. L'Europa League, la Juventus ha battuto gli olandesi del NEC per 5-0. Oggi torna il campionato. Si gioca l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. È tutto per il momento. Arriva il nostro New Hit, c'è Ultimo.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dall'Ariete. Qualcuno potrebbe mettere in discussione certe tue abitudini o convinzioni, che forse sbagliano, che non capiscono. Apriti alle idee degli altri e non chiuderti. Cari Toro, saprai andare oltre la timidezza, oltre quelle esitazioni che non sempre ti rendono coraggioso di fronte a certe realtà. Usa la parola per dire e per spiegare. Cari Gemelli, non hai voglia di limiti o di regole che non capisci e che non ti servono in alcun modo? Meglio liberarti da tutto ciò che pesa, che non ti aiuta a crescere e a migliorare. Cancro, hai bisogno di dire di no a qualcosa che vorrebbe imporsi, che prova a pesare, e lo farai con idee, con le parole che sanno dimostrare l'inutilità di certe situazioni. Caro Leone, Luna e Giove si parlano e si capiscono, rendendo facile e convincente ogni azione, ogni pensiero o ambizione. Sarete ottimisti per natura, per ovvie ragioni. Vergine, Saturno si scontra con il vostro Mercurio, provando a rendere meno credibile una certa logica, alcuni pensieri. Errore, mettetevi alla prova e fate qualcosa che vi piace. Cari Bilancia, Mercurio abita nel vostro segno, rendendo garbati e gentili pensieri, idee che si difenderanno dalla fretta o da cosa prova a convincervi che è meglio rinunciare. Cari Scorpione, avrete spesso la sensazione di non potervi permettere qualcosa, di non possedere le qualità o le caratteristiche necessarie ad un'impresa. Errore, vi sbagliate. Cari Sagittario, la Luna attraversa il vostro segno, rendendovi empatici e sensibili, ma costruendo anche intese ed entusiasmi che renderanno speciale questo momento. Cari Capricorno, arrendetevi alla bellezza di certe parole e di quelle frasi che metteranno facilmente in discussione le vostre convinzioni più ostinate, quelle che insistono. Acquario, Mercurio non vi aiuta, non questa volta. Meglio quindi non parlare troppo, evitando di discutere idee e posizioni facilmente attaccabili e mai del tutto esatte. Infine, cari Pesci, vi preoccuperete per questioni di lavoro o per impegni che potrebbero però aiutarvi a fare molto bene e a risolvere, a gestire qualcosa che ha bisogno di impegno.
2: E questo era l'oroscopo di RTL 102.5, grazie a Daria Baglietti. Sono le 7.40 quasi di questo venerdì 18 settembre. Bonus, attenzione, ho detto.

0: Bonus, se c'è un bonus,
1: tutti attenti.
0: Pronti.
1: Parola magica.
0: Cosa possiamo arraffare?
1: No, bonus fotovoltaico. Se siete interessati all'argomento, cioè a mettere dei pannelli, ma adesso scopriremo, non ci sono solo i pannelli da mettere sopra il tetto, ci sono diverse soluzioni. In tempi di crisi energetica potrebbe essere una buona idea. Informatevi perché ci sono delle detrazioni, alcune entro il 31 di dicembre, altre previste per il prossimo anno, però probabilmente con una percentuale inferiore, intorno credo al 36%. Informatevi perché si potrebbe risparmiare per installare questi pannelli fotovoltaici. Si è occupato di questo il numero in edicola di Casa Facile, sì al fotovoltaico. Claudio Malaguti è collegato con noi, buongiorno.
2: Eccoci, buongiorno.
1: Eccoci qua. Buongiorno. Quindi in redazione vi siete occupati di questo per scoprire che non c'è solo il pannello da mettere sul tetto.
2: Esatto, perché quando si pensa al fotovoltaico, che tra l'altro negli ultimi due anni in Italia ha avuto una crescita esponenziale, diciamo il 2024 e l'anno scorso anche, e si pensa al pannellone che abbiamo, che vediamo dappertutto, no? Basta uscire dalle città e le ville, le fabbriche hanno questi pannelloni quadrati, non certamente molto belli. In realtà il fotovoltaico oggi, soprattutto per quella che è l'edilizia residenziale, offre tantissime soluzioni che come dire, giocano anche un po' sul discorso estetico.
3: È vero Claudio, infatti guarda, mi viene in mente che tanti dei nostri ascoltatori magari hanno visto anche nell'ultimo periodo dei pannelli ma non li hanno riconosciuti, perché ad esempio ci sono dei coppi un po' come quelli tradizionali che abbiamo sempre visto che vengono messi sui tetti, è così?
2: Esatto, assolutamente, per esempio questo è il più evidente, diciamo, sembrano tetti normali, in realtà i coppi normali in realtà sono coppi che hanno la funzione di raccogliere l'energia solare, e quindi certamente questo è uno, ma anche sulle pareti, per esempio sono pannelli che si possono installare sulle pareti di un edificio, ovviamente parliamo sempre di lavori che possono essere fatti o in una casa monofamiliare, la classica villetta, oppure in condominio, non è che chi sta in condominio può installare, certo, cose di questo genere, però ci sono anche piccole soluzioni per chi invece, per esempio il pannello, non so, una veranda che può avere il tetto appunto con le celle solari, e sono tutte soluzioni che sono abbastanza alla portata, perché come dicevate voi prima ci sono delle agevolazioni che quest'anno vanno dal 50 al 36 a seconda che sia abitazione principale o meno, l'anno prossimo dovrebbe restare, vedremo insomma fine anno cos'è, però ecco, sicuramente il fotovoltaico ha avuto un impulso così forte in Italia proprio perché la resa, poi anche lì dipende se si sta al nord, al centro, al sud, però la resa è già con un impianto da 6 kWh, che è quello medio, diciamo, normale, può generare risparmi notevoli anche per una famiglia.
1: Ecco, stavo giusto guardando il servizio di Casa Facile, che ha il pregio, per farci capire meglio, di mettere un sacco di fotografie, e quindi è molto immediato. Allora, c'è questa veranda solare multicolor. Esatto. Immaginatevi questo tetto praticamente trasparente, colorato, e quelli sono pannelli. Poi ci sono i parapetti per i balconi, quindi non c'è la ringhiera, c'è il parapetto, e quello è un pannello solare. Quello che mi inquieta di più, Claudio, te lo devo dire,
2: è questo.
1: È chiaro. Questo pavimento in piastrelle carrabili, e voi mettete questa immagine,
2: non è fantastico.
1: Sì, no, c'è una macchina sopra, sembra una piscina con sopra una macchina. Sai cosa mi ricorda? Quella puntata di Squid Game in cui dovevano passare su quel ponte di vetro, e quando non prendevi, diciamo così, la piastrella resistente, cadevi e morivi. L'impressione è quella, però resistono e sono pannelli.
2: Tonnellate e mezzo, quindi si riesce a passare senza grandi problemi, anzi in tutta sicurezza. No, davvero, avete citato le cose effettivamente più interessanti di cui abbiamo parlato, perché sono quelle che uno effettivamente non si aspetterebbe, no? E quindi veramente abbiamo scritto le nuove soluzioni che non ti aspetti, perché il fotovoltaico non è solo il lastrone che siamo abituati a vedere sui tetti. Quindi bisogna informarsi sulle detrazioni e fare due conti, perché poi si può anche produrre energia che si può vendere, se in rete alle società di energia, e quindi davvero per una famiglia, perché ha una villetta, può veramente essere una soluzione interessante.
3: Conveniente, insomma, ci sono tanti spunti che arrivano direttamente da Casa Facile, quindi andate a

0: dare un'occhiata. Noi ringraziamo ovviamente Claudio Malaguti per essere stato insieme a noi, e con te Claudio tutta la redazione. Buon lavoro.
1: Grazie, grazie da parte nostra. Un caro saluto a tutti, grazie.
2: Grazie, grazie, grazie mille.
1: Buon lavoro.
2: State con noi perché tra poco in Non Stop News torniamo a occuparci di risparmi, però questa volta lo facciamo, come posso dire, proponendo le vostre testimonianze che abbiamo raccolto questa mattina in linea diretta a un'esperta, una delle massime esperte al mondo, certo, di educazione finanziaria, è la professoressa Anna Maria Lusardi.
3: E le sottoporrò un detto che ci hanno scritto in tanti,
2: cioè
3: risparmio non è guadagno.
2: Partiremo da lì. Se avete altri spunti, 378-378-1025. Tra poco.
4: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
13: D'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
16: Ma settembre sta finendo!
15: Allora direi buona la prima, posso andare?
16: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.
19: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
20: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo, per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri, una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume, in edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
21: Oh, finalmente un po' di relax.
0: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro.

0: ottobre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.

0: Le 7:50 minuti in No Stop News, RTL 102.5, buon venerdì 18 settembre da tutta la squadra. E questa mattina in linea diretta vi abbiamo chiesto se siete dei risparmiatori, se riuscite a mettere qualcosa da parte alla fine del mese. Allora è tempo di farci aiutare da un'esperta.
1: Esatto, lei è una delle massime esperte di educazione finanziaria, economista, insegna finanza alla Stanford University, ha scritto Il sapere che conta, edito da Mondadori qualche tempo fa, che riflette proprio su questi temi. È la professoressa Anna Maria Lusardi che ci ha raggiunto in diretta. Professoressa, buongiorno, grazie per essere collegata con noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Allora, in linea diretta questa mattina siamo partiti da questo tema, da questo dato che abbiamo letto sul Corriere della Sera. Un italiano su due riesce a risparmiare. È un dato credibile secondo lei, effettivamente? E quanto è complicato risparmiare oggi, al contempo quanto è importante, professoressa? Partiamo da qui.
2: Sì, credo che i dati siano accurati e sappiamo anche che l'Italia è un paese di risparmiatori, quindi questo 56% che il rapporto mette in evidenza di italiani che riescono a risparmiare è anche in linea con i trend anche del passato. Sicuramente è difficile risparmiare perché i costi sono aumentati, perché l'inflazione può essere in crescita e quindi il risparmio è importante e è difficile anche da realizzare, e anche il rapporto ci dice che gli italiani stessi considerano il risparmio come qualcosa di importante da fare e anche da avere.
3: Ecco, tra le motivazioni per cui si risparmia, quali ci sono? Perché si ha la sensazione che non sia, come posso dire, un calcolo soltanto economico, ma che ci sia un po' di psicologia e di emotività.
2: Sicuramente il motivo principale del risparmio in Italia è un risparmio precauzionale. Il 40% dice che risparmia per far fronte quindi a necessità, a shock. Quindi credo che la visione anche del futuro, la visione dell'incertezza sia presente. Questo è sempre stato però un motivo importante anche nel passato. Non c'è, ecco, forse una visione di lungo periodo per il risparmio, c'è più una visione di breve periodo, cioè di far fronte alle necessità o agli shock di breve periodo. Forse si guarda un po' troppo poco ad esempio alla pensione, agli investimenti di lungo periodo.
1: Ecco, proprio sugli investimenti è interessante, sembra che soprattutto noi italiani, poi appunto ci spieghi lei che ha anche il paragone ovviamente con altri paesi, noi italiani abbiamo un po' di timore quando si tratta di investire. Perché questo? Perché siamo ancora scottati magari da quello che è successo negli anni passati, abbiamo paura, non conosciamo quello di cui stiamo parlando, perché non investiamo?
2: Credo che sia così. Questo rapporto mette in evidenza come quest'anno in particolare sia aumentato in maniera molto alta quello che viene chiamato questo rapporto di avversione al rischio, cioè ad esempio la percentuale di chi è disposto a correre, a chi non è disposto a correre i rischi per gli investimenti rispetto a chi è disposto a correre un po' di rischio nei propri investimenti per guadagnare di più è salito al 33,6%. Cioè per ogni italiano che è disposto a prendersi un po' di rischio, 33 italiani dicono che non sono disposti a prendersi alcun rischio. Io credo che questo valore, più che parlare di avere il trauma o di essere avere la cicatrice degli shock, credo che sia in realtà un'evidenza della bassa conoscenza finanziaria. Ed infatti un altro valore importante

importante di questo rapporto dice che solo il 36% ad esempio delle persone sanno che un fondo azionario

0: è il più potente alleato di chi vuole risparmiare. Siamo in chiusura, ci spiega però questo ragionamento così un po' più chiaro?
1: Assolutamente, cioè il tempo è importantissimo negli investimenti, a causa anche dell'interesse composto, cioè nel tempo l'interesse cresce.
0: Abbiamo perso il collegamento, mi si è caduta la linea con la professoressa Anna Maria
2: Perché
0: Lusardi.
2: Non l'abbiamo detto, ma lei è in America in questo momento.
0: Dalla California, dalla California. Forse è un po' complicato, vediamo se riusciamo al volo a ricollegarla. No, perché è interessante, si chiama Il sapere che conta, questo manuale in cui lei riflette un attimino su qual è l'ABC della finanza nella nostra vita quotidiana. Ecco, e allora spiegava proprio che il fattore tempo dovrebbe essere quell'elemento che ci permette. Ecco, professoressa, stava dicendo.
1: Il fattore tempo è cruciale negli investimenti. Nel lungo periodo il nostro investimento può crescere e può crescere in maniera esponenziale, proprio perché gli interessi crescono sugli interessi accumulati. Quindi partire in anticipo è molto importante, uh-huh. E chi ha un orizzonte temporale anche lungo non si deve occupare di quello che succede in questo momento. Quindi anche se ci sono dei mercati finanziari che oscillano, che hanno un orizzonte di lungo periodo, non deve fare altro che aspettare che passi questa crisi. Quindi il consiglio a tutti è di cercare di investire il prima possibile.
2: Di iniziare presto, insomma. Grazie per questi consigli alla professoressa Anna Maria Lusardi, esperta di educazione finanziaria. Il sapere che conta è il suo libro, per i suoi consigli. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Con Manu Chao chiudiamo la seconda ora di Non Stop News, la sua clandestino, questa RTL 102.5, è pronto Max Vigiani con il nostro giornale orario, ovviamente tra poco la terza ora di Non Stop News.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
1: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Anche a Sant'Ambrogio sul Garigliano, in provincia di Frosinone, sono le 8.

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: È venerdì 18 settembre, ben ritrovati da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione i provvedimenti del governo Meloni per far fronte al caro carburante e quelli legati al bollo auto per il 2027. Ci spiega tutto Giovanni Perria.
2: Il provvedimento del governo entra in vigore oggi e da subito scatta la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Sarà di 12,2 centesimi sul gasolio rispetto ai 17 centesimi previsti in precedenza. Dal 26 settembre fino al 5 ottobre lo sconto si dimezzerà a 6,1 centesimi. Per lo stop al bollo su auto e moto bisognerà aspettare il 1 gennaio e varrà per tutto il 2027, anche se si pensa di renderlo strutturale. Riguarderà tutti i motocicli e le vetture fino a 80 kW, ma si valuta di estendere la misura anche alle famiglie numerose o a chi usa la macchina per lavoro. Dei circa 2,4 miliardi di euro necessari, 1,7 miliardi arriveranno dai fondi del PNRR. Il risparmio per le famiglie italiane, secondo le associazioni dei consumatori, si aggirerà in media tra i 113 e i 165 euro.
3: Cambiamo argomento. L'Italia ha reso noto che le navi della Marina Militare garantiranno il passaggio dei nostri mercantili nel Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, controllato da ribelli Houthi filo iraniani. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
4: Puntiamo i riflettori su Bab el-Mandeb, cioè la Porta delle Lacrime, che è lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden. Si tratta di uno stretto di un nome poco conosciuti, certamente, eppure di vitale importanza. Dopo la chiusura di Hormuz, adesso anche Bab el-Mandeb rischia la chiusura, poiché è passato sotto il controllo degli Houthi, le milizie filo-iraniane, il che vuol dire che l'Arabia Saudita ha ben poche alternative per esportare petrolio, con conseguente nuovo possibile aumento dei prezzi dell'energia. E allora il ministro della difesa Crosetto è stato chiaro: l'Italia si attiverà con la marina militare in modo tale che le navi italiane possano iniziare a passare senza aspettare la decisione dell'Unione Europea, ovvero ritardare i tempi significherebbe ritardare l'economia e aggravare i problemi. Una mossa, quella dell'esecutivo, che ha l'obiettivo di contrastare il caro carburanti e che arriva dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di varare una nuova proroga dello sconto sul diesel. I prezzi alla pompa sono l'incubo attuale di Palazzo Chigi.
1: Siamo allo sport, il calcio esordio positivo ieri in serata per la Juventus contro gli olandesi del NEC a Torino nella fase campionato di Europa League. Andrea Salvati.
5: La Juventus si riscatta, batte in Europa League 5-0 il NEC e scaccia almeno per qualche ora i fantasmi delle ultime performance in campionato. Bianconeri in avanti subito dopo 9 minuti con Nico Gonzalez, che sfrutta un clamoroso errore della difesa degli olandesi. Il raddoppio lo firma la Begovic al 24esimo su assist di McKennie e poi arriva il primo gol in bianconero di Voltemade su calcio di rigore al 35esimo. Nella ripresa trovano la via del gol anche Selic, da poco entrato con l'assist di Colomuani, e poi lo stesso Colomuani all'82esimo a trovare il gol del definitivo 5-0. Una bella iniezione di fiducia per la squadra di Spalletti contro un avversario però sicuramente non all'altezza.
3: Sempre per il calcio, stasera alle 20.45 si giocherà il primo anticipo della quinta giornata di Serie A tra Monza e Sassuolo. Domani alle 18 invece il big match Roma-Inter.
1: È tutto meteo e traffico.
0: Previsioni del tempo.
6: Paolo Corazzon da Trebi Meteo, buongiorno.
7: Ma buongiorno Barbara, come stiamo?
6: Sto bene perché si è rinfrescato un pochino. Ho letto anche che è l'ultimo weekend d'estate, ma poi ho visto che le previsioni per la prossima settimana hanno un rialzo delle temperature, non finisce mai.
7: Non finisce più. Allora, in effetti è così, è l'ultimo weekend estivo da calendario, perché effettivamente settimana prossima cade l'equinozio e partirebbe l'autunno. Mm-hmm. Se non che abbiamo effettivamente, come hai detto, aria più fresca sull'Italia, soprattutto al centro nord per i temporali passati ieri. Oggi altra giornata molto variabile con parecchie nuvole, però in giornata le piogge si dovrebbero concentrare soprattutto sulla fascia alpina e nell'Italia centrale, con del temporale che si svilupperanno nel pomeriggio. Nel weekend però si andrà verso un graduale miglioramento, quindi al centro nord sostanzialmente abbiamo un weekend bello, solo domani qualche residuo annuvolamento. Il sud domani è un po' più variabile, tocca a loro vedere tra oggi e domani qualche temporale di passaggio, ma domenica anche al sud torna il sole e settimana prossima sarà più sole che altro, quindi ma l'estate davvero non è finita, perché già domenica toccheremo i 27-28 gradi da nord a sud e settimana prossima si comincerà con queste temperature. Quindi zanzare ancora a ecco. Gogo, arrivano anche le cimici adesso, quindi non poteva andare peggio.
6: Aspettiamo a ritirare i ventilatori, dai, che magari possono servire. Paolo Corazzon, grazie, ci risentiamo lunedì. Un saluto anche a tutti i tuoi amici di Trebi Meteo. Ciao!
7: Grazie, ciao!
0: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia. Tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano sono 3 km di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria e code a tratti per il traffico in direzione Torino. Tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa, qui con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sempre su questa autostrada in direzione di Brescia, tra Viale Certosa e Milano Est, code a tratti con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova a causa di un veicolo fermo in avaria sulla competenza della 4 Padova-Venezia. Ripercussioni con coda tra Padova Industriale ed il bivio con la stessa A4. Ora sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Pereto, la coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina di Firenze. Buon viaggio!
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: E 07 di questo venerdì 18 settembre, siete su RTL 102.5, Ludovica Marafini in diretta da Roma, da Milano Massimo Lonigro e Barbara Sala.
10: E allora, avete visto il povero Bacco di Caravaggio agli Uffizi? È finito, per fortuna non si è bagnata la tela direttamente, però insomma questa immagine è diventata virale perché c'è stata insomma tanta pioggia, è arrivata fin dentro la sala dove era esposto, sembrava stesse sudando il povero Bacco.
6: Anche lui, capito?
3: Invece niente, era la pioggia, ma per fortuna tutto a posto. Arriva già Jax.

0: Si intitola così l'ultima di DJ Axe, Vita, Morte e Miracoli, trovata alle 8 e 11 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Quando è il momento di parlare di un libro che potremmo dire però ci dà tanti sapori?
1: Tanti sapori? Tanti
2: sapori di vita, posso dire sapori di vita. Sono stato fantasista abbastanza.
1: Mamma mia, che metà.
2: Me ne vado, grazie.
1: Io credo che lui abbia il freddo addosso, ovvero i brividi. Ve lo presento subito perché è inutile che facciamo dei giri di parole. C'è lo chef Bruno Barbieri.
2: Buongiorno
3: a tutti, buongiorno.
1: Ciao.
3: Che bello sentirci così presto al mattino.
1: Lo so che tu sei proprio.
2: Tu sei mattiniero,
1: fan di sveglia
2: Bruno?
1: Presta, sì.
3: Sì, mattiniero, sì, mi alzo molto presto, sai, da una vita, quindi voglio dire. I cuochi non si svegliano alle 10 di mattina, i cuochi si svegliano alle 6, alle 5.
1: Anche perché poi quando sei in giro a fare 4 hotel, che adesso tra l'altro è ripartito, poi ne riparliamo con la nuova stagione, e bisogna alzarsi per fare colazione. Non è che ti svegli alle 10 e mezza e ti perdi la colazione al buffet,
3: no,
1: scusami.
3: È già finita la colazione alle 10 e mezza, è già finita. Bisognerebbe allungarla un po', sai, tipo i brunch inglesi.
1: Ecco, questa è la prima stoccata che tira agli albergatori. Ma poi ci arriviamo. In realtà lo spunto di questa chiacchierata parte dalle librerie, perché da pochi giorni è uscito il tuo libro Controluce, Ombre e Segreti di una Vita. In realtà non è il tuo primo libro, ma qui forse, cioè, pur non essendo magari proprio in toto un'autobiografia così, cioè ci sei,
3: no,
1: dentro tu.
3: Sì, è uno spaccato di un Bruno Barbieri, una sorta di radiografia di un Bruno Barbieri fuori dal personaggio televisivo, dallo chef, dalle stelle che tutti conoscono, più intimo, più riflessivo, più libero di poter guardare indietro ma soprattutto avanti.
2: Ecco, partiamo allora, cominciamo a guardare indietro e poi arriviamo all'avanti perché siamo molto, molto curiosi anche di quello. C'è davvero il racconto di tante tue relazioni che ti hanno formato. Qual è secondo te la più significativa, quella che dici se non avessi avuto quell'incontro, quella frequentazione, quella persona non sarei davvero così?
3: Beh, sai, intanto, cioè, io sono partito nel mio lavoro. Allora, intanto il libro racconta un po' una storia di fughe dalla famiglia, fughe da un padre molto severo, molto forse con un carattere ancora un po', diciamo, di allora, un po', non voglio dire preistorico, un carattere molto duro, un carattere molto... Noi eravamo da una famiglia di contadini, di persone, insomma, che vivevano, un padre con 16 fratelli, insomma, una cosa dura, poi mio padre se ne andò, insomma, questa è tutta la prima storia. Però il racconto è che a un certo punto io della mia vita, scappando, ho capito che il mio lavoro sarebbe stato quello dello chef, che mi faceva fuggire da una realtà che non volevo, e lì ho incontrato delle persone che mi hanno instradato nel mondo del lavoro, le cucine, e poi a un certo punto sono arrivato in una cucina che era quella del famoso Trigavolo di Argenta, che era una cucina gestita da, se vuoi, da dei visionari, da dei matti in senso buono. Noi lì eravamo una setta gastronomica, era un mondo che oggi sarebbe un mondo che non potrebbe esistere, no? Eravamo persone che guardavano la cucina avanti anni luce, e quindi lì è stato un po' il trampolino. Però in tutta questa storia io mi sono anche fatto una domanda, ne valsa la pena? Nel libro racconto tutte queste cose, racconto delle cose che forse la gente non immagina, non pensa, perché comunque tutti sono abituati ad andare nei ristoranti, vivere benissimo, le stelle meravigliose, racconti, però dietro a queste cose ci sono anche delle sofferenze, ci sono anche dei momenti difficili. Io per anni ho vissuto senza un soldo in tasca, sono state situazioni molto complesse che ho voluto raccontarle, che non è un aprire l'armadio e togliersi degli scheletri da dentro. E ogni tanto nella vita si arriva a un momento che c'è bisogno di raccontare alle persone anche dell'altro, magari da quello che magari sono abituate a vedere.
1: E certo, perché il punto è proprio questo, che quando vedi le cose, ormai uno è arrivato e sembra che sia tutto facile, e in realtà no, c'è un dietro le quinte, anni e anni è durato questo dietro,
3: certo,
1: le quinte. Io... Sì,
3: scusami. No,
1: io volevo chiederti, mi è piaciuto tantissimo il capitolo in cui tu parli, perché questa cosa io non la conoscevo, del tuo esordio in televisione, no? E con questi provini che ti sono stati fatti quasi per caso, no? Quando a un certo punto ti hanno fatto per Masterchef come prova, ma tu non lo sapevi, ti hanno messo lì le schiscette di questi due della produzione e ti hanno detto prova ad assaggiare questa roba qua. E quello era il provino.
3: io, quello era il provino di nascosto, ma sai, sono degli infedeli queste persone cattive. Però è stato molto divertente. Però nel libro ci sono anche dei paragrafi importanti. A un certo punto racconto la storia di questi squali. Gli squali, a un certo punto, sai, quando raggiungi il successo, per esempio, diventi popolare, a un certo punto incominci ad avere intorno delle persone che non ti accorgi che queste persone non sono qui per fare il tuo bene, ma sono qui per mangiarti, come gli squali, no? Ogni giorno sempre sei il più forte, sei il più bravo, sei il numero uno. Queste persone per anni, capito? Poi è chiaro che nella vita, sai, i soldi vengono e vanno, non è un problema. Per me lì fu il tradimento di un'amicizia, delle amicizie, il tradimento... sai, quando tu credi nelle persone, ma non una, tante, perché capisci, quando fiutano che c'è da mangiare,
1: certo,
3: queste persone sono lì pronte a
1: quando c'è da mangiare, no? Non nel senso, però, letterale, nel senso figurato, anche è una metafora.
3: Il problema, sai cos'è, è che si sono scontrate con una persona che ci aveva le spalle larghe, perché io arrivo da lì, arrivo dalla gavetta, non mi hanno mangiato, non mi hanno avuto, ecco, questo è un po' un altro momento difficile che mi ha veramente letteralmente sbattuto a terra, capisci? Però ho avuto la forza di rialzarmi. Questo è un libro, soprattutto l'ho voluto raccontare anche per i giovani che magari affronteranno la vita, magari anche il successo, magari gente che ha talento, stare attenti, perché poi quando arrivano queste cose bisogna sempre riflettere, bisogna sempre avere il coraggio, certo, di guardarsi intorno, soprattutto di guardarsi alle spalle.
2: E certo, e questa è la storia di qualcuno che c'è passato e che lo racconta con grande consapevolezza. Grazie Bruno Barbieri, in libreria con Controluce, Ombre e segreti di una vita, per Cairo Editore. È un piacere, Bruno, parlare con te. Torna a trovarci presto, ovviamente ti vediamo.
3: Grazie
2: anche a 4 Hotel, ripartita su
3: Grazie
2: Sky 1.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori che ci ascoltano, un grande abbraccio, ciao, vi voglio bene.
1: Ciao. Bye-bye. Visita di Stato a Oslo in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo, non dobbiamo reagire, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa, ha affermato la Premier durante la conferenza stampa con il primo ministro norvegese.
2: È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio di 12 centesimi al litro e l'eliminazione per il 2027 del bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Lo stop scatterà dal 1 gennaio.
1: Il capo dello Stato Sergio Mattarella in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, ha affermato il Presidente della Repubblica visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza.
2: Lo sport, gli europei di pallavolo maschile a Modena, l'Italia batte 3-2 la Slovenia nell'ultima partita del girone A, gli azzurri di De Giorgi affronteranno la Danimarca negli ottavi di finale. È tutto, c'è la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. In Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate verso Milano, 3 km di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su 3 corsie. E ancora sulla 4 code a tratti per il traffico. In direzione Torino tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa e tempi di percorrenza di 30 minuti. In direzione Brescia tra Viale Certosa e Milano Est con tempi di percorrenza di 25 minuti. Andiamo ora in Liguria sulla 7 Serravalle Genova, tra Genova Ovest e San Pier d'Arena in direzione del centro città, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina. Sulla 13 Bologna-Padova, a causa di un veicolo fermo in avaria sulla competenza della 4 Padova-Venezia, ripercussioni con code tra Padova Industriale ed il bivio con la stessa 4. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
0: Lo stesso augurio che vi mandiamo anche noi, ovviamente, la squadra di Non Stop News su RTL 102.5, le 8:20 e tra poco si parla del Kids Act. Ieri la Commissione Europea ha presentato questa proposta di legge per regolamentare l'uso dei social da parte dei ragazzi. Insomma, i minori di 13 anni non possono accedere, si alza l'età minima per aprire, diciamo, un account in autonomia. Tra poco però cerchiamo di capire anche se può servire effettivamente.
2: Eh sì, tanta responsabilità data alle piattaforme. Con le piattaforme, sì, devono cambiare l'algoritmo, devono fare questo. Lo faranno? Non lo so. Vabbè, ne parliamo tra poco. Non Stop News.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Le storie sono vere.
3: La storia è appena cominciata.
4: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
2: Non ci credo.
5: Vedrai che andrà tutto bene.
2: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Andiamo.
6: La sua curiosità è soddisfatta?
4: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
11: Pharmaca International.
12: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a €3.200 per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato, e il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a €3.200 ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a €99 al mese con microtasso Ford. Anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale €12.122.
14: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calciolone!
15: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower Suzuki.
20: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
19: Dual Motor, Dual Desire.
20: Tua a €36.900. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.

0: C'è Dua Lipa su RTL 102.5, Don't Start Now, 8:29 minuti, buon venerdì 18 settembre, lo abbiamo promesso, si parla di Kids Act.
1: Ok, che cos'è il Kids Act?
0: Non è Moment Act, quella è un'altra cosa.
1: No, perché qui, adesso lo chiediamo anche al nostro ospite che è già collegato, se ha l'impressione che si continui a cambiare il nome a questa proposta che poi in alcuni paesi è entrata, vedi la Francia, poi la Corte Costituzionale ha detto che no, non si poteva fare perché limita in qualche modo la libertà di espressione, l'Australia ha messo il limite ad una età, altri paesi ne propongono un'altra, si parla della limitazione dell'accesso ai social sostanzialmente dei minori, mettiamo il limite a 13, 14, 15, 16, adesso lo chiamiamo Kids Act, ma la solfa non cambia. Ne parliamo insieme al dottor Stefano Rossi, psicopedagogista e anche scrittore, tra l'altro è appena uscito, lo vedete, Adolescenti esplosivi, edito da Feltrinelli, Disinnesca lo scontro, ritrova tuo figlio. Dottor Rossi, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Anche lei ha l'impressione che qui continuiamo a girare intorno un po' al nocciolo del problema, che forse potrebbe essere l'educazione digitale, la chiamo così, però insomma ci siamo capiti, educare anche gli adulti a che cosa sono i social e a che cos'è internet.
2: Assolutamente sì, cioè da un lato il tentativo di proteggere i bambini, i ragazzi, gli adolescenti è sicuramente positivo, però quello che dal mio osservatorio emerge è il fatto che se un genitore volesse legittimamente

0: E forse anche positivamente limitare l'uso dei social del figlio potrebbe farlo. Il vero tema è perché il genitore oggi è così fragile, è così fuso con il figlio da non riuscire a fare questa separazione emotiva, questa operazione di limite, di contenimento e ha bisogno della norma esterna. Cioè che adulti stiamo diventando nella misura in cui abbiamo bisogno che sia lo Stato oppure l'Unione Europea a regolare la vita dei nostri ragazzi, anche perché lo dico con una battuta, i social indubbiamente hanno delle criticità, i bambini non dovrebbero vederli nemmeno in cartolina, ma la storiella per cui gli adolescenti stanno male per colpa dello smartphone è in realtà un liberi tutti, è trovare il capro espiatorio. I ragazzi stanno male perché siamo in una società ultra performante, ultra competitiva e allora benissimo provare a normare, ma io vedo molto una fuga dalla realtà.
1: Quindi insomma un limite d'età mi sembra di capire che non la convinca.
0: Ma allora, il limite d'età ci sta anche, ma secondo me deve passare dalla famiglia, da quella cosiddetta funzione paterna, che era quella funzione di Dedalo, no? Che dona le ali a Icaro, ma dice a Icaro: non volare troppo in alto, le ali si scioglieranno, non volare troppo in basso, non essere mediocri, non essere superficiali, le ali, come dire, in qualche modo si inzupperanno. Quindi, la Società Italiana di Pediatria è stata molto chiara, ha detto che noi sappiamo che, per esempio, uno dei grossi temi è il cellulare usato dagli adolescenti di notte, perché il cervello adolescente che ha una corteccia prefrontale in crescita continua ha bisogno di sonno quanto il cervello dei bambini, ma lì basterebbe, consentitemelo, io ne parlo anche nel libro, di utilizzare una digital box, cioè avere uno scatolotto dove in ogni famiglia non solo il cellulare dell'adolescente sta lì di notte quando si studia in certi momenti, ma anche il cellulare di noi adulti. Cioè, i primi a non saperci autoregolare siamo noi, diciamocelo.
2: E non sappiamo neanche, lo dicevamo prima fuori onda, ecco io le riporto nell'intervista, dottore, quello che noi ci siamo detti fuori onda tra noi. Ci sono anche degli adulti che no, non si sanno regolare, ma non sanno neanche usarli i social. Cioè noi pensiamo a quanto odio riversano gli adulti, non lo so, sotto il post di Belen, prendo una a caso, oppure quanti non hanno idea che devono magari proteggere l'immagine dei figli e dei nipoti, e invece sono lì, guardate che bella la mia nipotina, pum, e la foto della nipotina di 2 anni. Cioè non hanno idea neanche gli adulti.
0: È assolutamente così, io lo vedo anche sui miei social, no? Dove paradossalmente su Facebook, dove ci sono, diciamo, le persone un po' più âgée, c'è una maggiore aggressività. Ma forse il vero tema da questo punto di vista è che i social comportano quella che il filosofo Han ha definito l'espulsione dell'altro. Cioè, noi siamo nella società dei selfie, devi mostrarti, devi esporti, sei costantemente in un palcoscenico, ma in questo palcoscenico sei narcisizzato, perché mentre io mi faccio il selfie, io perdo il vostro sguardo. Quindi è come se in questa società che ha questa struttura orientata, in fondo sulla propria autorappresentazione, l'altro sparisce, ma quando poi lo incontro anche online, non so più abitare la relazione, non so più stare col tu. Il tu diventa in qualche modo soggetto a una logica aggressiva, a una logica piena di odio, di rancore. Insomma, è un po' sotto gli occhi di tutti che oggi, dal punto di vista delle relazioni, facciamo tutti un'enorme fatica, si scatta per un nulla. Perché? Perché in qualche modo non tanto il cellulare, ma la struttura filosofica dell'online ci ha detto, devi esserci solo tu e quindi l'altro non viene più accettato.
1: Dottor Rossi, nell'ultimissimo minuto che ci resta, come facciamo a renderci conto che c'è qualcosa che non va?
0: Ma ci rendiamo conto, beh, allora negli adolescenti è difficile perché l'adolescente deve separarsi da noi, deve ucciderci simbolicamente per cercare di capire chi è. Quindi è normale che ci parli di meno, è normale che abbia anche dei momenti di ira. Allora, sicuramente tutto diventa preoccupante quando l'adolescente inizia a non voler andare a scuola, quando inizia a manifestare magari un mal di pancia, un mal di testa ricorrente. Allora lì siamo di fronte a un disagio più ampio. Ricordiamolo, nel nostro paese ci sono almeno 200.000 hikikomori, ragazzi ritirati
2: Mamma mia.
0: socialmente, ma lì la causa non è lo smartphone. Noi sappiamo che quelli che stanno un po' meno peggio sono quelli che possono abitare le relazioni online e non sono completamente staccati dal mondo.
2: Certo. il giusto mezzo, insomma. Grazie al dottor Stefano Rossi, psicopedagogisti, adolescenti esplosivi, è appena uscito Quanto mai attuale, disinnesca lo scontro, ritrova tuo figlio, mettendo magari nella digital box i cellulari tutti la sera prima di andare a dormire. Grazie dottor Rossi.
0: Grazie a voi.
1: Visita di Stato a Oslo in Norvegia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Putin provoca per spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa, ha affermato la Premier durante la conferenza stampa insieme al primo ministro norvegese.
3: Resta in condizioni gravissime il bambino di 5 anni precipitato dal balcone della sua abitazione di un palazzo a Montelanico in provincia di Roma. Il piccolo era solo in casa. Il padre, che era uscito con l'altra figlia, è stato denunciato per abbandono di minore.
1: Ancora tensione nei cieli del Baltico. Due Eurofighter italiani sono intervenuti per allontanare due jet militari di Mosca che avevano violato lo spazio aereo lituano. Martedì i caccia erano intervenuti per abbattere un drone nei pressi di Vilnius.
3: Il calcio, l'Europa League, goleada della Juventus contro gli olandesi del NEC, sconfitti per 5-0. E oggi torna il campionato di Serie A. In programma il primo anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. È tutto per il momento, non abbiamo altri aggiornamenti. Arriva il nostro New Hit, c'è Geolier con Achille Lauro.

0: È l'ultima di Joliet insieme ad Achille Lauro, si intitola Per noi, le 8:40 minuti in No Stop News, RTL 102.5. Per noi arrivano in realtà anche delle novità.
1: E per forza, novità che riguardano il traffico e le nostre auto. Quanti di voi ci stanno ascoltando alla macchina, magari mentre stanno andando al lavoro, sono anche magari un po' in ritardo? Ecco, pensate, Milano, leggo oggi dalle pagine di Libero, che diventa una delle prime città in Europa dove si sperimenta la guida autonoma.
2: Cioè senza guidatore.
1: Le macchine, quelle che vanno da sole nel traffico. Chiaro, non da domani, è un percorso che si inizia a fare,
2: oh,
1: però ci saranno anche quelle.
3: Ci mancavano solo quelle, ecco, nel traffico.
4: RTL 102.5 99 99,
5: non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
16: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Con Sum Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre.
20: il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti

0: dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Tutto.
2: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
1: Tutto.
2: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Parlare d'amore c'è Safe alle 8 e 50 minuti, non stop news, RTL 102.5. Buongiorno da tutta la squadra e anche oggi sono tantissime le notizie. Allora ci raggiunge in diretta Antonio Padellaro, giornalista, scrittore, fondatore del Fatto Quotidiano. Buongiorno e grazie per essere insieme a noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno direttore, anche il Fatto Quotidiano questa mattina in prima pagina mette le parole di Crosetto, quello che è stata la scelta ieri, che poi insomma oggi tutti i giornali raccontano. Dice il ministro della difesa: abbiamo deciso di attivare la marina militare per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane nello stretto di Bab el-Mandeb. Uno scatto in avanti, direttore, che come dire anticipa quella che sarebbero state magari delle mosse europee. Sappiamo che lì c'è la missione Aspides, eccetera. Come lo dobbiamo leggere?
1: Beh, lo dobbiamo leggere come un'implicita polemica, ma lo dice Crosetto stesso, nei confronti della burocrazia europea, perché lui cita proprio questo, dice: no, non abbiamo più la possibilità di attendere i tempi della burocrazia europea sommata a quelle della burocrazia italiana. Quindi è una presa di distanza molto importante rispetto alla, come dire, alla struttura burocratica, politico-burocratica di Bruxelles. Questo è un po' il significato politico forse importante, come il fatto che le navi italiane comunque sfideranno gli UTI sul loro terreno, anche sul loro mare, meglio.
3: Quindi adesso, perché qui si ha l'impressione che si allarghi, diciamo così, questo conflitto, queste tensioni, e poi è l'economia mondiale in qualche modo a farne i conti. Abbiamo visto, li avrà visti anche lei, i prezzi dei carburanti alla pompa sono impressionanti, 2,30 euro.
1: Ma questa è la catastrofe Trump. Adesso, senza fare, come dire, prendere parte a favore o contro Trump, ma Trump, dichiarando una guerra insensata all'Iran, grazie anche ai consigli di Netanyahu, ha sconvolto l'economia globale, mondiale, europea, americana. Cioè il disastro dei prezzi dei carburanti, noi sappiamo perfettamente che avranno una ripercussione sull'inflazione, perché saranno l'energia è la base dell'economia contemporanea, e quindi il problema è quanto possa a oggi Trump, in che modo possa fermare questa catastrofe che lui stesso ha creato, pensando di poter trattare l'Iran come il Venezuela.
2: Non c'è dubbio. Intanto però facciamo riferimento alla catastrofe economica che quelle scelte lì hanno causato, e ovviamente tutti i governi cercano di far fronte come possono. Ora, l'ultima notizia di cui stiamo parlando da oramai qualche giorno è la scelta del governo Meloni di tagliare questo bollo auto almeno per il 2027, e lì il dibattito è una mossa in vista delle elezioni, quindi come avrebbero fatto magari altri suoi predecessori, oppure effettivamente una misura che è utile a qualcosa. Tu come la leggi, direttore?
1: Allora, che sia una mossa propagandistica è fuor di dubbio, anche perché la stessa Meloni dice che il provvedimento dell'abolizione del bollo scatta nel 2027 e avrà effetto strutturale. Qual è il messaggio? Fatemi tornare a Palazzo Chigi nel 2027 che non avrete più il bollo anche negli anni a seguire, no? Quindi chiaramente, ma è legittimo, campagna elettorale, e la Meloni un colpo lo ha segnato. Il problema qual è? Che l'abolizione del bollo non basta, assolutamente insufficiente a compensare quello di cui stavamo parlando, cioè l'incremento dei prezzi al distributore di benzina, ma anche la ripercussione sull'inflazione, sul cosiddetto carrello della spesa. Cioè non bastano 100, 120, 150 euro in meno l'anno per compensare il disastro, certo, di cui stiamo parlando.
3: effettivamente le cifre sono altre, basta parlare con qualunque famiglia italiana. Antonio Padellaro, giornalista, scrittore, Il Fatto Quotidiano, è uscito qualche mese fa anche il suo libro, lo citiamo ancora direttore perché ci era piaciuto tantissimo, Quando eravamo felici, edito da PM, grazie per essere stato con noi.

0: Buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre. Interagisci.

0: and bitterness.
1: Ho provato a fare anche un acuto alla James Brown, non è uscito così bene, devo dire ci sarà un motivo. Vabbè, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Non Stop News, grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Max Vigiani che ci ha curato tutto ovviamente nel coordinamento news di questa edizione.
2: Grazie ovviamente anche ai nostri registi, a Milano Gigi Resta, Enrico Aristarco, Andy Ceccarelli a Roma.
3: Grazie a Ludovica Marafini, grazie a Massimo Lonigro.
1: Grazie a Barbara Sala, l'appuntamento è rinnovato per domani, come sempre a partire dalle 6.
2: Puntuali, ciao.
4: Il Lombardia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass hospitality per la partenza o l'arrivo della classica monumento che chiude la stagione del grande ciclismo e che si correrà il 10 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Con RTL 102.5 puoi esserci.
3: Anche a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, sono le 9.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È venerdì 18 settembre, buona giornata da Max Vigiani. In apertura il giallo di Pietracatella, quello dei morti per la Ricina. Non si escludono a breve novità importanti nelle indagini. Maria Paola Raiola.
7: Sono passati 9 mesi dalla tragedia di Pietracatella, piccolo centro in provincia di Campobasso, scosso nel periodo delle feste natalizie dalla morte per avvelenamento da Ricina di Antonella Di Jelsi e della figlia 15enne Sara. Da fonti vicine agli inquirenti al lavoro sulla vicenda emerge che ci sarebbero elementi certi per indagare per duplice omicidio premeditato. Ad avvalorare la pista alcuni risultati delle perizie svolte dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino. Sarà decisivo l'invio delle consulenze dalla Germania. Nel corso dell'ultima settimana si sono svolti nuovi interrogatori dell'infermiere che effettuò una flebo in casa alle donne che stavano già molto male e alla cugina di Gianni Di Vita, il capofamiglia, oltre che alla professoressa, sua amica, che è tra le persone su cui si è concentrata l'attenzione degli investigatori nelle ultime settimane.
6: Adesso vi parliamo di una particolare classifica sui migliori ospedali specializzati al mondo. Nei primi 10 ce ne sono 3 italiani. Giovanni Perria.
8: Sono in tutto 42 gli ospedali italiani inseriti nel World Best Specialized Hospital.

0: Dal 2026 la classifica di Newsweek sulle strutture sanitarie con comprovata esperienza in 13 specialità della medicina e ben 3 sono nella top 10. Sono il Bambin Gesù di Roma, al quarto posto su 250 per la pediatria, l'Istituto Besta di Milano, ottavo su 250 per la neurologia e il Policlinico Gemelli, sempre della capitale, terzo su 125 per ostetricia e ginecologia. La classifica si basa su indici di qualità e misure di assistenza incentrate sul paziente, oltre che su consigli degli esperti. Resta comunque il divario territoriale tra i 42 ospedali italiani entrati infatti nella classifica. La maggior parte si trova in Lombardia, ben 15, nel Lazio 7, seguita da Piemonte 5 e Campania, Toscana e Veneto, con 3 strutture ciascuna.
1: Siamo al calcio, questa sera dalle 20.45 si giocherà Monza-Sassuolo, primo anticipo della quinta giornata in Serie A. Domani, tra le altre partite, da segnalare alle 18 il big match Roma-Inter. È davvero tutto, non ci sono altre notizie, ascoltiamo gli aggiornamenti sul traffico e naturalmente il meteo.
2: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di venerdì, con una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, ancora spiccata variabilità, situazione tra sole e annuvolamenti di passaggio, possibilità ancora di qualche rovescio a sfondo temporalesco al centro-nord, anche sulle regioni centrali durante questo pomeriggio, variabilità anche al sud, possibilità quindi temporali più sull'Appennino e la Sicilia. I dettagli maggiori su Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Capriate per chi è diretto verso Milano. 3 km di coda con tendenza alla diminuzione per un camion in avaria rimosso e traffico che transita su tutte le corsie. Rimaniamo su questa autostrada in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Viale Certosa, tempi di attraversamento di 20 minuti. Stessa situazione in direzione Brescia tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est con tempi di percorrenza di 25 minuti. Andiamo ora sulla 13 Bologna-Padova tra il bivio con la diramazione di Padova Sud e di quello con la A4 Padova-Venezia, code a tratti causate dal traffico intenso. In Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Pereto, la coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina di Firenze. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: E là! No! Dai, ci siamo anche in questo venerdì insieme a voi. Siete contenti, amici? Buongiorno, ben trovati. RTL 102.5, la famiglia giornale. Bello, efficace,
6: sì, preciso, hai visto?
7: Avete sentito che ascoltatori che abbiamo? Perché voi siete gli ascoltatori più belli del mondo.
6: Cosa vuoi, Luca? Dai, oggi è venerdì, non fare il ruffiano.
7: Ma è bello, una bella giornata, si avvicina il weekend, c'è la Juventus che ieri ha vinto 5-0.
6: Non apriamo il file del calcio, per piacere.
5: Scusa, contro chi? No, giusto per sapere.
7: Contro il NEC.
6: Chi, il cantante?
7: Sì, esatto.
6: So chi sia. So
5: va bene,
6: sia.
5: Allora, è una bella giornata, nonostante, anzi per me devo dire soprattutto, perché io amo la pioggia,
6: anche
5: ma per
6: io.
5: Molti è nonostante, perché uno si sveglia, dice devo prendere l'ombrello, è il casino, è la macchina, è il traffico.
6: Si rallenta tutto con la pioggia,
5: è un po' più
6: complicato.
5: Al netto anche dei problemi che ci sono stati seri in alcune zone d'Italia, che abbracciamo ovviamente, sperando che non ci siano altri disastri.
7: Però siate sereni, perché da domani migliora tutto, domani è un po' brutto al centro e poi da lunedì prossimo 27-28 gradi ovunque, altro che autunno.
8: Ma quando c'è il solstizio?
5: Ecco. Allora Jay, è l'equinozio d'autunno, mi sono preparata perché
6: che
5: sapevo
6: nomi.
5: Che me l'avresti chiesto, ed è il 23 settembre alle 2:05 di mattina.
7: Ecco, okay. Svegliamoci okay? tutti a quell'ora per seguire che sia tutto a posto.
5: Comunque la mia meraviglia di stamattina uscendo di casa è l'odore di petricore.
6: Potresti. Cos'è?
5: Gli ascoltatori adesso lo sanno, vedrei che ce lo scrivono al 378 378 1025.
6: Vabbè,
5: dai. Petricore,

0: Ligabue, certe donne brillano, 9:13 RTL 105, venerdì insieme, quindi pure oggi vi tocca, mi dispiace ma è così, con gli ascoltatori, i migliori del mondo, sì. C'è poco da fare perché loro sì che sanno le cose.
1: Questo è il programma La Radio con gli ascoltatori più intelligenti dei conduttori.
0: Vabbè, non è che...
1: o almeno di alcuni.
0: Sì, Bonci, dei conduttori
2: tu.
0: Della famiglia intende, certo. Dai, vocali.
3: Pronto?
4: Lo so che cos'è. Sono appena passato davanti a delle stalle di allevamenti bovini e ho sentito un petri odore abbastanza deciso e determinato. Brava.
2: Hai parlato
4: Sara.
2: Troppo presto.
0: No, vabbè, ma lui fa il simpatico, ovviamente, no? Perché poi sono arrivati diversi messaggi sul petricore. Petricore è l'odore della pioggia quando arriva sulla terra secca.
2: Ok.
0: Quindi c'è questo odore. Sì. Ce la facciamo a mettere l'altro vocale, Ricky?
5: Io il che sia il petriore e non lo so proprio, però l'unico odore buono che ho sentito io anche stamattina, specialmente sotto le piante, nelle zone d'ombra, è quel buonissimo odore di muffa. Che vuol dire dalla settimana prossima nascono funghi nel bosco. Saluti!
0: Ecco, certo, ci sono anche
2: le sue comunque.
0: Sì, come si chiamano? Funghiaioli? Chiamano quelli?
1: Fungaioli.
0: Va bene.
2: Che mattinata, ragazzi, sì. Oggi, eh?
0: Oh,
2: no, dico, impegnativa.
0: Cosa hai da dire?
2: Nulla, guarda, arriva Anna, sto zitta.

0: Ecco, sapevo, t'ho aspettata, eh.
1: One Republic Runner, RTL 102.5. Abbiamo delle cose da ricordare, vero Jay?
2: Sì, che oggi è alle 16:40, per essere precisi, ci sarà 22 Simba, nostro ospite, in the flight.
1: Esatto, sulla nostra radio, che è soprattutto la vostra. Qui, a gran voce, grande richiesta, vogliono sapere come si dice petricore, che è l'odore della pioggia quando cade sulla terra, in inglese, Jay. Come si dirà?
2: Sarà Petri Heart.
3: Come Stone cuore. Heart.
1: Sì, no, perché ha un altro significato Stone Heart. Cioè,
3: no, beh, però pietri.
1: Sì, è la pietra,
2: ragazzi,
1: certo, certo.
2: Va bene, Stone Heart è quello che hai tu, Luca.
3: No, certo, mi avete pietra. Scoperto.
1: Oh, cuore di pietra. Va bene, invece sul mondo degli odori, boh, io stamattina guardavo, no? Ci sono le classifiche sugli odori più amati.
2: Sì.
1: Quella sugli odori più odiati.
2: Sì.
1: E poi ci sono anche gli odori considerati più eccitanti.
2: Ma sessualmente, dici ormonalmente?
1: Sì, insomma, un po' friccicarelli, diciamo.
2: Io partirei da quelli.
1: Sì?
2: Dai,
1: sì. Vai, Jay, dai il numero, dai.
2: 378-378-1025. Mi freghi ogni volta. Mi vedi,
3: quali
2: mi è venuto
3: profumi
2: dubbio.
3: Vi eccitano?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi, per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
12: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar Vaschetta Cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer Crocchette Gatto 1,5 kg, Manzo Pollo Tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Dark Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Ciao. Oh, Monster Man, RTL 102.5, 9.33, venerdì 18 settembre, e la famiglia giù a nord c'è.
1: Certo, sempre.
0: Con gli odori, diciamo, un po' più sexy, che ci segnalate anche
1: profumi,
0: voi.
1: Profumi,
0: sì, sì, cioè, essenze, dai, di vario tipo, dai, ancora.
2: Buongiorno, famiglia. Il profumo che mi eccita di più è quello del timo in crema di una famosa azienda svizzera. Mamma mia, mi fa impazzire. Un saluto da Como, Anna. Ciao.
0: Comunque ci aprono nuovi orizzonti. Sì.
3: Ma e sei tutto un fuoco, eh?
0: Timo in crema ne mancava. Voce.
1: Ma sì. Se è in crema vuol dire che si spalma, cioè sul corpo, se magna, cioè nel
0: secondo
1: senso.
0: Secondo me è più resistente.
3: Non lo so, io penso al timo e penso all'arrosto fatto in
1: anch'io,
3: casa.
1: Non si spalma sull'arrosto prima di cucinarlo.
3: Ci sono shampoo di timo che ti mettono e poi hai i capelli che profumano di arrosto.
0: Mazza,
3: non proprio.
1: Bello.
3: Non proprio.
0: Piacevole.
3: Va bene, ci sono altri vocali, fra poco li sentiamo e c'è anche un elenco dei profumi sexy.

0: Allora, qui i feromoni arrivano, sì, devo dire la verità. Sì, sì. Mi è arrivato un po' tutto. Sì, anche sì. Perché poi, scusa, Jay, io lo devo dire, Jay, una indiscrezione, niente male.
1: Ma veramente la vuoi dire?
0: Sì, che cosa? Hai letto degli articoli che parlano?
2: Sì, che lui è una, sarebbe un animale a letto.
1: Ecco, molto bene.
0: Io non avevo questi grandi dubbi.
2: È uno che si dà da fare. Ma e sì, ci sono tante donne che parlano molto bene.
3: Ecco. Ma quindi lo dicono le altre, non è che lo dice lui. No, perché sai che, sai che di solito noi uomini tendiamo un po' a decidere.
1: Basta, stop alle telefonate. 378-378-1025, i vocali sì. Ecco, dai.
4: Ciao ragazzi. A me eccita il profumo del pulito.
1: Ha fatto il profumo del pulito. Sì. Beh, ci sta, perché tra le cose più sexy segnalate, adesso il pulito è il sapone di Marsiglia, per esempio, no? Le lenzuola all'aperto, cose, eccetera. Tu che ti nascondi fra le lenzuola sul terrazzo.
0: Ma che immagine è?
1: Così.
0: Jason, sempre Jason Derulo.
1: Allora,
0: comunque,
1: dicevo, profumo di pulito va forte come profumo sexy, certo. Quello di lavanda, dicono.
0: No.
2: A me vengono le bolle in faccia, sono allergico.
1: La vaniglia?
2: Amo.
1: Oh, meno male. RTL 102.5.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
9: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Oh, finalmente un po' di relax.
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
19: Energia al lavoro. musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Repower.

0: venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, ancora in testa l'immagine, la Power Hits estate 2026 con Angelina Mango e Marco Mengoni. Che
2: tanta
1: grandi.
2: Roba, bravi,
1: va bene.
2: Bravi,
1: allora,
2: bravi. Posso dire una cosa sì. Al volo? Io non mancherei se fossi in voi, perché arriva della bellissimissima musica. Sì, abbiamo sì, una sì. Scaletta da paura.
1: Vero, ce l'abbiamo alle spalle, sì. Ce l'abbiamo anche davanti.
3: Ma
1: la bella
3: siamo
1: musica.
3: Noi per andare via proprio a quest'ora? Rimaniamo no, qua sì. Senza muoverci.
1: Soprattutto perché su RTL 102.5 la famiglia Joel Nor c'è la notizia inutile di Jennifer Pressman.
2: Buongiorno, potrebbe passare anche che voi una notte.
4: No Jay, scusa, ferma.
1: Deve arrivare la base.
3: Se non c'è la base niente
4: e
3: proprio.
4: Qui ci vuole.
2: Ecco. Oh, dai. Ora sì. Buongiorno. Potete passare anche voi una notte con Lenny Kravitz. Il rockstar americano ha postato un video divertente in cui all'inizio si vedono volare dei vestiti.
1: Sì, sì, sì.
2: Sì, prima i pantaloni in pelle, poi i suoi occhiali, c'è. Poi tutto, dice, adesso arriva e invece arriva una bambola di Barbie. Sì. Che assomiglia a lui. Hanno fatto una Barbie Lenny Kravitz.
3: No.
1: Sì, sì, è bellissima. No, no, perché l'ho visto il video anch'io.
2: E ti pareva?
1: Allora, oggi la notizia, devo dirlo, non è tanto inutile. È veramente cioè, una cosa carina, bella. È una bella idea, secondo me. Detto che io sono andata a vedere anche i particolari quanto...
2: ci credo, ti conosco.
1: No, metti il pezzo, Ricky.
4: No,
1: pezzo.
4: Io voglio assolutamente approfondire questa questione.
3: Allora, quali particolari?
1: Allora, scusate, la Barbie, la versione maschile della Barbie, ok, è piallata.
4: Ken, okay. Comunque la versione maschile.
1: Oh, ecco, diciamo che invece nel caso della Barbie, versione del Ken, Lenny Kravitz, sì. Sono stati molto
3: però,
1: realistici.
3: Scusatemi.
4: Ah, ma con le
2: ci sono
4: le
2: anche,
4: forme.
2: Ma anche i pettorali ci sono.
1: Sì, sì.
3: Ma è quello. Il Ken o il Big Jim il maschio della Barbie?
1: Allora...

0: vabbè, giustamente.
1: Hey!
0: Dopo la notizia di Jay. Mi arriva questa.
2: Comunque. Mi è cambiato il mondo stamattina.
0: Sì. Cioè,
2: ho scoperto che Big Jim non era l'amante di Barbie.
1: Sì, okay. Ma cioè, questa era una storia già, diciamo, no?
2: Per altri, non per me.
3: No, cioè, Big Jim era la salsiccia americana che si comprava al 7-Eleven, i fast food.
2: Vedete che ognuno di noi c'ha un pezzo di mondo. Sì, che... no.
1: Per te Big Jim cos'è invece, Sara? Un'altra cosa strana?
0: Per me, io seguo quello che ha detto Luca, perché in effetti c'è sempre stata sta cosa tra Big Jim, Ken. Comunque adesso l'abbiamo detto, arriva Lenny Kravitz in versione, diciamo, maschio. Barbie. Chia di Barbie e quindi a noi ci garba tantissimo.
1: Andiamo a comprarla.
0: Le news.
4: Che notte è questa? La partenza. RTL 102.5 ti invita ai concerti evento di Claudio Baglioni in Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: A restare terra a terra.
8: Scusate.
9: Per sostenere chi se ne prende cura.
10: Non provateci a casa.
11: Ci teniamo a risparmiare le energie.
12: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
13: Perché al pianeta teniamo un mondo.
11: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
3: Buon venerdì anche a Villa Santina, provincia di Udine, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 18 settembre. Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ce ne parla Ludovica Marafini.
14: Buongiorno Valentina, l'annuncio è arrivato con una foto pubblicata sui social, gli occhi chiusi ed un sorriso accanto ad un amico. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato dallo scorso 12 settembre. Sto molto meglio, finalmente sono a casa, ha scritto l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha voluto ringraziare il personale medico che l'ha seguito, le tante persone che gli hanno dimostrato affetto. Tutto era iniziato il 28 agosto a Cuba, dove Di Battista si trovava per realizzare un reportage. Lì aveva accusato un malore che l'aveva portato al ricovero, prima a Santa Clara e poi a La Habana, dove era stato operato, fino al rientro in Italia una decina di giorni dopo con un volo sanitario. Su cosa sia accaduto resta al massimo riserbo, che romperà lui stesso, come ha aggiunto questa mattina, spiegando che nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare. A te.
1: Grazie Ludovica. E dopo il pacchetto di sanzioni contro Mosca varato dal Congresso americano, la Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times. Gli USA ritengono che la cooperazione economica possa convincere i falchi anti-americani della cerchia di Putin, che Trump vuole instaurare nuove relazioni. Intanto oggi in Russia sono iniziate le elezioni.

0: Politiche dureranno fino a domenica prossima, sono stati esclusi tutti i partiti dell'opposizione, dunque è prevedibile che Russia Unita di Vladimir Putin consoliderà il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni. E ora i numeri della borsa con Stefano Ungarelli.
1: Buongiorno agli ascoltatori, mattina con aperture negative per i mercati europei, allineata a Piazza Affari che con il FTSE MIB segna meno 0,33, negativo anche il resto del mercato con il FTSE TEMI CAP a meno 0,16. I migliori del listino di oggi sono ST Microelectronics più 2,07, Avio più 1,53 e Moncler più 0,27, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Eni con meno 1,60 e Saipem meno 1,15. Stabile lo spread BTV Bund, ora 86 punti, e invece in leggero calo il prezzo del petrolio, ora $102 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
0: Il calcio, oggi in programma l'anticipo della quinta giornata di Serie A, il Monza ospiterà il Sassuolo alle 20:45. È tutto, adesso tutte le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino ed il Bivio con il raccordo Salerno-Avellino per chi viaggia verso Salerno. 2 chilometri di coda per il traffico presente proprio sul raccordo Salerno-Avellino. Ci spostiamo ora in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia. Registriamo code a tratti per il traffico in direzione Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, il tratto bolognese tra Panigale e Bologna-San Lazzaro per chi è diretto verso Ancona, anche qui code a tratti e il tempo di percorrenza è di 15 minuti. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, andiamo su quello urbano della 24 Roma-Teramo per segnalare tra Portonaccio ed il Bivio con la tangenziale est, coda per il traffico presente in tangenziale. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
5: Noi è sempre festa, diciamo la verità, su questa radio. Un bacio anche a Gianni Simioli, la cui voce avete appena sentito.
6: Esatto. Ciao Gianni.
5: Allora, due ancora buongiorno.
7: Due settimane meravigliose in Calabria quest'estate con il duo Fredella Simioli.
5: Sì, troppo forti. Va bene, dicevo, buongiorno, bentrovati amici. È venerdì. Noi ogni giorno, noi, Ricky soprattutto, seleziona ogni giorno le vostre voci nel contest Canta anche tu la sigla della famiglia giù al nord. Allora, oggi adesso rimettiamo quello che abbiamo messo la prima, giusto? Alle 9, dai, sentiamo. Vai.
8: We are family. Luca, Sara, Jenny e la Julie.
6: Yeah. Allora, qui mancava una sorretta. Ormai io sono affezionata all'ultima versione con una sorretta finale.
5: Sì. Vabbè, questa era la versione che, diciamo, tra virgolette, ha vinto ieri, no? Però voi, se volete, potete mandare lo stesso il vocale.
6: Dove? 378-378-1025.
5: Ecco, con i nostri nomi dentro la sigla, così vi sentite, ok?
6: Sì. Okay.

0: È inutile che ridi perché tanto siamo qua. Vai. Tutti e tre ad aspettarti.
1: Mahmoud. Ma non è Mahmoud, è sardo lui.
2: E quindi come si chiama?
1: Mahmoudou.
0: Allora piantatela perché ha origini anche.
2: Possiamo chiamarlo Ale.
3: No, ma prima o poi lo chiamiamo al telefono, glielo chiediamo perché non possiamo continuare così un altro anno.
0: Vabbè, rimanete nella vostra ignoranza. Allora, amici, buongiorno. Parlo con voi, Very Normal People. Gli italiani non sono ordinatissimi.
3: Pure.
0: Questa è la notizia del giorno, ma soprattutto 9 italiani su 10,
3: che
0: io confermo personalmente, abbiamo una zona critica in casa.
3: Ma la
0: una zona disordinata, incasinata, addirittura con dei cassetti o delle aree della casa che sono destinate a infognare roba.
3: Certo.
0: Cioè non so dove metterlo, tac.
3: Si fa così, no, perché poi certe persone, tra cui me, quando dicono metto in ordine, in realtà non fanno altro che nascondere delle cose nei cassetti, camuffando un po' il disordine.
2: Beh, insomma, è bello, no? Avere quel cassetto dove hai dentro, cioè, dalle forbici fino, alle bende, alle calze, qualunque cosa che hai nella vita.
0: Sì, io vorrei capire anche con gli ascoltatori com'è sta cosa.

0: festa, soprattutto perché venerdì, ma non solo, sempre qui su RTL 102.5. Miles Smith, Jay.
1: Dopo San Siro, Tedua è pronto a tornare live nel Palace Sport, il tour che da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città d'Italia. Preparatevi a vivere la sua musica dal vivo in uno spettacolo tutto da non perdere. Acquistate subito i biglietti su livenation.it per Tedua.
0: Allora, scusate, intanto io ho letto prima di arrivare sul discorso del disordine.
2: Che la facciamo nervosire, dai.
0: Qualcuno vorrebbe la versione Big Jim di Luca Viscardi, così.
3: C'è sempre del masochismo nel mondo, sì, quindi grazie.
0: Sì, sì, sì. Da mettere magari in uno stanzino, perché diciamo che noi italiani abbiamo a casa tutti un'area destinata alle cose che non sappiamo dove infilare in qualche modo.
1: Ma Big Jim non era pelato come Viscardi?
2: Niente, non ce la facciamo a tornare, cioè, oggi a concentrarci su un tema non è roba per noi, va bene.
0: Allora, Giovanni dice lo stanzino, cioè proprio uno stanzino, che è una tragedia, dice.
2: Perché io non ce la farei a lasciarlo così.
0: Io l'ho fatto per anni, pensa, nonostante.
2: Mi viene nervoso.
0: Scatolonico.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi

0: cibi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beautier proprio vicino a te su farmaca.com.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
7: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Melody 2 RTL 102.5. Allora, amici della famiglia, abbiamo anche scoperto che siamo noi il cassetto disordinato degli amici all'ascolto, perché il caos siamo noi. Per fortuna mette ordine fra le sue notizie inutile Jennifer Pressman.
1: Buongiorno. A proposito di due, vi do due notizie inutili.
0: Okay.
1: Allora, dovrebbero essere Justin Bieber e Harry Styles gli artisti che si esibiranno al halftime show del Super Bowl, il finale del NFL.
2: Ma no? Justin quest'anno bello.
0: Forte.
1: Allora, se non è inutile questa, ieri sera è stato l'ultimo tramonto di New York alle ore 19:01.
0: Sì.
1: Da stasera, a partire dalle ore

0: Le 18:59 saranno sempre più anticipate.
1: Ok, sincronizziamo gli orologi, avrebbe detto Rino Banfi.
2: Era l'ultimo giorno in cui il tramonto era dopo le 19. Quindi,
1: Luca, non la devi spiegare la notizia.
3: Però insomma, alle 18 voglio dire.
2: Ma avete visto come si stanno accorciando le giornate?
3: È così, è la vita.
1: Signora mia, che piano scende? C'è l'altra notizia, Jay?
2: No, erano due. Scusami. Justin Bieber. Tramonto.
3: Però se non stai attenta, sai.
2: Vanno a mano a contare?
1: Allora, mi viene da piangere qua. Ve lo dico, mi viene da piangere. Mettiamo una canzone, Ricky, per favore. Grazie.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni, RTL 102.5. Allora Jennifer, qui stiamo organizzando dei viaggi in gruppo per andare a vedere il tramonto a New York.
2: E io faccio la bella cicerona.
1: Oh.
2: Sì? Felice?
3: Sì, assolutamente sì.
1: Diciamo, versione femminile.
2: La bella cicerona.
4: No, non era la... Come si chiama?
3: Cicerona.
4: Lei con i capelli biondi.
1: Lei con i capelli biondi.
2: Cicciolina era. No,
3: no. Cicciolina, non c'entra niente quella.
2: Però,
3: allora,
2: scusa, però
3: Jennifer...
2: proprio Cicciolina che fa vedere New York sì, con la vita turistica. Sì.
1: Allora, ognuno ha la sua cultura. C'è chi ha la cultura di Cicerone, noi abbiamo quella invece che ha detto Jay. C'è poco da fare. No, invece, vedi, poi parlando, chiacchierando di tramonto, sono venute fuori tante cose carine. Io, per esempio, ho visto un raggio verde una volta mirando un tramonto al mare quest'estate.
2: Le allucinazioni sono brutte.
3: Sì, dopo l'aperitivo vedo delle cose anch'io incredibili.
1: No, però poi sulla social TV me l'hanno spiegato, perché il verde è l'ultimo colore quando il cielo è limpido, per cui può essere che ci sia questo fenomeno del raggio di luce verde. Vedi quante cose si scoprono grazie agli ascoltatori.
2: Certo.
1: Noi invece siamo sempre a cicciolina.
3: Ma guardate che tutta la scienza di questo programma potrebbe farvi male, fate attenzione.
1: Sì, sì, anche meno, vero, sì.
5: RTL 102.5. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Perché?
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste Italiane.

0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su Toyota.

0: Qui ci sono grandi digressioni sul segno dell'acquario per la canzone di Ultimo, ovviamente RTL 102.5.
1: Ultimo che arriva al cinema, tra l'altro, con il suo grande spettacolo di luglio a Roma.
2: Sì, esatto. Vabbè, non entrerei nella questione
0: un'altra volta parliamo di cose importanti come l'oroscopo, non vi preoccupate, sapete che da noi solo grandi inchieste qui nella famiglia Giù al Nord. Salutiamo gli amici che ci stanno mandando le foto di tramonti bellissimi, per esempio anche Rosa da Passo Scuro, che è in quel di Fiumicino. Grazie GGG, Giancarlo, grazie davvero.
2: Sì,
0: vi amiamo.
2: Però adesso non vorrei dire, ma stringi, perché è il momento delle giornate internazionali.
0: Ah sì, e saluto anche Germana, scusate.
2: Prego.
0: Che dice che quando si vede il raggio verde nella fase del tramonto, vuol dire che c'è la persona l'uomo ideale accanto a te. Mm. E

0: c'era mio papà.
1: Certo.
0: Quindi, oh, più di così, cioè, mi commuovo.
1: Ma solo perché non ci siamo mai incontrati al tramonto.
0: Mamma mia, mi manca solo quella, Visca. Va bene, allora, le giornate, scusa, hai ragione. Per restare in tema romanticismo, oggi negli Stati Uniti, Jay, è la giornata nazionale del primo amore.
2: Ah, bello questo. Quindi dobbiamo scrivere ai nostri ex, questo quello che ci stai dicendo?
0: Non lo so, fai quello
2: un
0: che
2: messaggino
0: ti
2: al primo fidanzato, la prima fidanzata.
0: Volendo.
2: Io ci sto.
0: Sempre in tema amore, affetto, è la giornata internazionale questa per ritrovare un amico o un ex vicino di casa, insomma qualcuno a cui avete voluto bene.
2: Vicino di casa, per carità, ma c'entra sempre il primo amore?
0: In un certo senso, volendo. Irama.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati al millennium, scusate, sì. Vi volevo anche dire che fra le giornate oggi è quella dedicata agli autori dei biglietti di auguri. Perché c'è sempre qualcuno che idea.
3: Ora,
2: crea.
3: Questo è un momento iconico, possiamo prenderlo per i social?
4: Cioè Sara che non conosce un accento.
3: Esatto.
2: Perché? Li ho fatti tutti e tre.
4: Scusate.
2: Comunque, creano i biglietti d'auguri, no?
4: Perché voi cosa scrivete sul biglietto d'auguri se non auguri?
3: Non ti permettere, devi dedicarti, devi scrivere un bel messaggione.
4: Punto esclamativo.
2: Sì.
4: Auguri.
2: Scusate.
4: Punto esclamativo.
2: Jay, ci annunci il millennium, please.
5: Bellissimo, questo di Rod Stewart. Si intitola How Long? Quanto tempo?

0: In realtà finisce con oggi, quindi non va avanti per molto. Per oggi almeno la famiglia giù al nord, perché è venerdì e quindi andiamo via per il weekend.
1: Saluti!
2: Però la domanda, ma quanto è durato? Cioè, c'è, ci sta, e la risposta forse è troppo, per cui andiamo.
0: Esatto, sì. Esattamente. Attenzione, tra l'altro, che per la serie Ci disfiamo di persone, Giulia ha deciso di decentrarsi la settimana prossima.
1: Che gioia immensa, non solo è venerdì e non vedo per il weekend, ma da lunedì sarò a Roma per qualche giorno, quindi lontani.
0: Bene, bene, away, riposati allora. Away.
2: Vogliamo dire che Roma in questi giorni è meravigliosa?
1: Ecco. Diciamolo.
0: Ciao. Fatto, ciao. Ciao.
3: Anche a Marano di Valpolicella, provincia di Verona, sono le 11.
4: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona giornata da Valentina Iannicelli, è venerdì 18 settembre. Apriamo questo notiziario con una notizia appena arrivata in redazione. A Roma, uno studente di 13 anni ha accoltellato la professoressa in classe dopo aver spruzzato dello spray urticante davanti ai presenti. Queste sono le prime informazioni di questa aggressione, di cui vi daremo naturalmente conto nel corso delle prossime edizioni. Adesso andiamo avanti. Nella notte è stato colpito un Eurofighter italiano in Arabia Saudita, senza feriti, lo ha detto il ministro Crosetto. Ci racconta tutto Giovanni Perria.
5: A dare la notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, secondo cui nella base aerea di Taif si sono registrati diversi attacchi. Un Eurofighter F-2000 italiano è rimasto danneggiato all'interno dell'area della base in una zona decentrata. Tra il personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve nessuno ha subito conseguenze, esclusi danni anche ad altri mezzi e alle infrastrutture in dotazione del contingente. Sto seguendo l'evolversi della situazione, ha dichiarato Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, al quale ha chiesto una valutazione sul quadro in Arabia Saudita. Se ne discuterà anche nel corso di una riunione in programma in questi minuti al Dicastero.
1: Alessandro Di Battista sta meglio, lo si apprende da un post sui social. L'ex parlamentare è tornato a casa dopo un periodo di ricovero al Santo Spirito di Roma e un'operazione alla testa subita in un ospedale di Cuba. Restiamo sulla cronaca, una turista spagnola ha denunciato di essere stata violentata due volte in poche ore a Lecce. Ci racconta la vicenda Lorenzo Dardano.
6: Un vero e proprio incubo quello vissuto da una turista spagnola di soli 19 anni che ha denunciato alla polizia di Lecce di essere stata violentata due volte in poche ore da due uomini diversi tra il 22 e il 23 agosto. La ragazza, arrivata in Salento dal Veneto per incontrare un amico conosciuto sui social, si è ritrovata senza mezzi pubblici a Torre Rinalda. Accettato l'invito del tassista a rinfrescarsi in casa sua in attesa dell'amico, avrebbe subito lì il primo abuso. Rimasta di nuovo sola in serata, la 19 ha chiesto aiuto al titolare di un bar per trovare un alloggio. L'uomo che l'ha accompagnata in una casa vacanze l'avrebbe aggredita poi una seconda volta. Riuscita a raggiungere un hotel a Lecce, la giovane ha avvertito la madre e le forze dell'ordine. I riscontri medici in ospedale hanno confermato le lesioni, mentre

0: La squadra mobile indaga per identificare i responsabili. La ragazza intanto è rientrata in Spagna.
1: Un aggiornamento sulla notizia di apertura: il ragazzo che ha accoltellato la professoressa in classe, la donna però sta bene, non è grave, è in ospedale. Tutti i dettagli nelle prossime edizioni. Adesso il traffico.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona giornata da Cristina. Spignalo di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le notizie di rilievo. Per un incidente tra due auto sulla 14 Bologna-Taranto si segnalano 3 km di coda tra Bologna Interporto e il bivio per la 14 verso Bologna, si viaggia su una corsia. E sempre sulla 14 un altro incidente causa 1 km di coda tra Pescara Sud e Ortona verso Bari. Qui si tratta del tamponamento tra due auto, una la corsia al transito. E sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per traffico intenso tra Cormano e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Code sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e bivio con la 22 Brennero-Modena in direzione Milano. E coda per traffico sulla viabilità esterna in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Il traffico è a partire da Portonaccio verso il centro città. E queste le principali segnalazioni di traffico da Autostrade per l'Italia. Al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: In effetti Charlie ha strozzato un po' la sigla perché ha aperto come al solito in ritardo. Già si presenta così, dai, non è possibile.
5: Ma non sono d'accordo.
4: Perché io e Carolina, quando urliamo viva l'Italia, lo voglio dire anche al mio amico Paolo Cavallone, siamo veramente patriottici, noi ci crediamo in questa Italia. Forza Italia!
6: Ma ti devi candidare per caso?
4: No, vabbè,
6: anche in politica?
4: Vuoi darti la politica? Dire che a noi l'Italia piace.
6: Facciamo l'appello,
7: no,
6: dai.
7: Dico solo una cosa: come prima impressione, credo che la pastiglia non sia quella giusta neanche oggi. Comunque, ci siamo, presentiamoci.
4: Sì, esatto. Paolo Cavallone.
7: Buongiorno, Carlo.
4: Grazie, ciao gli occhi.
8: E Carolina.
9: Buongiorno, ci sono anch'io. Ciao Paolo!
4: Ciao, non te l'ho ancora detto,
9: ma mi manchi.
4: Sì. Allora, Charlie, devi dire una cosa importante
6: al volo. Ve la voglio dire: torna a trovarci Aldi, dove c'è un motivo in più per andare a fare la spesa.
9: Giusto, da Aldi hanno abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili per le nostre dispense ai latticini e poi carne, pesce e prodotti per la casa.
4: Certo, perché l'obiettivo di Aldi è farci risparmiare senza farci rinunciare alla qualità. Meglio di così, ricordate, da Aldi spendi meno, vivi meglio. Cercate i punti vendita su aldi.it.
7: Marrakesh e Ghe, partiamo con loro.

0: Skyfall, Adele su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Sapete, cara Carolina e caro Paolo, che Charlie è reduce da un 3-4 giorni da quelle parti lì dove ci sono tanti ricchi, a Monte Carlo.
1: Sei stato a Monte Carlo?
2: Sì, sono stato a Monte Carlo.
1: Sei riuscito, sei riuscito a tornare indietro? Ti ha lasciato tornare? Strano.
2: Allora, io ti voglio dire, a te Paolo, sì, Monte Carlo ha una stazione ferroviaria uguale a quella di Casale Monferrato, cioè si prende il treno, prende il biglietto,
0: però è d'oro.
2: Le maniglie però sono d'oro.
3: Vabbè, comunque avranno dei prezzi sproporzionati.
1: Ma tu Carolina, tu non lo sai, a Monte Carlo i Vucumpra hanno i Rolex veri, Cioè tu ti fermi lì, dici, dai che a Monte Carlo c'è uno col baracchino, dici, che il Rolex è 27.000, 32.000. Allora,
0: vedrò le borse Louis Vuitton originali.
2: Voi mi prendete in giro, ma io ho fatto per due giorni il bagno nella spiaggia di Monte Carlo più esclusiva.
3: Purtroppo ho visto la tua foto in costume.
0: Ma c'era il bagnino che puliva l'acqua?
1: Scusa, come si chiama questa spiaggia esclusiva di Monte Carlo?
2: Adesso te lo dico perché non mi ricordo.
1: Te lo dico io, Rebibbia.
0: Ah, ecco.

0: Domenica Coez con te su RTL 102.5. Allora torniamo un attimo a questioni economiche, i soldi, insomma, Monte Carlo, soldi. Ok, ma soldi. Che è successo al matrimonio di Hillary?
1: È successo che la torta costava 1500 euro. Allora abbiamo aperto
2: una
1: un dibattito: era poco o era tanto?
2: Una barbonata 1500, dai, scusa.
0: 1,60 di torta, probabilmente non è neanche.
3: Hai detto che era per 100 persone, 15 euro a persona, secondo me ci sta, cioè non è troppo caro.
1: Vuoi fare un domandone?
3: Ma sì, dai, quella volta che 378 1025 avete anche voi speso così tanto da dire la pastiglia.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi quando vuoi. Scarica l'app.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Le storie sono vere.
15: La storia è appena cominciata.
16: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
17: Non ci credo.
18: Vedrai che andrà tutto bene.
19: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Andiamo!
10: La sua curiosità è soddisfatta?
16: Il biglietto costa solo 3.

0: per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su Pharmaca.com.
4: Tutto.
5: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
4: Tutto.
5: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Lolly Dancers, oh, Conan Gray, eh? Su RTL 102.5 c'è No Problem, Viva l'Italia, venerdì 18 di settembre, 11:31. Allora abbiamo sferrato questo argomento. Ilary Blasi per il suo matrimonio ha speso, hanno speso insieme ovviamente al suo marito, a suo marito, 1500 euro per la torta nuziale.
1: Io vorrei sapere quanto sono costate le bomboniere, perché a volte non si parla mai di bomboniere. Carlo, tu te ne intendi.
2: Cioè, no, c'è da dire che per il matrimonio uno spende magari anche delle cifre che nella quotidianità non sarebbe disposto a spendere.
0: Non solo matrimonio però, per un matrimonio, ed anche lì, per altre situazioni.
3: Ed è lì che abbiamo chiesto delle vostre spese pazze. Sentiamo cosa dicono i nostri veri normal people.
4: Vai, vai. Meno male che ci sono queste persone che spendono questi soldi, perché c'è chi riguadagna poi. Giusto. Perché dovete sapere che se il ricco non è pazzo, il povero non può campare.
3: È un detto popolare. Se il ricco non spende, il povero non campa.
2: Beh. È bello, è sì, molto sì.
3: Interessante.
2: Vero.
3: Charlie?
5: Sì.
3: No, pensavo che si dica qualcosa.

0: Blow Me One Last Kiss per Pink su RTL 102.5. Allora, a proposito di spese pazze, al 378-378-1025 ascoltiamo prima un vocale, vogliamo leggere un messaggio.
1: Leggiamo prima qualche messaggino.
0: Dai,
1: ad esempio, un amico ci segnala a proposito di uno che può permettersi le spese pazze, che Cristiano Ronaldo, secondo i conteggi fatti dal nostro amico, non ho verificato, lui dice che guadagna 413 euro al minuto.
0: È vero.
2: Beh, e non male.
0: Ha 50 macchine costosissime, ha una casa.
3: Ma tenerne
0: una cosa. Posso dire una spesa pazza che ho fatto? Posso dire
2: di quale?
0: È un mio vezzo. Io uso stuzzicadenti della Fujiyama. Sono stuzzicadenti che costano 15 euro.
2: Esatto,
0: 15 euro. No.
1: 15 euro l'uno?
0: No,
3: sì, però lo usa, usa lo stesso per un mese.
0: È un legno particolarissimo.
2: Ma perché
0: che
2: ti
0: può
2: devi stuzzicare i denti?
0: Vabbè, qualche volta
2: ma lavali con lo spazzolino.
0: Ho capito, io uso gli stuzzicadenti della Fujiyama e costano 15 euro la confezione.
1: Possiamo aggiungere un chi se ne frega? Sentiamo un messaggino vocale, dai.
0: Dai, che
4: io mi ricordo di aver speso tanto quando mi è arrivata la bolletta del gas l'anno scorso, che a momenti ci stava la torta di Hillary.
0: Bravo. Attenzione, perché ieri sono stato a fare la spesa da Aldi e sono accorto che i prezzi sono bassi, ma la qualità è rimasta alta,
2: Eh sì, perché l'obiettivo di Aldi è proprio questo: farci risparmiare senza rinunciare alla qualità. Per questo ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, dagli indispensabili da tenere in dispensa ai latticini, dalla carne al pesce ai prodotti per la casa.
0: Brava Carolina. Insomma, da Aldi spendi meno, vivi meglio. Punti vendita info sono su aldi.it.
1: Ecco, visto che noi parliamo di spese pazze, eliminiamo Aldi, perché insomma è tutto.
0: Certo,
1: diteci
0: ovvio,
1: la vostra, ovvio. Torniamo fra pochissimo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Alcune interviste hanno fatto la storia del giornalismo. Per le domande, per le risposte, per uno stile sempre diretto e inconfondibile. Corriere della Sera presenta le grandi interviste di Vittorio Feltri. Una raccolta delle sue conversazioni più importanti in un unico volume. In edicola gratis solo il 18 settembre con Corriere della Sera.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Cina Bangkok, cercando te.
1: Scusa, facciamo il contest.
2: No, vai. Non facciamo nessun contest perché io vorrei veramente arrivare alle 13.
3: Beh, almeno
2: oggi,
3: se so sapere quando, Carlo.
1: Io vorrei sapere quando. Aspetta, ma uno alla volta, così vediamo chi la imita meglio.
2: No, ma neanche uno alla volta. No. No, fai tu e basta. Io sono Carolina,
1: Senza sapere quando.
2: Va benissimo così. Ecco, perfetto.
3: Sembra uno che non è tanto a posto.
4: Posso dire una cosa? Dico una cosa.
5: Andata senza ritorno.
2: Senti, Charlie, vuoi farmi per caso Baby K?
3: No, non la voglio fare, ma ritorniamo sull'argomento. C'è gente che spende 800 euro per un servizio fotografico.
1: Ma sono pazzi.
3: Sono pazzi.
2: È troppo.
1: Ma ragazzi, è una cifra fuori mercato. E comunque ci sono tantissimi messaggi 378-378-1025 che stanno arrivando. Sì. Un'amica scrive: io a Panarea una brioche col gelato 8,50 euro.
3: Ma cosa vuoi che sia? Panarea?
2: 8 ore. Oh. Quanto hai speso a Monte Carlo?
3: Beh, a Monte Carlo io una brioche l'ho pagata 4 euro in due.
1: Beh, c'è anche chi scrive 30 centesimi per il pepe sulla pizza.
4: Allora, poi sappiamo che Charlie compra i sushi cadenti a 15 euro, ma le brioche 20 a 2,50 euro.
3: Il giorno prima.
4: Sì. E lì servono sostanzialmente per togliere poi la brioche a 2,50 euro, 20, sono un po' poche.

0: andata senza ritorno.
1: Ma no, sento. No, no.
2: Adesso io ti sento.
3: You belong to me.
1: Niente, voi alle 13 non ci volete proprio arrivare. Vabbè, ho capito. Va.
2: È andata così.
1: I belong to you, Eros Ramazzotti e Anastasia a chiudere la prima delle due ore
2: adesso
1: di No Problem.
2: Adesso io ti sento.
1: Viva l'Italia.
0: Sentite, I belong to sentite me. Un po'. Allora, a proposito di spese pazze, c'è un amico che ci manda un messaggino simpatico. Sentite.
1: Vai, vai.
4: Io stamattina benzina 2,17 euro.
1: Bello.
4: Ecco.
1: Ecco.
4: E non risparmio neanche il bollo dell'auto.
1: Spesa pazza.
0: Ciao Ciro, ciao. Un bacione a te, grazie. Allora è il momento dell'informazione, dateci pochi secondi e torniamo con No Problem. Viva l'Italia!
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui.
6: A restare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Anche a Castenedolo, in provincia di Brescia, mezzogiorno.
9: RTL 102.5, giornale orario.
10: È venerdì 18 settembre, buona giornata ancora da Max Viggiani. In apertura una notizia di cronaca davvero sconvolgente, arrivata da Roma. Ce la racconta Giovanni Perria.
11: Il fatto è avvenuto intorno alle 9.30 di questa mattina nella scuola media Verga in zona Collatina, dove un ragazzino di 13 anni ha usato in classe uno spray urticante contro una professoressa. Non contento, l'ha accoltellata con un'arma che avrebbe portato da casa. Secondo quanto è emerso, avrebbe anche cercato di riprendere in diretta l'aggressione con un telefono collegato a Telegram. A bloccarlo sarebbe stato un compagno di classe. Subito soccorsa, l'insegnante, sotto shock, è stata trasferita in codice giallo allo ospedale Vannini. È rimasta ferita ma comunque non è in pericolo di vita. Il ragazzino invece è stato portato in caserma dai carabinieri e lì è stato raggiunto dai genitori.
10: Alessandro Di Battista ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma ed è tornato a casa. Lo ha fatto sapere lo stesso ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, postando anche una sua foto su Instagram nella quale lo si vede con i capelli corti e sorridente. Sto molto meglio e nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha scritto Di Battista. Cambiamo ancora argomento, torniamo al caro carburanti, ma c'è anche altro. Lorenzo Dardano.
12: Il ridimensionamento dello sconto sulle accise fa impennare i listini, spingendo il diesel ad un nuovo record storico, quasi 2,30 euro al litro in modalità self-service, con rincari ancora più pesanti sulla rete autostradale, mentre la benzina viaggia su una media di 2,15 euro al litro, una riduzione del contributo che si traduce quindi in un aumento reale di quasi 5 centesimi al litro per il gasolio. Da oggi al prossimo venerdì lo sconto sul gasolio sarà di 12,2 centesimi al litro, per la benzina invece non sono previsti al momento ulteriori sconti. In parallelo entra oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede il taglio del bollo auto per tutte le autovetture con potenza fino a 80 kW e tutti i motocicli. Una misura di compensazione voluta dall'esecutivo per alleggerire la pressione fiscale sulle famiglie e criticata dalle opposizioni. Un sospiro di sollievo che rischia però di essere annullato dai continui rincari del pieno.
10: Grazie Dardano, adesso gli ascolti televisivi di ieri, naturalmente con il nostro Marco Castoro.
13: La ruota della

0: Fortuna di Canale 5 è sempre il programma più visto della serata TV, con oltre 4,3 milioni di media spettatori e il 22,4% di share. Su Rai 1 Affari Tuoi 3,8 milioni e 19,7%, a seguire Napoli New York 2,1 milioni e 13,9%. Su Canale 5 Il Grande Fratello VIP 1,8 milioni e 16,9%. Su Rai 2 Little Volley maschile 1,8 milioni di media spettatori e 11% di share. Sulla 7 8,5 milioni e mezzo di spettatori e 7,9% di share. Marco Castoro e RTL 102.5.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignalo di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni di traffico ci portano sulla 9 lanate Chiasso. Ci sono code per attraversare la dogana tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. E sulla 4 Milano-Brescia un veicolo in fiamme causa coda tra Bergamo e Dalmine verso Milano e coda per curiosi in direzione opposta tra Capriate e Dalmine verso Brescia. Mentre il traffico è intenso sul tratto tra Viale Certosa e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Code sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna e sulla 1 Milano-Napoli code tra Calenzano e il Bivio con la direttissima verso Bologna. Il traffico è congestionato sulla 16 Napoli-Canosa con 2 km di coda tra Lacedonia e Vallata verso Napoli. Ed Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Grazie, noi ci risentiamo alle 13, dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il back to school ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il back to school è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: No problem!
7: Viva l'Italia!
6: Eccoci qua, la seconda ora, facciamo subito l'appello, non perdiamo tempo. Paolo Cavallone!
8: Buongiorno. Carlo Elli!
6: Ciao Gnocchi!
9: E Carolina!
10: Buongiorno di nuovo, spese pazze, ma c'è anche chi ha dei ricavi e dei guadagni perché Charlie sta cercando di venderci i prodotti. Io volevo fare spoiler.
6: Parti dai costi quando parli di lui, poi i ricavi non
8: c'è,
6: lo
8: una
6: so,
8: novità. No, invece coinvolgiamo i nostri veri normal people a raccontarci di quella volta che avete fatto una spesa pazza. Troviamo molta simpatia nei vostri messaggi, c'è chi ha appena fatto il pieno della macchina ed è rovinato.
6: Certo, certo. C'è gente che paga comprato 15 euro di stuzzicadenti come Charlie.
10: No, c'è anche chi paga 20 centesimi per andare in bagno.
6: È vero, beh, in stazione un euro, in stazione
8: un euro.
10: Quindi tu gliene hai lasciati 100?
6: Scusa, invece a Monte Carlo quanto hai speso per fare la pipì?
11: No, gratis.
6: Ah, sì? Gratis.
8: Ma Charlie spende così perché è incontinente. Va bene, c'è tanta musica, dai!

0: House, Justin Timberlake su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia. Allora, sto caro BP, come l'hai chiamato tu,
1: ecco, no, appunto, io vorrei dissociarmi da tutto ciò che sta per accadere.
2: No, siamo in realtà
0: una cosa seria.
2: No, siamo partiti dal discorso che si spende tanto in giro, la vostra spesa pazza, eccetera. Bravo. E siamo finiti a pagare di quello che costa, diciamo, espletare i bisogni corporali in giro per il nostro bel paese, quando sei in una stazione, quando sei in un ristorante, quando sei in un bar.
1: È un'indagine di mercato,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, sì. E ho ripetuto il fatto che ieri nella città più cara del mondo, Monte Carlo, fare la pipì non costa niente.
3: E tu ti sei fatto il giro dei bar.
0: Mi sono fatto il giro dei bar, non c'è la chiave, ti fanno andare in bagno pulito.
3: Non devi consumare un caffè.
0: Non devi consumare.
2: Sì, no, dicevo, Charlie, poi fai anche un giro da uno bravo per la prostata, così almeno ti risolve anche il problema.
0: Ragazzi, io comunque ho fatto la tourbée.
2: Senti, non voglio sapere.
0: È la strada della Formula 1.
1: Ragazzi, comunque arrivano i primi dati. 1,20 euro a Napoli in stazione.
0: È vero, qualcuno dice che a Milano invece 2 euro.
2: Sentiamolo, c'è una testimonianza vera. Cioè, sentiamola, dai.
4: Nella stazione di Milano si paga 2 euro per andare a fare la pipì.
2: Vedi? 2 euro a Milano.
1: Si sa che il nord
0: è più caro. Se uno ci va con la famiglia, sono anche 60 euro.
3: Ufficialmente apriamo il caro pipì.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. E hai otto, tre certezze, una pinta e qualche anno.

0: come stai bene, io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: La differenza tra me e te, Tiziano Ferro su RTL 102.5. Insomma, i nostri veri normal people stanno rispondendo, ci stanno dicendo che fare pipì in giro per l'Italia ha dei prezzi diversi.
2: Ci va per il mondo,
1: la città, città cambia.
3: Certo, certo. Leggiamo questo qua.
4: Ciao ragazzi, qualche anno fa con mio marito siamo andati a Saint-Tropez. Dopo un po' mi scappava la pipì.
2: A Saint-Tropez?
4: Bagni pubblici, 2 euro. Cosa? No, allora decidiamo di andare in un bar a bere due caffè.
2: Conto a Saint-Tropez?
4: 9 euro.
2: Ecco.
4: Abbiamo risparmiato. Ridiamo ancora adesso.
2: Medici, medici.
3: Hai divertito?
2: A Saint-Tropez?
3: Sì.
2: La gente fa tutta pipì.
3: Sì. 2 euro. Meno male che non vanno a Cantù per non farla.
2: No, no, no, no.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro

0: assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Capelli che cadono? Indeboliti o privi di vitalità? Intervieni subito con i nuovi trattamenti Air System Protoplasmina che trovi solo dai parrucchieri Beauty Air Pro, selezionati da Pharmaca International. Protoplasmina Air System è un programma intensivo che agisce in modo specifico grazie ai principi attivi dedicati nella versione per lei e per lui. Inoltre, ricevi subito in omaggio Tricosammina, un prezioso completamento per rendere il trattamento ancora più efficace. Cerca il parrucchiere Beauty Air Pro più vicino a te su farmaca.com.
3: Protoplasmina di Pharmaca International.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
8: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200€ per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200€ ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
11: D'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

0: venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor. Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Tu mi piaci tanto, Saif, su RTL 102.5. Quando le cose tra coppie vanno bene, quando invece si litiga, mi piace un po' meno.
1: So qualcosa. Comunque, la Carolina sta attivando la sua fabbrica di notizie, quindi ha sempre notizie.
0: Ma infatti
1: fresche.
0: Era collegata a questa cosa che dicevo.
2: Sì,
0: quello che doveva...
2: però lui lo voleva specificare.
1: Perché sembra che a volte dorma.
3: Sì, ma non perdiamo
1: dorme,
3: tempo.
2: Allora, no, volevo dirvi che, ecco, appunto, è meglio, o almeno il consiglio che danno gli psicologi, andare a dormire avendo fatto la pace per una coppia. Si sente sempre dire, no, non bisogna andare a letto arrabbiati o litigati,
0: perché poi si dorme male.
2: Si dorme male, quindi si chiarisce prima e poi si va a dormire.
3: C'è
2: però una novità. Una coppia di ricercatori che si occupa di relazioni di coppia suggerisce invece che bisogna interrompere la discussione nel peggior momento e riprenderla la mattina dopo a mente lucida.
0: Sono inventati chissà che cosa.
1: Io consiglio di guardare Marzullo, poi dopo si dorme.
3: Pure anziché buonanotte un bel vaffa, e così ne ripariamo domani, no?

0: Life is simple, move your body.
1: C'ho una domanda.
0: Dai, prego.
1: Ma il testo chi l'ha fatto di questa canzone? Cioè, chi è che scrive questi
0: testi? L'ha depositato la CIA.
1: Paolo, è tu che sei tutto.
2: Fanne una versione italiana.
3: L'ho scritto io. Move your body. Move your body.
0: Allora, senti, Charlie, allora, tu litighi di solito prima di andare a dormire?
1: Ma io litigo tutto il giorno. Tutto il giorno. Però ammetto con voi che farlo prima di andare a dormire è pericoloso.
0: È faticoso.
1: È faticoso.
3: Faticoso, ma la mattina... Charlie, è faticoso perché dormi fuori casa dopo. Però è quello.
1: Bravo Paolo. Bravo
0: e soprattutto Paolo. È faticoso perché dormi col cane.
2: Ma la domanda è: la mattina torni con la coda tra le gambe?
3: Sì, ed è quella del cane.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui.

0: Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26, 256 giga, a €699,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
5: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in 2 nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
4: San Carlo Veggie Good.
6: Tutto.
7: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
6: Tutto.
7: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: faccio.
1: Come mi manca Meduza. Piece of your heart, Meduza. Come l'ha chiamato Meduza? È Meduza. Su RTL 102.5, Carolina, è una notizia.
2: No, volevo chiedervi una cosa. Ho letto che Messner a 82 anni si arrampica come un ragazzino sull'Himalaya.
3: Dove va?
2: Sull'Himalaya,
1: dietro casa.
2: Desidero condividere e ispirare ancora le nuove generazioni.
1: Tra l'altro, lui va là in alto, poi vola.
2: Ha 82 anni. Allora voglio sapere,
1: prego,
2: voi che ne avete qualcuno di meno, sì, ce la fate ancora a fare le scale?
1: Ma io ho cambiato casa un anno fa perché è primo, ragazzi, piano.
0: Ragazza, scherzi col fuoco. Vieni a fare con me Monte Mario in scalata. Monte Mario, Paolo.
2: Io, te e il cane?
0: Con il cane. Sì.
3: Charlie è un periodo che già solo col monte. Monte Mario, Monte Carlo, Monte.
0: Monte Cristo.
2: Comunque potreste andare a scalare qualcosa domani.
1: Scaliamo
2: cosa?
1: Non lo so. Scaliamo il conto.
0: Qualcosa scaleremo.
3: Charlie, vai a pagare due o tre cambiali che scali.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Va bene, tra poco insomma ci saluteremo per questa prima delle tre puntate di No Proprio Viva l'Italia, però come sempre c'è godiamoci un millennium hit. C'è un orso intanto in sottofondo.
3: Sì, sta facendo le prove per fare la sua
4: si
3: bella.
4: Si scalda la voce.
3: Per fare il suo cul de sac finale. Vabbè. Allora, dai. Smoke on the Water, signori e signori, è il nostro millennium dei Deep Purple.
4: C'è una variazione sul tema.
2: Sì, ma non è che puoi fare 40 secondi così.
3: Dillo,
2: però.
3: Dillo. Dai, la più bella.
5: La più bella dei Pip.
3: Ecco.
2: Dai?
5: E Pip Purple.
4: Pip?

0: Ancora? Ancora? Ma è tutto il disco
1: perché,
0: che
1: perché
0: lo fa.
1: No, perché è rimasto così con le mani, capito?
2: Ci ha preso gusto.
1: Sì, sì, sì. Smoke on the Water di Purple, Millennium Meet su RTL 102.5. Dai, titoli di coda, saluti. Cominciamo, Paolo, a ringraziare chi ha curato la parte tecnica.
0: Beh, lo facciamo con piacere. Enrique Ristarco, Gigi Resta, grazie
1: bravi,
0: ragazzi.
1: Bravi,
0: grazie,
1: bravi,
0: grazie,
1: eccezionale.
0: Grazie.
1: Oggi strepitoso. Vabbè. Grazie a Paolo Cavallone.
0: Carlo Elli.
1: Charlie Gnocchi.
2: Carolina, grazie a voi ragazzacci.
1: Domani ci sentiamo, comunque siamo qua. Dovremmo,
2: no, domani essere. Ci siamo.
0: Che certo, appunto, esatto, voglia, esatto, ma dobbiamo esatto. fare un ringraziamento
1: dai,
0: o no?
1: Ma sì. Certo, chiudiamo con un buon consiglio, ragazzi. Andate a fare la spesa da Aldi.
2: Sì, perché Aldi ha abbassato i prezzi su tantissimi prodotti, per esempio gli indispensabili da tenere sempre in dispensa. Sì. E poi latticini, carne, pesce, prodotti per la casa.
1: Sì, sì, sì. E senza rinunciare alla qualità, perché l'obiettivo di Aldi è quello di avere prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Trovate tutte le info su aldi.it.
0: È tutto, buon venerdì cari amici, arriva Miseria e Nobiltà, l'appuntamento con No Problem, Viva l'Italia, rinnovato domani mattina a partire dalle ore 11. Grazie
2: ciao.
0: A tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Anche a Sanguinetto in provincia di Verona alle 13:01.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. In primo piano la cronaca con un fatto scioccante accaduto a Roma. Un ragazzino delle scuole medie ha usato spray urticante contro un insegnante e poi l'ha coltellata. La donna è in ospedale. Giovanni Perria.
5: Le circostanze dell'aggressione sono ancora tutte da verificare, ma quanto emerso è già inquietante anche per il solo fatto che il tredicenne voleva riprendere tutto in diretta con il cellulare in collegamento su Telegram. Chissà, forse per usare le immagini come un trofeo. Il fatto è avvenuto nella scuola media Verga, nel quartiere Collatino. Intorno alle 9:30 il ragazzino, per ragioni ancora da chiarire, ha dapprima spruzzato lo spray urticante in classe contro la professoressa, poi con un'arma che si sarebbe portato da casa l'ha accoltellata prima di essere bloccato da un compagno. L'insegnante in stato di shock è stata portata in codice giallo all'ospedale Vannini, è ferita ma non è in pericolo di vita. Il ragazzino è stato invece portato in caserma dai carabinieri e lì è stato raggiunto dai genitori. Il suo telefonino è stato sequestrato. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, i social e i siti violenti potrebbero aver avuto un ruolo nello spingere il ragazzo a compiere il suo gesto.
4: Alessandro Di Battista è stato dimesso dall'ospedale Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato dopo il malore a Cuba. Ludovica Marafini.
6: A comunicarlo è stato proprio lui, con un post sui social allegando una foto che lo ritrae insieme all'amico Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi, occhi socchiusi e un sorriso accennato per Di Battista, che ha lasciato il Gemelli dove era ricoverato dallo scorso 12 settembre. Sto molto meglio, finalmente sono a casa, ha scritto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, che ha voluto ringraziare i medici e tutte le persone che l'hanno inondato di affetto. Un sospiro di sollievo dopo il malore che il 28 agosto lo aveva costretto a ricovero mentre si trovava a Cuba, dove stava realizzando un reportage, la corsa in ospedale, prima a Santa Clara, poi a L'Avana, l'operazione fino al rientro in Italia una decina di giorni dopo con un volo sanitario. Ora lo aspetta un percorso, come ha scritto stamattina, spiegando che nelle prossime settimane racconterà di più. A te.
4: Andiamo in Arabia Saudita, la base aerea di Taif, dove è presente personale italiano, è stata oggetto di attacchi da parte degli Houthi yemeniti. Nessun militare è rimasto ferito, ma è stato colpito un Eurofighter italiano, un aereo F-2000. La borsa di Milano in questo momento è negativa, con il FTSE MIB che perde l'1%. E siamo alla pagina sportiva. Buongiorno Max Viggiani.
7: Buongiorno Ivana, partiamo dal calcio. Soddisfazione in casa Juventus il giorno dopo il debutto positivo nella prima gara della fase campionato di Europa League. La squadra di Luciano Spalletti ha risposto sul campo alle polemiche dopo la sconfitta esterna con il Sassuolo, travolgendo ieri a Torino 5-0 i modesti olandesi del NEC.

0: Oggi intanto tornerà la Serie A con il primo anticipo della quinta giornata di fronte Monza e Sassuolo, fischio d'inizio in Brianza alle 20.45. Vi ricordo domani alle 18 il big match del turno Roma-Inter. Chiudiamo con la pallavolo maschile, gli europei in Italia, la nazionale di Fefe De Giorgi ha sconfitto 3-2 ieri a Modena la Slovenia conquistando gli ottavi di finale. Prossimo avversario domenica a Torino la Danimarca. Per lo sport è tutto a te.
1: Grazie Max, ora le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
2: Good afternoon, here's the latest world news in English. A shooting at a high school in the Philippines has left at least one dead and several others injured. Russians are heading to the polls to elect a new state Duma. Putin's United Russia Party is expected to extend the grip on parliament that it has held for 23 years. Canadian Prime Minister Mark Carney said an alliance with the European Union would create a beacon for other democracies. Also in the news, the controversy over pro-Palestinian rapper Macklemore being dropped as a support act for Ed Sheeran has plunged the tour into turmoil. His next show is tomorrow in Philadelphia. That's all for today. News in English. We'll be back on Monday at 1.
3: Previsioni del tempo.
4: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore ancora tanta variabilità sull'Italia con occasione per nuove acquazzoni e temporali a carattere sparso, alternati a delle schiarite e delle pause asciutte che però potranno comunque interessare gran parte delle nostre regioni. Anche nel weekend avremo ancora dell'instabilità, soprattutto al centro-sud nella giornata di sabato, meglio domenica con più sole al centro-nord. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Cristina Spignallo di Autostrade per l'Italia. Le notizie di rilievo al momento ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Un incidente in galleria causa 4 km di coda tra il bivio per la direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra due auto, mentre per un altro incidente tra due camion sulla 7 Seravalle-Genova si segnalano 2 km di coda tra Busalle e Genova-Bolzaneto verso Genova. Ed è tutto, buon viaggio.
1: Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: E ta ta ta.
7: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
6: Miseria e nobiltà.
7: Mi piace tum.
6: Ah,
7: mi ripiace tutto tum. Sembra incredibile.
6: Ma ci siamo. Siamo qua, è già siamo weekend. In due. È già qui, siamo in due. Se due, prima eravamo in due a ballare l'alligante.
7: Anche ieri eravamo in due, esatto, ma una sì. Coppia diversa. Ma l'ha fatta la benzina oggi?
6: Guardi,
7: l'ha messa?
6: Ieri mi si è rotto il galleggiante. Ero proprio a 5 km dalla radio, certo. Poi il galleggiante che fa glic glic glic si è rotto, mi segnalava la benzina, ma poi sono rimasto comunque a piedi.
7: Caro, capisco che costi molto, ma bisogna metterla purtroppo.
6: Non si può andare spinta, io che sono bello forzuto.
7: Ad acqua gazzè.
6: Buongiorno e buon venerdì al nostro Conte Galera.
7: Grazie Diego Zappone, che Dio ce la mandi buona.
6: Salutiamo Virginia, ma cominciamo con Fibra e i pinguini, dai!

0: You're the best thing about me su RTL 102.5 Miseria Nobiltà, il Conte Calè Whatsappone, sì. Senza la cianghina che l'abbiamo mandata in Cina.
1: La cianghina
0: in Cina a fare esperimento di ravioli cinesi.
1: Allora senta, raviolo che non è
0: sì,
1: altro.
0: Sì, c'è una bella iniziativa, vero Conte?
1: Poi gliene parlo anche di quella, ma ha visto cosa ho messo sul microfono?
0: Cosa ha messo? Il farfallaino?
1: Il farfallaino che mi stacca già cadendo.
0: Ma quello va sul collo, Conte, non bianco, sul microfono.
1: Sì, ma io voglio stare col décolleté all'aria
0: aperto.
1: Oggi, aperto.
0: Perché fa vedere un po' tutto. Tutti il suo
1: sì,
0: i suoi doni,
1: il petto da rispetto, ma quanto ha fatto la Juve ieri sera, vedi, che è bianco nero,
0: ma per una partita che avete vinto, ma per favore,
1: Europa League, però.
0: Capito,
1: ma 5-0, capisci?
0: 5 pere.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Tutto sotto la neve, che balla e canta con gli immortali, misera nobiltà, nel nostro venerdì su RTL 102.5. Conte, ma lei è sicuro che vuole parlare di calcio?
1: Guardi, mi hanno scritto: Conte, lei ha solo un difetto, e questo la rende umano, comunque è juventino. Figuriamoci se non me lo dicono a Firenze.
0: Si può correggere, è il difetto.
1: La Fiorentina, i fiorentini e la Juventus.
0: Se vuole imparare qualcosa dai forti, cambi colori. Sentiamo cosa dice la regia con un boccalone.
2: Caro Conte, ma che coraggio ha lei, ecco, di parlare di calcio con la Juve. Ieri ha vinto 5-0 con una squadra che probabilmente non riuscirebbe a fare il campione di Serie C. Conte, e parli di altro.
1: Ma lo so,
2: ciao, Giorgio.
1: Non sarà stato il Real Madrid, però era una squadra.
0: Ma questo non è un venerdì sportivo, perché abbiamo già dato, per quanto riguarda il calcio, tra poco tante chicche, state lì.
1: Chicche.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.

0: venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso, risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi, risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah, uno c'è!
4: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Pedro Capó, Farruco, Calmar Mix su RTL 102.5. Allora Conte, c'è una bella iniziativa, un bel murale.
2: Bellissima, sono contentissimo. Milano, un murale monumentale per Ornella Vanoni, la sua voce ora abita la città.
1: Bello.
2: Ma sì, sa dove? Rende omaggio a una delle figure più riconoscibili e più importanti per, certo, la, per certo, Milano, certo, no? Certo. Lei era la milanese Doc. Il 17 settembre, cioè ieri, in piazza Albert Alto, all'angolo con via Melchiorre Gioia. Sì, ci sono passato ieri, sì, a due passi da Gaia Lenti.
1: Bello, complimenti, bene.
2: Sì.

0: Ha visto i pupazzoni come ballano?
1: Sì,
0: come lei quando balla la Carrà, molleggio.
1: Quando faccio il pezzo della Raffa Nazionale.
0: Macchine Zerbe su RTL 102.5. Settembre, amici, è quel momento dell'anno in cui tutti cercano un buon motivo per ripartire. Con il nuovo Kia Sportage Tri-Fuel ne avete almeno tre.
1: Certo, tecnologia full hybrid, motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL, tutto in un unico SUV dal design distintivo e con oltre 1500 km di autonomia.
0: E solo a settembre gamma Sportage può essere vostra con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia anche domenica 27 con il nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Il bello non è tornare ma ripartire.
1: Noi ripartiamo
0: tra poco, anzi sa cosa faccio?
1: Io se non riparto senza sta mascherina trasparente
0: non
1: denti,
0: parte più
1: ogni tanto mi parte
0: che la porto a Singapore.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
9: d'ora in poi lascerò.
10: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
11: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow!
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
16: 99, Puma, microtasso.
17: Tutto ok?
16: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: Burn It Down, anche Linkin Park nel nostro venerdì di Misera Nobiltà su RTL 105. Conte voleva leggerlo, sì, quel messaggio che
1: allora,
0: la sberleffa ancora
1: poi,
0: un po'.
1: Sì, poi smettiamo, smettiamo di parlare di calcio perché mi infamano. Conte, difendi la Juve naturalmente, è sempre meglio fare 5 gol che prenderli in finale,
0: ecco,
1: vedi
0: tan, tan.
1: Forza Juve, ciao Manuela. Guardi Manuela, fra l'altro Diego è interista,
0: sì,
1: quando
0: l'avete
1: preso sti 5
0: gol? Nella finale di Champions,
1: col
0: però Paris, col Paris, non con il NEC, la squadra
1: non
0: del
1: con
0: cantante
1: NEC, ma una squadra NEC, non sapevo che fosse di NEC la squadra.
0: Si scherza Obellini, ovviamente, certo. Il calcio alla palla è rotonda, quindi un po' per uno. Andiamo a Singapore perché c'è una bella iniziativa per cercare di lasciare lo smartphone a casa o perlomeno in tasca, cioè una famosa libreria, forse la più famosa di Singapore, decide di dare dei crediti virtuali, una sorta di denaro per delle sessioni di lettura.
1: Ah, bello! Questo bello!
0: Dai che c'è Samurai, Jay.

0: Alanis Morissette, la sua Everything, no, ci porta in fondo, dire. Alla frutta Morris, della prima ora.
1: Siamo già alla fine della prima ora, ma è volata.
0: Yes,
1: volata.
0: Caro Conte. Allora, Conte, come funziona questa situazione, questa iniziativa?
1: Come funziona?
0: Lei va a Singapore, in questa famosa libreria, no? Si siede, vado a Singapore. Si siede, legge e la pagano, capisci?
1: Veramente?
0: Dopo il giornale orario.
1: Bene. Anche a Val Fabbrica, in provincia di Perugia, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Benedetta Mannucci. In apertura, l'Eurofighter italiano colpito in Arabia Saudita. Le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire circa la posizione dei militari italiani impegnati a Riyadh. Sentiamo Valentina Iannicelli.
4: Il ministro della difesa è stato chiamato dalle opposizioni a riferire sull'incidente in Arabia Saudita. Dopo l'attacco alla base Taif, durante il quale è stato colpito un Eurofighter italiano, Guido Crosetto ha allentato la tensione, chiarendo che tutti i militari presenti nel presidio sono rimasti illesi. Ma non è stato sufficiente a disinnescare la preoccupazione dell'arco parlamentare. Al capo della difesa è stato richiesto dal PD di chiarire quali siano i rischi reali del personale italiano impegnato nelle infrastrutture a Riyadh. Intanto prosegue anche la polemica intorno alla missione militare annunciata ieri sempre da Crosetto, che prevede l'invio di fregate della Marina italiana a protezione dell'attraversamento dello stretto Bab el Mandeb, la porta di accesso al Mar Rosso utilizzata da tutti i cargo provenienti dall'Asia verso l'Europa, attualmente minacciato dai ribelli yemeniti degli Houthi. Anche su questo il capo della difesa dovrà chiarire in Parlamento.
3: Grazie Valentina, voltiamo pagina. Il Comitato dei rappresentanti permanenti dell'Unione Europea si è riunito oggi per discutere il rinnovo delle sanzioni alla Russia. Un accordo non è però stato raggiunto, proseguono quindi le consultazioni. I 27 si riuniranno di nuovo lunedì con l'obiettivo di raggiungere un'intesa entro martedì a mezzanotte. E passiamo alla cronaca. A Roma, uno studente di terza media di 13 anni ha prima spruzzato dello spray urticante e poi accoltellato in modo superficiale un insegnante. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Il ragazzo, che è stato portato in caserma per accertamenti, avrebbe tentato di filmare l'aggressione con l'obiettivo di trasmetterla in diretta su Telegram. Ancora da chiarire le motivazioni del gesto, ma gli studenti sentiti fuori dalla scuola hanno riferito che la causa scatenante potrebbe essere un voto insufficiente ricevuto dal 13enne. E ancora la cronaca, sono stati rinviati a giudizio Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, avvenuta durante un intervento di rinoplastica nel 2024. Il processo è fissato al 9 marzo del 2027. E in chiusura parliamo di cinema, lo facciamo con Mario Vai.
5: 4 giorni, un biglietto da 3,50 euro e parecchi buoni motivi per tornare al cinema. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa, l'iniziativa che porta nelle sale italiane il prezzo ridotto per tutti i film in programmazione. Un'occasione per recuperare qualche titolo perso durante l'estate, come L'Odissea di Christopher Nolan, oppure scoprire le nuove uscite, come il nuovo horror diretto da Zack Cregger, Resident Evil, oppure ritrovare sul grande schermo alcuni dei film passati poche settimane fa dalla Mostra del Cinema di Venezia, come per esempio Ritorno a Buenos Aires diretto da Marco Beghis o ancora Nessun Dolore di Gianni Amelio. Arrivata la sua 9ª edizione Cinema in Festa, anche quest'anno si prepara a scaldare i motori.
3: Ed è tutto, viabilità.
2: Via Radio.
6: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 7 Sera Valle Genova, dove tra il bivio per la 10 Genova Savona e quello con la 12 Genova Sesti Levante verso Milano ci sono 2 chilometri di coda per materiali dispersi sulla careggiata. Ci spostiamo poi sulla 16 Napoli Canosa, dove per lavori in galleria tra Benevento e Avellino Est c'è 1 chilometro di coda verso Napoli. È tutto, buon viaggio.
3: Torna invece adesso Miseria e Nobiltà.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

0: un pochino.
1: Se succede il miracolo di San Gennaro.
0: Dai, che si scioglie il sangue se lei si spoglia. Si sciolgono i ghiacciai.
1: Veramente.
0: Misera e nobiltà.
1: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino.
0: Piccoli, è venerdì, è inizio di weekend. Sono le 14:05, seconda ora insieme. Conte Galè, WhatsAppone su RTL 102.5. Allora, Conte, tante iniziative per cercare di lasciare. Ma lei vede questa cosa qua, ma neanche se la mando a Singapore riuscirebbe a lasciare lo smartphone a casa.
1: No, è vero, però io lo uso poco rispetto alla maggior parte delle persone. Mi piace questa iniziativa sui ragazzi che dai 13 anni in giù non possono fare quasi nulla, no?
0: Sì, lei dice con i social.
1: Con i social,
0: meno male.
1: Addirittura
0: meno male.
1: Dai 15 in su, poi. Sì, per
0: Comunque ne parliamo meglio perché potrebbe essere interessante anche per diventare un po' più colti, ecco.

0: Imagine Jackson, la loro Next to Me su RTL 102.5, mi faccia dire, sì, Conte. Allora, lei va a Singapore, in questa si siede, si accomoda, registra questa sessione che supera il quarto d'ora, perché è un incentivo, ovviamente. Le danno 20 crediti, 20 monete. Sommati alle varie sessioni, fanno un soldino. Fanno tipo un euro, no? Come dire. Che lei può spendere veramente. Quindi questo perché intanto diventa più colto, perché legge, va in questa libreria dove ci sono tante cose, tanti romanzi tante autobiografie. E poi lascia il telefono a casa, lascia il telefono in tasca perlomeno, no?
1: Ma vogliamo proporre questa iniziativa anche alla Biblioteca Nazionale di Firenze?
0: Bello,
1: sì. Monumentale, meravigliosa.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro i nostri Very Normal ci stanno già dando le loro personali iniziative che potrebbero essere interessanti.
1: Abbracciate.
0: C'è Tommy.
1: Bene.
0: Paradise.

0: She's on fire, è stata scritta per lei. Conte is on fire, Alicia Keys su RTL 102.5. Vede Simona e Angelo, S e A.
1: Perché poi se leggiamo i messaggi di Simona e Angelo, che di solito secondo me li scrive Simona,
0: affezionados,
1: poi ce ne sono altri che sono gelosi. Mamma mia, tutta una competizione.
0: Dicono, a parte i luoghi dove il telefono viene spento, naturalmente, come cinema, teatro, biblioteca. Dicono loro, si dovrebbero creare delle zone anche nei parchi o nei ristoranti,
1: infatti,
0: un po' come per il fumo della sigaretta.
1: Ma dice delle cose giuste, sagge, anche bon ton, capito ragazzi?
0: A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano. Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su siscom.eu.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché...

0: Accendalo con Scream and Shout, certo. Will.i.am e Britney Spears su RTL 102.5. Ma lei l'ha già messa la copertina con te?
1: La copertina? No, io dormo ancora
0: nudo?
1: Abbastanza scoperto, sì.
0: Con due gocce di Chanel?
1: Sì, anche 4-5 perché...
0: No, non di più.
1: Di marescialla, però, non di Chanel.
0: Ah, beh, lo so.
1: E via che si va e si dorme
0: perché
1: bene.
0: Perché qua non si capisce se si passa dal lenzuolino a piumoncino o direttamente a copertina un po' più leggera.
1: Il lenzuolino da solo mi dà un po' fastidio.
0: Le dà noia.
1: O niente sopra. O qualcosa di importante, giusto. Come una mezza trapuntina,
0: un essere umano, forse è meglio.
1: Un essere,
0: dai, che c'è un new hit, no?

0: Ha capito, Conte, abissale la differenza tra noi.
1: Mamma, una differenza abissale. Però...
0: Se lo tatui.
1: No, ma a livello professionale siamo compatibili. Su,
0: poi andiamo in Germania, dai Conte, perché c'è un bel messaggio di Domenico, sempre molto saggio.
1: Ce lo legge.
0: Dai, dice, questa iniziativa della libreria che dà crediti per la lettura a Singapore è molto interessante, dovrebbe essere anche promossa non solo nelle grandi città, ma nei piccoli comuni.
1: Esatto.
0: Perché la cultura, dice lui, non dovrebbe essere privilegio, ma patrimonio di tutti.
1: E non ha prezzo.
0: Ancora più prezioso in questo tempo in cui l'interesse magari è molto... veloce, no? Come una storia su Instagram, hai capito?
1: Mordi e fuggi su tutto si fa oramai, no?
0: Dura pochissimo.
1: Pochissimo.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible. Quando una storia ti parla davvero.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Tutto.
9: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia. Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Shaken. Su RTL 105 Misera Nobiltà, quasi in fondo a questo Friday.
1: Vabbè,
0: questo venerdì.
1: Shaker è un programma del weekend con la Giorgia. Nostra Giorgia Surina e Carocci. Adesso quindi voglio dire
0: sabato e domenica salutiamo. Esatto. Ma cos'è Shaken, Conte? Un po' quando la Shaker, che lei va adesso col treno.
1: Ma la Shaken a Shaker è un attimo.
0: Una consonante. Ma lo sa che nella sua Firenze è venuta giù l'acqua che qualcuno
1: lasci
0: la mandava?
1: Lasci stare che cioè, abbia rischiato un danno irreparabile agli uffizi, un quadro importantissimo, addirittura dentro una specie di teca è filtrata l'acqua.
0: È filtrata
1: dentro.
0: L'acqua,
1: cosa
0: è filtrata l'acqua. È lei che magari ha la casa lì vicino.
1: No, ho rischiato che non riuscissero a fare i lavori perché dovevano andare sul tetto. L'hanno fatto.
0: L'hanno fatto.
1: C'è stato un attimo di sole apposta per farli andare sul tetto del mio palazzo. Sì.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Chiudiamo in bellezza Conte, nel nostro venerdì, un millennio di un amore intenso, tormentato, doloroso.
3: Ma poi oggi che siamo una coppia di fatto, sì, di fatti.
2: Sì, sì, sì. Qualcuno ha messo, sì, ha messo il dito nella nostra coppia.
3: Nella piaga?
2: E quindi è diventato subito un amore doloroso. Come quello di Bonnie Tyler.
3: Vabbè, il dito nella piaga fa male.
2: Se non lo mettiamo. Ascoltiamola, Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, che pezzo, che meraviglia.
1: Che brava Bonnie Tyler.
0: Il nostro Millennium Conte, già finita, è veloce, è stato tutto super fast, come questi tempi a due per, capisci?
1: Tutto mordi e fungi, tutto morso.
0: Anche adesso, vada piano però.
1: Devo correre, devo partire.
0: Correre. Si porti l'ombrello e si copra.
1: Sì, va
0: bene. Perché non vorrei che prenda freddo al pancino, poi dopo lunedì è un attimo, insomma.
1: Tranquillo, mi copro.
0: Molto bene, grazie ai nostri veri Norma, come sempre, per i loro messaggi vocali. Grazie alla nostra regia Antonio Loponte. Angelone Vicari, Fabione Romano. Montegalè, venga lunedì.
1: A lunedì, caro. Buon
0: sarà
1: weekend.
0: Anche la signorina Simpone?
1: Sì, certo. Buon weekend anche ai nostri amici del Fuori Onda. Ciao.
0: Baciche.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
2: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.

0: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In apertura il caso del 13enne che ha coltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma. La donna è sotto shock, ma sta bene. Ci aggiorna Alessandra Giannoli.
1: Che spavento, non me l'aspettavo così. Dal letto dell'ospedale Isabella Marsilio, l'insegnante 66enne di materie umanistiche, ferita in classe questa mattina in modo lieve da una coltellata sferrata da un 13enne. L'adolescente avrebbe ripreso la scena in diretta sui social con una telecamera montata su un caschetto. Potrebbe essere stato un voto insufficiente la causa scatenante dell'aggressione, secondo quanto riferito da alcuni compagni di classe dello studente di terza media, che si è scagliato contro la docente dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. La odiava per un debito dell'anno scorso, sono raccontato, ed è stato proprio un compagno di classe a bloccare il 13enne impedendogli di infierire ancora. La preside dell'istituto Giovanni Verga ha dichiarato: il ragazzo non era problematico, chiediamo riserbo e collaborazione. Il sindaco Gualtieri ha parlato di un fatto inquietante.
0: Grazie. La procura di Monza ha chiesto l'archiviazione della tranche di indagine che vedeva indagato tra gli altri l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la procura non sono emerse condotte di natura fraudolenta per l'alterazione dei risultati dei match. Cambiamo argomento. Alessandro Di Battista è tornato a casa dopo la degenza al Gemelli. Lo ha annunciato tramite un post social. Ci racconta tutto Mario Vai.
2: Finalmente sono a casa, poche parole, un sollievo che diventa notizia. Così Alessandro Di Battista su Instagram annuncia le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma. Un volto provato ma sorridente nello scatto postato sui social con Luca Di Giuseppe, amico e presidente dell'associazione Schierarsi, di cui anche Di Battista fa parte. Poi un grazie secco ai medici e a tutti voi per l'affetto. Alle spalle un calvario iniziato a Cuba il 29 agosto scorso, nel mezzo di un reportage giornalistico. Il malore a Santa Clara, la corsa all'Havana, l'operazione, la terapia intensiva. Poi il volo di 12 ore per tornare in Italia. Ora la promessa che apre un nuovo capitolo: nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare.
0: L'Unione Europea ha risposto all'annuncio fatto dal ministro della Difesa Crosetto in merito all'iniziativa italiana volta a proteggere autonomamente il passaggio attraverso il Mar Rosso messo in pericolo dagli Houthi. La missione europea Aspides nella regione medio orientale sta contribuendo a rendere protetta la rotta di importanza cruciale per i commerci con l'Asia, lo ha detto un portavoce della Commissione Europea. Adesso il calcio. Oggi in programma il primo anticipo della quinta giornata di Serie A. Alle 20:45 il Monza ospiterà il Sassuolo. Ed è tutto per questa edizione. Adesso tutte le info sul traffico.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la notizia principale che al momento interessa la 10 Genova-Savona, dove tra Renzana e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale è rimasta coinvolta una moto. All'interno del tratto chiuso registriamo un chilometro di coda. Chi viaggia verso Genova deve uscire da Renzano e rientrare in autostrada Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. È tutto, buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Tre minuti, buon venerdì 18 di settembre 2026, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con The Flight su RTL 102.5. Oggi con me la ZAC fino alle 17 e un saluto anche ai nostri amici che ci seguono per esempio da TikTok, da Twitch. Qualcuno scriveva: perché non salutate gli amici di Twitch? Ma facciamo continuamente, noi di The Flight lo facciamo continuamente, così come salutiamo gli amici della Social TV, una bellissima community nella quale ci si scambia anche informazioni. Oggi è venerdì, quindi ci sono un sacco di novità discografiche, quindi tra poco mi daranno anche una bella lista di tutte le canzoni che sono uscite oggi. E poi naturalmente c'è il più classico numero 378 378 1025, che serve per i vostri messaggi vocali, scritti, pensati, quello che vi pare. Siamo a vostra completa disposizione. Ci seguite anche in radiovisione sul 36 del vostro televisore. Cominciamo con Che bella vita, la canzone che vede insieme Ariete e Angelina Mango.

Robbie Williams con Love My Life su RTL 102.5, una splendida canzone che lui ha dedicato a uno dei suoi figli, ne ha credo 4-5, ne ha parecchi, però questa è dedicata al suo primogenito. A proposito di figli, lo sapete, l'avrete probabilmente letto in giro perché sono subito sguinzagliati tutti i detective eccetera, insomma sappiamo come si chiama la figlia di Lady Gaga, si chiama Rose Byrne Polanski, e il motivo è molto semplice, è ispirato alla Vie en Rose. Tra l'altro Lady Gaga ha sulla schiena proprio un bel tatuaggio con scritte anche alcune frasi della canzone La Vie en Rose. Allora benvenue Rose.

0: Caro Sugar Fornaciari, 13 buone ragioni su RTL 102.5. Siamo tornati indietro, credo di una decina d'anni, doveva essere tipo 2016 quando uscì questa canzone di Zucchero, che comunque insomma è sempre piacevole ascoltare quando lui preferisce il panino al salame, una questione di scelte che si fanno nella vita. Amici, sono le 15:18 minuti, questo è l'appuntamento di The Flight su RTL 102.5, nella seconda ora ci verrà a trovare anche più tardi 22 Simba, che ha un sacco di concerti, ha tra l'altro anche un disco nuovo che direi una cosa altrettanto importante, verrà a presentarcelo più tardi, ma intanto voi restate con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione.

0: e con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su pharmaca.com.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.

The Colors con Rolling Stones su RTL 102.5. Prima c'era anche Sienna Spiro con la sua Great Expectations, canzone tra l'altro che settimana scorsa è riuscita a conquistare la prima posizione nella classifica dei singoli più venduti in Inghilterra, e tra due ore circa, anche meno, uscirà la nuova classifica, quindi vedremo se è rimasta o meno al numero uno. Però tra l'altro l'album che contiene quella canzone si intitola Visitor, come più alta, diciamo la peak position, la posizione più alta raggiunta è stata la numero 2, ma era in risalita settimana scorsa, aveva avuto un momento così di impasse, era risalita alla posizione numero 6. E a proposito di classifiche, oggi che è venerdì ci sarà anche la comunicazione ufficiale, come sempre tutto ciò avviene proprio su RTL 102.5, della classifica FIMI dei singoli e degli album più venduti in Italia, quindi insomma intorno alle 17:10 potrete conoscere i più venduti in Italia proprio in anteprima, come tradizione di RTL 102.5 all'interno del programma Pop Around the Clock. Arriva la nuova di Cesare Cremonini.

Coldplay con Charlie Brown, una canzone uscita insomma un bel po' di anni or sono. Prima invece una novità fresca, tanto attesa con questo nuovo progetto di Cesare Cremonini, il cui album esce il 23 di ottobre, si intitola Amateur, e la canzone invece è Paparazzi, che pare insomma sia scritta diciamo come ispirazione la sua ex fidanzata. E tra l'altro, a proposito di Coldplay che abbiamo ascoltato poi, pare che l'ex fidanzata del cantante di Coldplay, Dakota Johnson, si veda con Machine Gun Kelly. Vabbè, che dire, corsi e ricorsi. 15:37, c'è Anna.

0: Nico Santos, All Time High, canzone che ascoltavamo spesso tipo un anno fa, quindi non è passato tantissimo, però insomma riascoltarlo ci fa capire perché ci piaceva così tanto, perché ci mette gioia, serenità, che poi quello che la funzione anche della radio, no? Informarvi, darvi, tenervi compagnia, cercare insomma per un attimo magari di dimenticare i problemi che sicuramente ci sono, quindi non mancano mai, e naturalmente in questo caso portarvi a braccetto nel weekend che sta per arrivare. Siamo già venerdì 18 di settembre 2026. Restate con noi, a tra poco.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Somber 12 to 12, un'altra delle straordinarie canzoni del suo repertorio. Insomma, alla fine non ha cominciato da tantissimo a fare musica, ma ha già guadagnato tantissimi premi, ha già girato il mondo con il suo tour, tra l'altro in Italia, dove è già passato, ripasserà l'anno prossimo. E questa canzone, insomma, fa parte sicuramente del grande successo. Anche nel video ha chiamato una sua amica che è di Sunray, che tra l'altro era come lui candidata nella stessa categoria, e insomma, ma non c'è stato nessun tipo di problema tra di loro. A proposito di candidature, lo avete sentito, l'abbiamo anche annunciato, Laura Pausini anche questa volta nominata ai Latin Grammy, lei che è stata anche, vi ricordate, c'è stato un anno in cui è stata proprio la regina dei Latin Grammy, l'ha anche presentati tra l'altro. Questa è Siamo soli nell'immenso.

0: American Woman, grande successo già negli anni 70 nella versione originale di un gruppo canadese, si chiama Guess Who, ma versione questa della fine degli anni 90, primi 2000 praticamente, per Lenny Kravitz, American Woman. Tra l'altro proprio oggi di Lenny Kravitz esce la Barbie, il nuovo Ken Ambassador, con i dreadlock, proprio il look che tra l'altro ha scelto lui, quindi insomma non so se siete interessati, siete collezionisti, però andate a vedere, anche perché la cosa importante, gli hanno fatto bene bene gli addominali, complimenti.
1: Che notte è questa? La partenza. RTL 102.5 ti invita ai concerti evento di Claudio Baglioni in Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci

0: Anche a Camporosso, provincia di Imperia, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Benedetto.

0: sola l'Ucraina. Intanto da questa mattina per 3 giorni sono aperte le urne in Russia per eleggere la nuova Duma di Stato. Si prevede che la formazione di Putin consolidi il suo controllo sul Parlamento, nonostante nel paese si stia diffondendo una coscienza critica contro la guerra in Ucraina. Per scongiurare il rischio, il Cremlino ha escluso il partito liberale pacifista Yabloko dalla corsa elettorale. In questo panorama preoccupa l'intenzione di Trump di firmare accordi economici con Mosca prima della fine della guerra, una notizia riportata dal New York Times.
1: E passiamo alla cronaca, il caso del 13enne che ha ferito un insegnante prima con uno spray urticante e poi accoltellandola in modo superficiale. Tutti gli aggiornamenti con Alessandra Giannoli.
2: Nessuna avvisaglia al ragazzo, non è mai stato problematico, così la preside dell'Istituto Verga, dove questa mattina a 100 celle, periferia di Roma, una docente 66enne Isabella Marsilio è stata accoltellata in classe da un 13enne. Che spavento, non me l'aspettavo, queste le prime parole pronunciate in ospedale dall'insegnante ferita in modo lieve dall'adolescente che avrebbe ripreso la scena in diretta sui social con una telecamera montata su un casco. La odiava per un debito dell'anno scorso, hanno riferito alcuni compagni di classe dello studente di terza media, che si è scagliato contro la prof dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante. Potrebbe aver avuto un ruolo nell'aggressione, si apprende l'influenza di siti violenti a cui si sarebbe avvicinato negli ultimi tempi il 13enne. Occorre impedire ai minori di 15 anni l'accesso a social e canali pericolosi, ha commentato il ministro dell'istruzione Valditara.
1: E ancora la cronaca, la procura di Monza chiede l'archiviazione per il caso delle bussate agli arbitri in sala VAR, che vedeva indagato tra gli altri l'ex designatore arbitrale Rocchi. Enzo Tamborra.
3: Gli interventi sui colleghi degli ex designatori degli arbitri Gianluca Rocchi e dell'ex supervisore Andrea Gervasoni durante partite tra il 2024 e il 2025 non avrebbero avuto né natura fraudolenta né condolo finalizzato all'alterazione dei risultati maturati sul campo. Per questi motivi la Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione della tranche d'indagine che vedeva indagati anche gli ex operatori VAR Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Gli atti raccolti, spiegano i pubblici ministeri, non consentono di sostenere in giudizio accuse nei confronti degli interessati, ma limite, si aggiunge, potrebbero assumere rilievo in sede politico-sportiva.
1: E per il momento è tutto, adesso la viabilità.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 10 Genova-Savona, dove tra Renzane e il bivio per la 26 dei trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove si sono formati 4 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova-Pra, dove è percorso la statale 1 Aurelia. Consigliamo di anticipare l'uscita a Varazze. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est verso Brescia sono coda tratti per traffico intenso. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord ci sono coda tratti verso Bologna. Trafficato anche il tratto della 1 tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Valmontone, dove segnaliamo coda tratti verso Napoli. È tutto, buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, tornate flight.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: E ancora buon pomeriggio, sono le 16:04 minuti, venerdì 18 di settembre 2026, sono la Zacca e saremo insieme fino alle ore 17. Tra un po' ci verrà a trovare anche un giovane artista del rap italiano, 22 Simba, che tra l'altro, sto guardando la lista di concerti che deve fare, ce ne sono parecchi, tra l'altro anche gli in store, insomma ne parleremo con lui tra non molto. Ma intanto, a proposito di rap italiano, anche se lui adesso ha virato verso un po' di musica country, sto parlando dello zio J-Ax.

Maroon 5 insieme a Wiz Khalifa, la canzone si intitola Payphone su RTL 102.5. Tra pochi giorni Adam Levine, cantante proprio dei Maroon 5, tornerà per la 19esima volta, che non vuol dire che sono 19 anni che fa il giudice di American Idol, ma perché fanno più sessioni nel corso dell'anno. Comunque è la sua 19esima volta. Tra l'altro credo sia l'unico superstite del cast precedente. Comunque quest'anno c'è anche Queen Latifah, Riley Green, Kelly Clarkson, che ritorna quindi per l'11esima volta. E quindi insomma Adam Levine adesso ha da fare con la televisione, ma sicuramente per la musica trova sempre tempo. A proposito di musica, The Bowser.

chiedo venia agli ascoltatori che ci seguono nel fuori onda sulla social TV, su TikTok, su Twitch. Ci sono delle canzoni tipo questa che quando le sento me le devo cantare, e quindi mi spiace per voi, per le vostre orecchie. Organizzatevi di conseguenza, perché lo sapete che ogni tanto ormai dovreste aver capito quali sono quelle canzoni che mi portano. Questa la so a memoria, non so perché. The Chainsmokers con Closer, insieme a Halsey, tra l'altro, che cantava questa splendida canzone. Sono le 16:19 minuti su RTL 102.5. Tra non molto ci verrà a trovare 22 Simba, perché proprio oggi esce il suo nuovo album. È sentito da Miriam, ne parleremo. Cercheremo di capire poi la figura di Miriam, chi è e perché è così importante. Restate con noi, a tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Ehi! Al rientro dalle vacanze, per il colore dei tuoi capelli, non rischiare! Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
5: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Let's go.

0: c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: 20 anni, Maneskin su RTL 102.5, ormai manca veramente poco, settimana prossima Damiano si sposa insieme a Dove Cameron. Tra l'altro, quando ci è venuto a trovare l'ultima volta per presentare il suo progetto solista, si era portato anche la Dove Cameron, ragazza che di persona veramente ancora meglio che in fotografia. Complimenti. Quindi prima c'era anche, a proposito di matrimoni, Miley Cyrus, stavo per dire Miley e basta, che tra l'altro nella prossima canzone, il prossimo singolo si chiama Let's Get Married, con scene proprio ufficiali del suo ultimo matrimonio.

0: on the Ceiling, la canzone dei Black Keys su RTL 102.5. L'avevamo annunciato. 22 Simba,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Grazie,
0: allora,
1: grazie.
0: Ieri hai festeggiato, hai lanciato questo nuovo disco?
1: Sì, abbiamo fatto una bellissima festa a Saronno con tutti i fan. Abbiamo fatto un concerto che è andato benissimo, incredibile. Abbiamo presentato l'album. Stiamo ancora cercando di capire cosa è successo, perché è davvero un'emozione unica. Sono stato benissimo, è stato bellissimo.
0: A un seminario, giusto? No?
1: Dov'è che... Beh, in verità è un parco davvero gigantesco, che è storico in verità per tutti i ragazzi della zona, perché è vicino a tutte e tre le scuole, quindi è sempre stato punto di ritrovo per tutti i ragazzi. È bellissimo averci fatto qualcosa di così importante lì. È stato riqualificato da poco, adesso è uno spazio eventi incredibile. L'abbiamo fatto, è andato benissimo.
0: Beh, insomma, partire da casa tua, no? È sempre un'emozione particolare. Però adesso devi girare un po',
1: certo,
0: perché
1: certo.
0: Da domani hai gli in store, giusto?
1: Da domani cominciando a Milano
0: e poi giri. Tra poco diciamo per bene tutti gli appuntamenti, anche gli appuntamenti live, che sono parecchi, devo dire. E poi parliamo nello specifico ancora di più dell'album, che è disponibile da oggi. Sì.

0: 16:41 minuti su RTL 102.5, sempre con 22 Simba. Ancora non ci siamo addentrati però nel disco, eh? Quindi tra poco preparati. Ma tu sai a memoria tutte le date dei live dei...
1: No, io
0: devo metterti alla prova. Vabbè,
1: il contrario,
0: niente, allora.
1: Il contrario.
0: Come detto, il primo appuntamento è domani in store a Milano, a Mondadori Piazza Duomo, poi a Torino il 20 di settembre, il 21 a Bologna, il 22 a Roma, il 23 a Genova, il 24 a Verona, e dove diamo anche le date live, alcune già sold out.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari Goya su RTL 102.5. Abbiamo già avuto modo di chiacchierare, anche gli amici che ci seguono da TikTok, dalla social TV e da Twitch hanno già saputo tanti particolari, no, di questo nuovo progetto di 22 Simba. Bentornato.
1: Ciao, tutto
0: allora,
1: bene?
0: Allora, disco nuovo. Cosa ci racconti di questo disco nuovo? Quanto ci hai lavorato? Cioè da cosa è nato? Da come è nato?
1: Ma guarda, avevo voglia di fare un progetto che spiegasse al 100% che artista sono e che cosa volevo fare. Penso che quest'album sia riuscito a portare un po' tutte le anime che ho in quanto tale. Poi la parola artista è grandissima, diciamo, noi ci proviamo, ci impegniamo e facciamo tanta musica. Però sono contento di come è uscito, di come sta andando, di averlo festeggiato partendo da noi, da dove tutto è iniziato, che è un po' quello è il concetto del disco.
0: Dicevamo prima che proprio ieri c'è stata questa, diciamo, festa di lancio nella tua città, no?
1: A Saronno.
0: Dove tantissime persone, 2500 persone sono venute a festeggiarti. 2000, vabbè, tante persone che ti vogliono bene, che hanno seguito magari il tuo percorso, no? Anche quelli che non l'hanno seguito, che sono arrivati dopo, però insomma sono venuti a festeggiarti, quindi è sicuramente un modo speciale, particolare di festeggiare l'uscita di questo album, che vede anche degli altri artisti, no? Che ti hanno voluto accompagnare all'interno di questo progetto.
1: Sì, no, ma è stata una festa proprio unica, è stato davvero proprio un festeggiare un qualcosa che tantissime persone sentivano proprio, quindi diciamo che è stato quello un momento di unione davvero così, e poi nel nostro paese, pieno anche di ragazzi che non erano chiaramente della provincia, anzi venivano dalle parti più disparate dell'Italia, è stato incredibile poi mischiare tutto questo in un solo momento, in una sola serata, per un solo progetto, di cui sono estremamente orgoglioso.
0: Tra l'altro Provinciali è anche una canzone che,
1: esatto, no, ma sempre sui nostri passi.
0: Sì, l'album si intitola Miria. Allora, racconta agli ascoltatori perché Miria.
1: Ma Miria è il nome di mia nonna, ma il concetto si basa su quello che davvero ha significato per me, che è avere davanti a me, aver imparato da una persona che l'amore incondizionato possa esistere anche in un contesto difficile come può essere quello da cui veniva mia nonna, si può essere tranquillamente una persona buona e orgogliosa di esserlo senza dare spazio all'odio o qualcosa del genere. Io l'ho fatto tantissimo nella mia vita, quindi sono una persona che da questa cosa ha solo da imparare. E chiaramente non sarò sicuramente come mio nonno, ma magari qualcosa da limare lo troviamo.
0: E ti vogliono tanto bene invece quelli che hanno partecipato all'interno di questo disco, no? Facciamo i nomi, dai.
1: Ma io ringrazio tutti, Promessa, Gue, Tedua, Saif, 18, Pachi, per me hanno fatto qualcosa di incredibile, sono davvero parti del progetto tanto quanto i miei pezzi.
0: Esatto, allora l'ascoltiamo? Ne vale la pena, su RTL 102.5, 22 Simba, dall'album Miria.
2: Tu mi hai preso a buona

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Ne vale la pena la canzone di 22 Simba, tra l'altro sto guardando anche i post che hanno fatto Safe Charlie Charles con grande entusiasmo su questo tuo nuovo progetto, insomma è bello, no, che ci sia, no?
1: Grandissimo, Safe un fratello da sempre, quindi un saluto sempre, ti voglio bene.
0: Ma tu quando è che hai iniziato ad avere questa passione per la musica?
1: Ma guarda, in verità ho iniziato ad avere questa passione un po' da sempre, poi la mia famiglia non è mai stata culturalmente... non ha mai avuto una cultura della musica, ecco, quindi diciamo ho dovuto fare tutto da solo. Ho iniziato a scrivere che avevo circa 13 anni, molto, molto per caso, molto per necessità più che per voler diventare effettivamente un qualcosa. Nel momento in cui poi ho avuto circa 18 anni, assieme ai miei amici abbiamo iniziato a portare questa cosa nella nostra zona, poi un po' più
0: quindi
1: avanti.
0: Quindi c'era anche una crew a Saronno?
1: No, ma più che una crew, semplicemente avevo un gruppo di amici che mi davano tantissimo supporto, poi ero io, nel senso... Sì, sì, sì.
0: Allora, l'appuntamento domani per quanto riguarda il primo degli In Store, sei pronto per incontrare
1: Ma non vedo l'ora, davvero, l'ultima volta a Milano è stato
0: bellissimo.
1: Hai
0: allenato le mani, le braccia per firmare?
1: Con quelli che abbiamo già fatto da mandare, guarda, abbiamo davvero il polso di Forza
0: Italia. Un braccio grosso così. Allora, ricordiamo, dicevo, domani a Milano, poi il 20 a Torino alla Feltrinelli e poi a seguire Bologna il 21, il 22 a Roma, a Genova il 23, il 24 a Verona. Ma parliamo anche dei live.
1: Vai, non vedo l'ora.
0: Allora, 15, 16 e 17... Fabric sold out a Milano.
1: Vai, no, siamo caldissimi. Miria in verità è stato un album che è stato pensato tantissimo per portarlo live, quindi tutte le tracce sono state pensate poi per essere suonate con la band e portare un qualcosa davvero di ancora maggiore rispetto, secondo me, a quello che sarà l'ascolto del digitale, quindi non vedo l'ora, ci vediamo tutti lì.
0: Ma non soltanto a Milano, ovviamente anche Firenze il 18 di novembre, il 20 a Padova, il 22 a Roma, il 20, aspetta che non ci vedo, 29 a Torino al Teatro della Concordia. Sei carico allora?
1: Carichissimi davvero, ci stiamo allenando già adesso, quindi solo qua lo aspettiamo, solo loro e gli store, appunto, come appena detti, che siamo caldi subito.
0: Tu dicevi che la band anche, quindi come che è strutturato, stai facendo le prove anche in questi giorni?
1: Sì, ma guarda, in verità adesso stiamo proprio imparando tutta la nuova scaletta, stiamo decidendo quelle che sono queste cose qui, poi arriveranno due mesi di continuare a provare la stessa cosa fino all'infinito, fino a che non la sai fare ad occhi chiusi, e poi almeno la fai ad occhi aperti sul palco senza morire di paura. Però no, dai, siamo contenti, è un buon team, saluto tutta la mia band e tutti i ragazzi che mi seguono, davvero sono fortissimi, senza di loro sarei perso, sempre detto.
0: E allora andatelo a trovare negli In Store prima e nei live dopo. 22 Simba, l'album Miria è fuori, quindi insomma
1: vai fuori ora, andate anche ad ascoltarlo nel mentre.
0: Grazie mille.
1: Grazie a
0: ciao
1: te
0: Andrea.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: RTL 102.5.
0: Prima di chiudere, 1975. Tu, Andrea, non eri nato nel...
1: No.
0: Tu sei
1: non avevo
0: del 2000
1: neanche
0: nei
1: pensieri, 2002.
0: Ecco, appunto. Però questa canzone, secondo me, la conosci. Perché alla fine ne hanno fatto anche una versione molto più moderna, tipo Missy Elliott, Christina Aguilera, ma tu non eri ancora nato.
1: Potresti trovare più impreparato di quanto
0: Però non si finisce mai di imparare. Lady Marmalade, questa è La Belle.

0: Lady Marmalade con La Belle, come dicevo, una canzone degli anni 70 che poi ha avuto una nuova vita, un nuovo successo tra l'altro nei primi anni 2000, quando nella colonna sonora del film Moulin Rouge la interpretarono Christina Aguilera, Missy Elliott, Maya, Pink, Little Kim. Fu un enorme successo, anche con un video tra l'altro strepitoso. 16:59 minuti, praticamente sono quasi le 17, allora io vi auguro un fantastico fine settimana, ci risentiamo lunedì con The Flight, sempre qui su RTL 102.5. Ringrazio Anthony Lo Ponte, Angelo Vicari e Fabio Romano in regia e tutti voi, ciao.
1: Il Lombardia 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come ottenere il tuo pass hospitality per la partenza o l'arrivo della classica monumento che chiude la stagione del grande ciclismo e che si correrà il 10 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Conca della Campania, provincia di Caserta, sono le 17.
2: RTL 102.5

0: concreto, arrivato con ottimo tempismo, dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Secondo le previsioni, in serata la fregata Bergamini avrà terminato la scorta al mercantile e dovrebbe poi fare ritorno in direzione sud domani.
1: E passiamo alla cronaca. El Kudri avrebbe un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato con la sua auto contro la folla in centro a Modena lo scorso maggio. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. E ancora la cronaca, prosegue l'indagine sui presunti certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR. Le ultime novità con Valentina Iannicelli.
2: Non abbiamo fatto partire un'associazione che istigava i medici a fare dei certificati falsi. Lo ha dichiarato il dottor Nicola Cocco, uno dei medici indagati per associazione per delinquere nell'inchiesta della Procura di Ravenna sui presunti certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR, i centri per i rimpatri. Noi abbiamo portato a discutere in questo paese della patogenicità di questi luoghi dove i migranti soffrono, subiscono violenze e muoiono, ha aggiunto Cocco durante una conferenza stampa a Milano. Nel fascicolo la procura ha ipotizzato l'esistenza di una struttura organizzata su scala nazionale di 23 medici, cui studi sono stati perquisiti dalle forze dell'ordine, che produceva impropriamente certificati per evitare agli stranieri di essere rimandati nei propri paesi. Alla domanda se firmerebbe un certificato di idoneità per il CPR, Cocco ha risposto di no, io non lo firmerei, o meglio, certificherei che nessuno è idoneo al CPR.
1: E chiudiamo con il maltempo. Alessandra Giannoli, a te.
3: Dramma sulla costa di Ostuni in provincia di Brindisi, un 70enne è stato colpito da un fulmine ed è morto in località Santa Lucia mentre si trovava sugli scogli con un amico nei pressi della spiaggia. I due stavano pescando quando si è verificata la tragedia. Vano ogni tentativo di rianimare l'uomo da parte dei sanitari mentre l'amico non ha riportato ferite. Nubifragio a Roma, un forte temporale si è abbattuto questa mattina sulla capitale, in particolare nell'area nord della città, pesanti disagi alla circolazione con auto costrette a procedere a passo d'uomo su strade completamente allagate. Intorno alle 12:30 un ramo si è staccato da un albero ed è caduto all'esterno di un liceo nel quartiere Coppedè, lievemente feriti tre studenti che avevano appena lasciato l'istituto, solo uno di loro è stato trasportato in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti.
1: Ed è tutto adesso, la viabilità.
4: Via Radio. Buon pomeriggio da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la 10 Genova-Savona, dove tra Arenzano e il bivio per la 26 Trafori verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti una moto e un'auto. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove si sono formati 6 km di coda, e rientrare in autostrada a Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Consigliamo di anticipare l'uscita a Varazze. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano-Est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico intenso. Stessa situazione anche in direzione opposta, con coda a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni. Flussi intensi poi sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima registriamo coda a tratti verso Bologna. Trafficato anche il tratto della 1 tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e Valmontone, dove segnaliamo coda a tratti in direzione Napoli. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: E per il momento è tutto anche per noi, adesso arriva Pop Around the Clock.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Come? E vabbè, allora è venerdì, non lo dico io, è la successione delle giornate che mi spinge quasi con una certezza matematica a dire che è venerdì e si ritorna in diretta su RTL 102.5. Una Roma bagnata, si dice Roma bagnata, Roma fortunata, non lo so, perché poi c'è del traffico, le previsioni del tempo ci raccontano che andrà a peggiorare, ma io sono contenta del traffico e lo so che adesso me le tiro tutti dietro. Quella è proprio una stronza la Mario, sì, però se voi siete in auto bloccati vuol dire che siete lì su RTL 102.5, che ascoltate proprio on the clock per un'ora e che poi dopo ve la ballate anche muovendo un'anca sì e l'altra pure con Massimo Alberti 70-80-90 all'ora. È venerdì e c'è una cosa che prevede la nostra liturgia, non voglio venir meno. 378-378-1025, concludiamo la frase: che venerdì di... Sì, che venerdì di melma perché il tempo è brutto, che venerdì di melma perché c'è traffico, l'abbiamo detto. Raccontatemi qualcosa che non so, qualcosa che mi stupisca. Nel frattempo arriva la nostra buona musica, ma soprattutto tutti gli stravolgimenti della classifica.

Prefem. Lui è The Weeknd, In Your Eyes, adesso su Rete alle 102.5. Ancora una volta buon venerdì, sono la Mario, state ascoltando e guardando Pop Around the Clock su Rete alle 102.5, in radio, sul canale 36 del Digitale Terrestre o se vi va attraverso la nostra app. Ma detto questo, passiamo alle cose che veramente ci interessano. The Weeknd non lo aveva detto, ma qualcuno lo aveva scritto, probabilmente mollerà il mondo della musica per dedicarsi ad altro proprio in queste ore. Lui dice: io in realtà non ho mai detto questo, semmai ho fatto delle critiche al mondo musicale legato al business e ho semplicemente detto che ci sono delle regole che mi hanno un po' stancato e che tutto sommato mi piacerebbe cambiare registro. Questo, voglio dire, è una considerazione, una riflessione più che giustificata da parte di un artista che può permettersi anche di scegliere di fare altro musicalmente parlando. Poi sul cambio di nome ci sarà, non ci sarà, lì The Weeknd è stato sibillino, però mi permetto di dire chi se ne frega, nel senso che il nome sia l'uno o l'altro, la vocalità rimane quella. Poi l'idea che a lui piaccia sperimentare, muoversi in diverse direzioni, onestamente a me lo farebbe, cioè me lo farebbe amare anche se scegliesse di chiamarsi Cupolino da Isernia, ecco. Vabbè, allora ci sentiamo adesso, sono partite le note del nuovo giudice di X Factor che sarà spesso anche in diretta ai microfoni di RTL 102.5, radio ufficiale. Si tratta di Irama e la sua cabana.

0: E a me qua viene sempre in mente Pino Daniele, io sono pazzo. The Dead of You and Me, Noel Gallagher su RTL 105. La social TV è in fermento. Massimo dice: questa è una canzone, The Dead of You and Me, capolavoro. E ancora Manuel si domanda: come sarà il concerto degli Oasis? Come sarà a rivedere gli Oasis nel 2027? Io immagino sarà bello, ma mi permetto di dire che io temo tantissimo che i concerti da qui in avanti diventeranno sempre e comunque una roba per ricchi, perché i biglietti costano troppo. Lo devo dire, è un dato di fatto, costano troppo e o costringono veramente al gabbio, come si dice a Roma, i genitori per mandare i figli, oppure una fetta di pubblico viene tagliata fuori. Io mi auguro, insomma, che si possa correre ai ripari, perché mi piace pensare che l'arte possa essere ancora di tutti. Mi piace pensarlo, ma poi nella realtà vedremo.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio,

0: Yen, Norvegia. Cosa c'è?
1: Niente.
0: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Silverline, cappe per cucine che ispirano.

0: venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

È un singolo che trasuda amore da tutti i pori. Kasabian, Goodbye Kiss. Peraltro, se vi andate a recuperare l'intervista a Sergio Pezzorno su Radio Freccia di qualche giorno fa, veramente molto bella, racconta un sacco di cose anche sui nuovi lavori di Kasabian e su quelle che sono le modalità di scrittura e di realizzazione di un singolo quando entrano in studio. Ve la faccio breve, almeno per 5 ore mollano il cellulare. Intanto, io che sono a Mario, sono in diretta su RTL 102.5 con il mio programma Pop Round the Clock. Ho ricevuto l'ok da parte di Enzo Mazza, il nostro presidente della FIMI, quindi vi svelo le 5 posizioni alla classifica FIMI di questa settimana. Allora, al quinto posto troviamo l'album Santeria, Marra e Gue, che prima erano in 35esima posizione, poi Tutta Vita Sempre, quarta posizione, quindi ancora Olli, terza posizione Mediterraneo, dopo il mare c'è Bresh, poi c'è Vangelo al secondo posto, Shiva, e prima posizione sulla social TV, però qualcuno me l'aveva già detto, l'avevate capito, Tutto è possibile, mi rimane Geolier. Poi settimana prossima torneremo con la nostra classifica solita. Adesso arriva New Hit.

0: Katy Perry, Hot and Cold, sempre più innamorata del suo Justin, adesso finalmente lo racconta anche alla stampa, ha trovato il pezzo mancante del puzzle, beata lei. Noi sempre in diretta su RTL 102.5, che venerdì di... sentiamo una voce, grazie.
1: Buongiorno da Carine, Santino, che bel venerdì, di? È arrivato lo stipendio!
0: Baci, abbracci, allora capisco, al volo un altro.
2: Ciao,
0: dai.
2: Mario, sì. Che venerdì di felicità, perché ho preso il foglio rosa finalmente. E da qui a quasi un mese, forse la patente, si spera. Ciao.
0: No, dai, senza forse. Forse andiamo a fare sta guida e portiamoci a casa la patente. Dai, Marco.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Ehi, al rientro dalle vacanze per il colore dei tuoi capelli, non rischiare. Scopri la nuova moda colore dagli acconciatori Beauty Air Pro selezionati da Pharmaca International. Da loro troverai professionalità, competenza e riceverai una consulenza personalizzata come Naturel, la nuova colorazione con il 98% di ingredienti di origine naturale, priva di ammoniaca, delicata sulla cute e sulla fibra capillare, per un colore intenso, luminoso e incredibilmente naturale. Cerca subito la colorazione più adatta a te dai parrucchieri Beauty Air Pro su Pharmaca.com.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
14: Tutto.
15: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
14: Tutto.
15: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
16: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Adesso io non vorrei rovinare l'atmosfera anche romantica di Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su RTL 102.5, ma non è colpa mia, è colpa del mio Instagram. Mi è capitata davanti una notizia che un po' va ad approfondire la storia del ragazzo tredicenne che ha coltellato a Roma la sua prof. Leggo che praticamente 5 ore prima di andare a scuola era partito il countdown su TikTok con un suo video. Altri video raccontavano appunto della progettualità legata a quello che è successo, stati durante la notte tra l'una e le due. Ora io lo voglio dire nella maniera più elegante possibile, ma come cazzo è possibile che i genitori non riescano a stare dietro a sti ragazzini di 13 anni che utilizzano TikTok a qualunque ora del giorno e della notte? Cioè, mai possibile? Non siete in grado di capire quanti account hanno i vostri figli, che utilizzo ne fanno, perché alle 2 di notte sono ancora online? Non mi rispondete con la frase non hai figli e non capisci, perché sta roba veramente veramente stancato. Il problema è che questa genitorialità incomincia ad essere totalmente assente. Non ve lo volete sentir dire, però io ce l'avevo sullo stomaco, peloroteava e quindi l'ho detto. Musica.

0: Mannaggia, mi dispiace di essere arrivata alla fine con il mio sfogo, perché sto leggendo messaggi meravigliosi di tantissimi genitori. Vi prometto, tanto siamo in onda anche sabato e domenica con Pop Around the Clock, che torno sull'argomento. Intanto voglio chiudere però con una voce sul venerdì. Grazie regia.
1: Un venerdì di pazienti che vengono in visita dopo aver consultato il dottor Google e chiedono l'inimmaginabile.
0: Allora, io qua devo fare veramente una confessione. Io sono una ipocondriaca, eppure io c'ho come dottore Google, e devo ammettere che parecchi guai non ce li ho, e nella mia testa invece arrivano così all'improvviso. Grazie, ciao!
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Qualcuno sembra avere davvero bisogno di incoraggiamento, di percepire conferme e concretezza intorno a sé prima di intraprendere qualcosa di nuovo. Amici del segno del Toro, Venere si confronta con la Luna, rendendovi aperti agli altri, forse per il bisogno di condividere dubbi e domande, per non restare da soli di fronte a certe realtà. Gemelli, qualcuno decide di fare e di agire in modo chiaro, al netto di illusioni, prendendo sempre ad esempio la chiarezza, la logica e basta, e voi ne sarete felicissimi. Cari Cancro, somigliate a certe persone che preferiscono sempre e comunque la puntualità, una logica precisa che renda ogni cosa facile e apparentemente migliore. Leone, regalatevi un momento che sia davvero tranquillo, un tempo gentile che si protegga da tutto ciò che rischia di complicare o di agitare il vostro vivere e il vostro amare. Cari Vergine, utile e interessante, questa luna con la sua concretezza vi aiuterà a fare ogni cosa per bene, rispettando tempi e modi, portandovi sicuramente fortuna. Bilancia, forse dovreste andare al di là delle idee di una certa intelligenza per sposare alcune emozioni che dubitano, che non si lasciano convincere tanto facilmente. Scorpione, Venere nel vostro segno si connette amabilmente con una luna che ha voglia di comunicare, di raccontare cose e di condividere. Per questo parlerete un linguaggio chiaro e comprensibile. Sagittario, avete voglia di agire, di prendervi a cuore certe imprese, ma facendolo in modo diverso dal solito, evitando cioè ogni forma di avventura e muovendovi in modo calmo. Cari Capricorno, ricercate istintivamente una grazia che non sbagli, un equilibrio fatto di precisione e di un ordine molto speciale, perché sapete che nel caos nulla brilla. Cari Acquario, inutile provare a nascondere certe perplessità, dichiarandovi certi e sicuri di qualcosa che invece vacilla. Siate sinceri con voi stessi e onesti con le intenzioni. Infine, amici dei Pesci, siete alla ricerca di sogni e di obiettivi capaci di piacervi, di convincervi, di farvi credere in un futuro migliore. Arricchite la mente di cose luminose e brillanti.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
6: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
7: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
9: Perché al pianeta teniamo un mondo.
7: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: E anche a Zevio, che è in provincia di Verona, sono le 18 e 30 secondi.
2: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona serata da Benedetta Mannucci. In apertura il caso dello studente di 13 anni che a Roma ha aggredito un insegnante, prima con dello spray urticante, poi accoltellandola in modo superficiale. Tutti gli aggiornamenti con Maria Paola Raiola, a te.
11: Grazie Benedetta, la paura è stata tanta, le ferite guariranno ma sicuramente lo shock non passerà tanto velocemente. La professoressa di Roma accoltellata a scuola da un suo alunno che doveva recuperare un debito scolastico è tornata a casa, ora cercherà di recuperare la serenità. L'aggressione è avvenuta in una scuola media della periferia est della capitale ed è stata compiuta in più fasi. Prima il tredicenne è entrato in classe con in testa un caschetto da ciclista, ha spruzzato sul volto della docente dello spray urticante. Poi ha estratto dallo zaino due

0: passava in strada insieme a un'amica per poi colpirla violentemente con una spranga in testa. È successo ieri pomeriggio nel Torinese, dove un 22enne è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio aggravato. La 12enne è stata portata in ospedale dopo l'aggressione, non sarebbe in pericolo di vita. E passiamo agli esteri. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, lo ha detto il presidente francese Macron nel corso di una riunione all'Eliseo con i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari e dell'intelligence. Macron si è proposto come garante fino alle prossime presidenziali. E cambiamo argomento, la situazione incandescente in Medio Oriente lambisce anche l'Italia. Un nostro Eurofighter è rimasto danneggiato in una serie di attacchi condotti contro una base in Arabia Saudita. Nessun militare italiano è rimasto ferito, a darne notizia il ministro degli esteri Guido Crosetto. Le opposizioni chiedono che riferisca in Parlamento. E ora i numeri della borsa con Marco Castelletti.
1: Buonasera, chiusura negativa per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 1,60%. Negativo anche il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,29. Pochi titoli positivi del listino, tra cui ST Micro più 2,3% e Prismia più 0,66. In controtendenza Stellantis meno 5,23% e Unicredit meno 3,05. In aumento lo spread BTP Bund rispetto all'apertura a 91 punti. Petrolio a $105 al barile. Del SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
0: E per il momento è tutto anche per noi, adesso invece colleghi di Autostrade per l'Italia, la viabilità.
2: Via Radio. Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori urgenti di ripristino dopo un incidente, tra Fidenza e il Bivio per la 15 Parma-La Spezia, registriamo 5 km di coda verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Fidenza con rientro in autostrada a Parma Ovest dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Flussi intensi poi sul tratto laziale della 1 con coda tratti tra il Bivio per la A24 Roma Teramo e Valmontone verso Napoli e tempi di percorrenza di 40 minuti. Ci spostiamo poi sulla 10 Genova-Savona, dove tra Celle Ligure e Arenzano verso Genova ci sono 4 km di coda per traffico congestionato. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico gratuito 803-111. Andiamo poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est verso Brescia ci sono coda tratti per traffico intenso. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, adesso Massimo Alberti.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.

25 arriviamo noi di 70, 80, 90 all'ora, quelli che vanno a scoprire o riscoprire quelle canzoni che tanto ci hanno fatto ballare e cantare. Bellissimo. Io sono Massimo Alberto.

0: anche oggi abbiamo finito. Sarà magari che è il periodo che siamo tutti più buoni, non lo so, ma io vorrei raccogliere le firme per fare una nottata 70, 80, 90 all'ora. Ci potremmo anche pensare, perché no? Io sono Massimo Alberti, se volete, come sempre, noi ci sentiamo anche venerdì prossimo, sempre qui su RTL 102.5 con 70, 80, 90 all'ora. Ciao a tutti!
1: Anche a Montefalco, che è in provincia di Perugia, sono le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito a Roma per una vicenda inquietante. Un ragazzo delle scuole medie ha aggredito una professoressa con spray urticante e coltello, riprendendo tutto. Nelle scorse ore hanno parlato sia la donna sia i suoi familiari. Maria Paola Raiola.
3: Isabella Marsilio, insegnante di 66 anni a un anno dalla pensione, ancora non si capacita di quello che è accaduto. I momenti di terrore vissuti in classe in una scuola media di Roma del quartiere Centocelle. Un suo studente tredicenne che doveva recuperare un debito scolastico l'ha aggredita spruzzandole dello spray urticante, poi l'ha ferita al torace con un coltello da sub sulla testa, attaccato a un caschetto il cellulare per riprendere tutto in diretta su Telegram. La docente è stata soccorsa da un altro studente, un ragazzo congolese, ed è stata portata in ospedale in codice giallo. Ora dovrà recuperare le forze a casa, a riposo, ma ha già manifestato l'intenzione di volere incontrare il ragazzino. Ascoltiamo queste sue dichiarazioni rilasciate nel corso della trasmissione di Canale 5 dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi.
4: Che sarei anche disposta a incontrarlo, e come dire, a farmi spiegare tutto quest'odio, questa rabbia verso di me, da che cosa deriva? Assolutamente, l'ho già perdonato.
3: Secondo alcune testimonianze, lo studente, che si sottolinea da più parti non aveva mai dato problemi negli anni precedenti ed è seguito dalla sua famiglia, avrebbe maturato sentimenti d'odio verso la docente. Il caso ha riaperto il dibattito sull'uso dei social. Il ministro dell'istruzione Valditara ha ricordato la recente proposta europea di vietarli agli under 15.
1: Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato portato in seguito al grave malore accusato a Cuba. Alessandra Giannoli.
5: Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie al Policlinico Gemelli e a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, così sui social. Alessandro Di Battista, dimesso in mattinata dall'ospedale romano dove era ricoverato dal 12 settembre, giorno del suo arrivo in Italia da Cuba, dopo lo slittamento di una settimana causato dalla necessità di subire

0: Santa Clara e poi a L'Avana, dove a causa di un peggioramento delle sue condizioni appunto ha subito un delicato intervento chirurgico.
1: In Arabia Saudita gli Houthi yemeniti hanno attaccato una base con personale italiano, nessun ferito, ma è stato colpito un aereo Eurofighter. Benedetta Mannucci.
2: La guerra tra sauditi e milizie Houthi nello Yemen arriva a lambire i militari italiani impegnati nell'operazione inerente risolva difesa dei cieli dell'Arabia Saudita. Un velivolo Eurofighter italiano è infatti stato danneggiato nella notte durante un attacco alla base di Taif. Non vi sono militari italiani coinvolti. A confermarlo è stato il ministro della difesa Crosetto, al quale le opposizioni hanno chiesto di chiarire quali siano i rischi reali del nostro personale impegnato sul territorio. Nel corso degli ultimi mesi si sono infatti intensificati gli attacchi aerei degli Houthi, il gruppo paramilitare che controlla il nord dello Yemen, contro l'Arabia Saudita, che sostiene invece il governo regolare yemenita. Grazie a un'offensiva che va avanti da alcune settimane, il gruppo sciita è riuscito a conquistare il controllo della sponda yemenita dello stretto di Bab el-Mandeb, che chiude il Mar Rosso. Per questo ha sollevato non poche polemiche l'annuncio del ministro Crosetto di inviare fregate della Marina Militare Italiana a protezione dell'attraversamento dello stretto. Intanto il presidente statunitense Trump ha riferito di aver parlato con gli Houthi: vogliono vedere se possiamo fare un accordo.
1: A Roma sono stati rinviati a giudizio Marco e Marco Antonio Procopio. I due chirurghi estetici, padre e figlio, sono accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, avvenuta nel novembre del 2024 nel corso di un intervento di rinoplastica. Il GUP ha ammesso come parte civile i genitori della 22enne originaria di Lentini in Sicilia e il suo fidanzato, che era con lei il giorno dell'intervento. Il processo è fissato per il 9 marzo. A Torino una 12enne è stata inseguita per strada e colpita con una spranga. Massimiliano Mantiloni.
3: Stava passeggiando in strada con un'amica quando un giovane l'ha inseguita, aggredita con una spranga di ferro colpendola alla testa. È accaduto a Pinerolo ad una ragazzina 12enne. L'aggressore, un italiano di 22 anni, è stato prima fermato dai passanti e poi arrestato dai carabinieri. Ora si trova nel reparto di osservazione psichiatrica del carcere di Torino, accusato di tentato omicidio aggravato. Resta un mistero perché il 22enne abbia colpito la ragazzina lungo via Diaz. L'ipotesi dei carabinieri è che si sia trattato di un gesto improvviso, senza motivo. Un residente ha chiamato il numero 112 di emergenza raccontando di aver visto la ragazzina inseguita per strada da un giovane. I militari della sezione radiomobile, arrivati pochi minuti dopo, hanno bloccato l'uomo. La 12enne, trasportata al pronto soccorso, non sarebbe in pericolo di vita.
1: La chiusura in borsa, FTSE MIB meno 1,60%, e siamo allo sport. Peraltro ci sono novità di poco fa che riguardano la nazionale. Buonasera Enzo Tamborra.
4: Buonasera Ivana, proprio così, perché poco fa il commissario tecnico degli Azzurri Roberto Mancini ha diramato la lista dei 34 convocati in vista dei 4 impegni che attendono l'Italia in Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. 9 i nomi nuovi, si tratta di Dumbia, Romano, Zoma, Ghilardi, Vergara, Coyote, Sebastiano Esposito, Pessine e Quadio. Torna in azzurro Nicolo Zaniolo. Ed ora il campionato di Serie A con Monza Sassuolo, fischio d'inizio alle 20:45, inizia questa sera una quinta giornata di Serie A che avrà come piatto forte alle 18 domani il big match tra Roma e Inter, le uniche due squadre ancora a punteggio pieno dopo 4 partite. Domenica sera alle 18 Juventus-Atalanta. Infine per la MotoGP, prequalifiche del Gran Premio d'Austria ad Acosta su KTM davanti ad Aldeguer e Ogura. Non ho tempo per Bezzecchi, domani alle 15 la sprint race, e per lo sport è tutto.
1: Grazie, ora prima il meteo e poi il traffico.
5: Previsioni del tempo.
6: Una buona serata da Vanessa Minotti. Nella giornata di sabato il tempo tornerà a migliorare al nord Italia, con ampie schiarite, spazi soleggiati e solo qualche nube in transito. Al centro Italia quest'area di bassa pressione apporterà dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale, qualche fenomeno sparso non escluso anche al sud e sulle due isole maggiori. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
7: Una buona serata da Fabrizio. Calcagni ed autostrade per l'Italia, traffico ancora intenso sulla nostra rete, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, perché tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia, per chi viaggia verso Bologna ci sono ancora 6 km di coda per ripristino a seguito di un incidente. Per questo consigliamo l'uscita a Fidenza e fare rientro in autostrada solamente a Parma Ovest. Ci spostiamo poi in A10 Genova-Savona, perché il traffico è intenso per chi viaggia verso verso Genova tra Renzano e il bivio con la 7 Serravalle Genova. Proprio in A7 poi troviamo un chilometro di coda per lavori tra Isola del Cantone e Roncoscrivia per chi viaggia verso Genova. Infine in A13 Bologna-Padova segnaliamo 3 chilometri di coda per un incidente che è stato da poco risolto

0: A Padova, zona industriale, il bivio con l'A4, Torino-Trieste, per chi viaggia verso Padova. Da Autostrade per Italia è tutto, buon viaggio.
1: Vi lascio con Protagonisti, grazie e buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: E allora 19:08 minuti, amici e amiche, qui a Roma arriva prima dei Protagonisti un brivido felino, brivido felino.
5: Bella, senti.
4: Ma c'è un motivo.
5: Perché?
4: C'è un nuovo gatto, caro Taranto e Simeoli, in giro nel mondo.
6: E allora ha scoperto. Buonasera linea, datemi la linea allo studio, altrimenti non parlo.
4: Già, che ce, l'hai, già ce l'hai,
6: già ce l'hai. Allora ha scoperto in Bolivia un nuovo gatto tigre, si chiama Tilcaio e non si era mai visto prima. Taranto, lo regaliamo a Fredella.
4: Com'è che si chiama?
5: Tilcaio? Ho capito
6: Caio,
5: bene?
6: Credo.
4: Sì, Tizio e Caio, sì, sono due.
5: Non sapevano come chiamarlo.
6: Caio. Dobbiamo parlarne, Taranto, che dici?
5: Certo, perché no? Ma è addomesticabile, che come ne sappiamo qualcosa, no?
4: So tutto. Allora gli hanno detto
5: va nella sabbietta, cioè nel senso,
4: sai cosa gli hanno detto? Sì. Mandogatto, vai. Ecco. Cioè, vabbè, musica.
6: Ma dai, quella del venerdì.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Annalisa, sinceramente, in apertura di protagonisti 19-16 minuti, subito, prima mission.
1: Brivido felino, la notizia al volo: per la prima volta dopo 100 anni scoperta una specie felina, il nome impronunciabile è Tilcaio.
2: Dottor Noviello, super esperto di animali esotici, oggi stava curando un pipistrello numero uno. Chi è questo Tilcaio? E soprattutto, può finalmente toglierci dalle bols Fredella, perché è un gatto tigre, ecco.
1: Ma no, non è vero,
2: Noviello?
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora, sì, la notizia è recentissima, proprio di settembre 2026. Questo gatto, che in effetti è un gatto molto piccolo, più piccolo dei gatti, diciamo, che noi abbiamo familiarità, insomma.
1: Però poi cresce,
3: è
1: no?
3: Sì, ma non è un gatto pericoloso. Diciamo che nel Centro America, nel Centro Sud America, questi gatti sono molto frequenti, cioè se ne trovano tantissimi. Quindi la.

0: scoperta recente è una cosa che in realtà si immaginava già potesse esistere, quindi l'hanno cercato.
1: È americano.
0: È sudamericano, è boliviano. Nella foresta sudamericana è frequente trovare questi animali che non sono mai conosciuti perché sono posti inaccessibili.
2: Ma lei suggerisce di adottarlo il tilcaio in casa? Può essere un animale? No.
0: Sono dei predatori veramente aggressivi. E poi comunque sono animali che non possono essere tenuti come
3: se no non lo chiamavano tircaio. È uno che come vedi i soldi. Grazie,
2: grazie, super dottor Noviello.
0: Ciao, ragazzi, buon lavoro.
2: Allora,
3: pensavo dicesse super dotato.
2: Lo vuoi per Natale, Fredella? No.
3: E il gatto tigre combatte contro.

0: mi fa impazzire. Blanco e Sfera Ebbasta, 19:24. Stiamo cercando su RTL 102.5 uno scalatore di 82 anni. Giovincello che pensate.
1: Quanti?
0: 82. Ha scalato i grattacieli di tutto il mondo. Poi quando fa freddo diventano grattagelli.
1: Di dov'è? Di dov'è? Fredella di Basta? Di dov'è?
0: Monte Mesola, non Mensola.
2: Attenzione.
0: In provincia di Taranto. Ecco qua.
1: Pronto? Pronto?
0: Chi è?
3: Pronto?
1: È la ferramenta Potenza?
3: Chi parla?
1: Stavo cercando il
0: Giovanni.
1: Signor Giovanni Potenza, lo scalatore.
2: Sì.
3: Ma non è qui, cioè non è mio zio, ma non ci sta qui.
1: Ecco, ma è possibile avere un numero? Siamo RTL 102.5, la prima radio visione nazionale, unica e ripetibile, imitatissima. Ci conosce?
3: Sì, come no.
1: Possiamo avere il numero che la chiama il mio collega giornalista Fredella?
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Le storie sono vere.
8: La storia è appena cominciata.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo.
10: Vedrai che andrà tutto bene.
7: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Andiamo.
11: La sua curiosità è soddisfatta?
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 € IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 € di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
15: Cucinare è passione, non compromessi. Silverline presenta le sue cappe, progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente. Cappe Silverline, silenziose, anticondensa e facili da pulire. Silverline, cappe per cucine che ispirano.

0: Trovi rivenditori su silverlineitalia.com.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia, movement that inspires.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.

0: Alvaro Soler, Sofia, 19:38 minuti, ma noi invece andiamo dalla nostra Alessandra Vatta, aeroporto di Roma Fiumicino, non solo con i passeggeri, anche con tante notizie che riguardano l'aeroporto. Sentiamo, ciao Ale.
1: Ciao a tutti, ciao ragazzi. Sì, oggi sulla soletta perché volevo comunicarvi una notizia fighissima, la leggevo proprio prima. Oggi, in questo 18 di settembre, è stato firmato un accordo molto importante, quantomeno innovativo sicuramente, tra ADR Italia Nostra, che prevede la realizzazione di un parco pubblico di ben 85 ettari, che più o meno, per capirci, corrisponde a Villa Borghese, a Roma.
2: Quindi bello grande.
1: Esatto. Che andrà a valorizzare ancora di più tutta l'area archeologica dei porti imperiali di Claudio e Traiano, quindi qui vicino, nella zona tra Ostia e Fiumicino. Sappiamo insomma quanto sia importante la storia e l'arte a Roma, ancora più importante tutta questa parte più archeologica qui a Ostia e tra Ostia e Fiumicino.
2: A due passi quindi dal grande scalo romano, quindi insomma a spasso nel tempo quando partiamo.
3: Bello,
1: che al tempo era un porto, ora è diventato un aeroporto.
0: Meraviglioso, meraviglia.
3: Che bello. Che bello.
2: Ma anche un tempo
3: scoprire.
2: Io ero un cavallo e poi sono diventato un uomo.
3: Ecco,
2: Gianni era un mastino napoletano.
3: Divulgativo, la Vatta è stata bravissima. E tu va bene, grazie Alessandra. Taranto, Fredella, evitiamo di fare cose strane perché arrivano i paparazzi.
2: Ex mastino, vai.

0: Questa la dedico a Gianni Simioli, James Blunt. You are beautiful. Beautiful. Cioè, tu sei come Beautiful su Canale 5, Gianni. Sei tutto in sé, Brooke, Thorn, Ridge, sì. Grige, tutto, sei tutto.
1: Tutte le puntate di Beautiful.
0: Sì, tu allora, sei Beautiful.
1: Scusate, brutte notizie, no. Insomma, non buone da Monte Mesola, provincia di
0: Mensola, Mensola.
2: Sì, perché non ci crede, vero?
1: Il nipote, sì, di Giovanni lo scalatore Cosimo, sì, che abbiamo chiamato prima, dice: non vi do il numero dello zio perché chi mi dice che voi siete veramente RTL. Andiamo avanti,
0: chi l'ha visto,
1: ciao insomma. Cosimo Potenza, ciao.
2: Siamo noi, c'è più di questo che possiamo fare. Se ci stai guardando, siamo noi, no, in carne e ossa.
0: Io ho una crisi di identità, non sono io.
2: Forse
0: non
2: siamo neanche noi su RTL, effettivamente.
0: Non lo so. Vabbè, tra poco andremo in Calabria.
1: Torniamo in Calabria.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e

0: condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta
8: di parlaporto. E poi all'improvviso ancora noi.
9: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di Classe.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
17: d'ora in poi lascerò.
18: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su siscom.eu.
22: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Anna, White Girl Wasted, 19:57 minuti. Questa prima ora è quasi andata, già di protagonisti.
1: Meno male. Nella seconda parleremo anche del bollo allo spiedo, no? Visto che è stato tolto, noi ce lo siamo già mangiati.
2: È uno speciale molto importante. Bollo. Mixeremo il pollo con il bollo, ecco, perché noi regaleremo polli per tutto il 2026. Questa è la verità.
1: Ah, sì? Bene, certo, Simply Red.

0: Simply Red e torniamo indietro negli anni al 2003. 19:59 ci siamo, quasi il GO, e che facciamo dopo? Ma facciamolo uguale la puntata,
1: sì.
0: No?
1: Oh, però torna il Cruciterga. Che si vince stasera, ve lo diciamo tra pochissimo.
0: No,
1: preparatevi.
0: Tra poco. Puntata musicale, Cruciterga.
2: Musicale.
3: Tra poco.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
6: Arrestare terra a terra.
7: Scusate.
8: Per sostenere chi se ne prende cura.
9: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie.
11: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
12: Perché al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Anche a Somma Campagna, in provincia di Verona, sono le 20.
13: RTL 102.5, giornale orario.
14: Buona serata da Sergio Gadda. A Roma, uno studente tredicenne accoltella la prof e con la telecamera cerca di filmare l'azione. La donna, già dimessa dall'ospedale, si dice disposta a perdonarlo. Così ricostruisce la vicenda in un'intervista esclusiva su Canale 5, Isabella Marsilio.
15: Alle 9 io ero in classe e lui era assente. Avevo addirittura già fatto l'appello e avevo messo l'assenza a questo ragazzo. Questa mattina doveva essere la mattina nella quale questo ragazzo doveva recuperare il debito di storia. Intanto ho parlato con un'altra ragazza che aveva avuto il debito anche lei. E mentre parlavo con questa ragazza sento aprire la porta e vedo lui con un caschetto da ciclista e un occhiale con al centro una telecamera. Mai al mondo mi sarei aspettato che mi stava venendo vicino per pugnalarmi.
14: Stiamo parlando con gli Houthi, vogliono vedere se possiamo fare un accordo, lo ha detto poco fa Donald Trump in un'intervista. Intanto nell'attacco alla base saudita di Taif è stato colpito un caccia italiano, non ci sono feriti tra i militari e la fregata bergamini sta invece scortando un mercantile italiano nello stretto di Bab el Mandeb. Secondo il presidente americano Trump, gli Houthi starebbero appunto dialogando con lui. Sul fronte ucraino, la IEA, l'agenzia nucleare dell'ONU, fa sapere che un drone ha colpito la torre di raffreddamento in una centrale nucleare russa a Kursk. Non risultano problemi. Il calcio: alle 20:45 si gioca il primo anticipo della quinta giornata di Serie A, in campo Monza e Sassuolo. Intanto il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati della nazionale. C'è Daniel Maldini, 9 i nuovi azzurri. Enzo Tamborra.
16: E la nazionale dei volti nuovi. 9 sui 34 convocati da Roberto Mancini in vista dei 4 impegni in Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. A caccia di giovani, il

commissario tecnico degli Azzurri, ha chiamato per la prima volta Dumbia, Romano, Zoma, Ghilardi, Vergara, Caiodé, Pessina, Quaglio e Sebastiano Esposito, quest'ultimo fratello di Pio.

0: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani con variabilità sull'Italia ancora dal pomeriggio, temporali su parte del centro-sud, soprattutto Appennino centrale, in generale sud, anche Sardegna e Sicilia. Più stabilità è solo invece al nord Italia. Comunque, temperature in lieve aumento, sarà una giornata con massime tra 26 e 30 gradi da nord a sud. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in forte miglioramento sulla nostra rete, ci sono poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché restano 5 km di coda tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 Parma-La Spezia per chi viaggia verso Bologna per ripristino a seguito di un incidente. Ci spostiamo poi in A10 Genova-Savona dove il traffico è intenso in direzione del capoluogo Ligure tra Renzano ed il bivio con la 7 Serra Valle Genova. Stessa situazione tra Albissola e Savona per chi viaggia verso Ventimiglia. Traffico è sostenuto anche in A11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Ovest per chi viaggia verso Pisa. Infine in A13 Bologna-Padova ci sono ancora 2 km di coda per un incidente che è stato risolto tra Padova, zona industriale del bivio con la 4 Torino-Trieste per chi viaggia verso Padova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Seconda ora di protagonisti, seconda ora al bacio.
6: Dai, subito Cruci subito, Terga, subito, Gianni, vai. Lancialo, vai.
7: Allora, cantante che canta solo se taglia il pelo del suo cane.
5: No, vabbè, ma che... No.
7: Come si chiama? Esiste sto cane?
6: Ma che domanda con è? Di Roggia, che è una città dove sono nato io, a Roggia.
7: Tanto tu non devi smettere di fare il ragazzo sempre che contraddice quelli più grandi di te. E basta, questo gap dobbiamo eliminarlo. 378-378-1025, ripetila tu la domanda, Taranto.
5: Allora, aspetta, capita. È cantante che canta solo...
6: quando taglia il pelo del cane.
5: Quando taglia il pelo del suo cane.
6: Che cosa si vince stasera?
5: Si vince un
6: telecomando della Seleco in bianco e nero della TV, un Telefunker della mamma di Simioli.
7: No, ma abbiamo solo quella a casa. Mamma, non lo faremo, giuro.

0: Miley Cyrus, 20:12 e apriamo la seconda ora di protagonisti di questo venerdì parlando, tornando in Calabria. Canto. Perché abbiamo lasciato il cuore in Calabria.
1: La canto, Fredè,
0: vai, canta, canta
1: voglio
0: questa canzone.
1: Voglio andare a vivere in Calabria. Ma perché tutti gli stranieri, soprattutto americani, inglesi, stanno comprando casa in Calabria? Chi lo chiediamo, Fredella?
0: Lo chiediamo a uno dei sindaci amati della Calabria, di Scalea. Vediamo se c'è sindaco, si presenti.
2: Buonasera, buonasera, bentrovati.
0: E lei, Taranto, facciamo la prova se lui, perché potrebbe non essere lui.
3: Eh no, certo, che dici, ci mettiamo la sigla sindaco e vediamo se,
0: sigla
3: no,
0: sindaco,
3: se si emoziona.
0: Dai. Sì, vediamo se si emoziona.
4: Nostro sindaco quotidiano.
0: Vabbè, la prova. Scalea, provincia di
2: Cosenza.
0: È lui,
3: bravo, bravo.
1: Allora, se, sentiamo, perché secondo lei, sindaco, benvenuto, tutti gli stranieri stanno comprando la seconda casa in Calabria? Scalea, Tropea, Praia.
2: Intanto perché è una regione molto attrattiva, c'è tra l'altro da qualche anno una politica regionale che sta valorizzando tantissimo il territorio grazie all'opera del presidente Occhiuto, e poi ci sono una serie di congiunture favorevoli, ad esempio a Scalea tra qualche mese, a maggio, inaugureremo un aeroporto territoriale.
0: Quindi possiamo venire pure in aereo.
3: Ma arriveremo noi su in aereo l'anno prossimo.
1: Veniamo alle cose proprio concrete.
0: Che si mangia a Scalea?
1: Un appartamento 60 metri quadri a Scalea, vista mare, quanto costa?
2: Beh, dipende dalle zone, come tutti i centri hanno zone di prezzo.
0: Ti dica un prezzo.
1: Zone, siccome per media, noi la media. Zona più malfamata va bene, per me per
2: no, no, no, ci, no. No. Un appartamento vista mare di 60 metri, può costare anche 150.000 euro. Ecco,
0: ma senta, ma c'è ancora il villaggio del Brigio lì vicino?
2: Sì, il villaggio del Brigio è nel comune di San Nicola Arcella, non è nel comune di
0: allora Gianni voleva andare lì al villaggio del Brigio,
1: sì,
0: no?
1: Perché
0: no.
1: Capito, così per facciamo giocare, soldi per... e paghiamo il mutuo.
2: Per giocare... Per
0: la scala giocare 40, a Scalea a 40. Allora, giochiamo a Scalea a 40.
1: Compriamo casa allora, Scalea, poi la paghiamo...
2: Ci sono delle strutture sia alberghiere che...
0: Veniamo.
1: Va bene, va bene.
0: Però Taranto vuole mangiare, che si mangia? Taranto, che puoi mangiare a Scalea?
3: Non so, che si mangia, piatto tipico.
2: Gli facciamo mangiare i fusilli a Scalea.
0: Ma quelli li mangia pure a Bigevano, li prende al supermercato.
3: Sono gli stessi loro.
2: Ma quelli che mangia qui sono particolari.
0: Infatti Taranto lo chiamiamo fusillone.
1: Spesso dentro c'è il cedro, Grazie sindaco.
2: E poi abbiamo un mare splendido, ancora siamo in altissimo. Stagione, il mare,
0: i monti, c'è tutto.
1: Tutti devono venire a comprare casa.
2: Fare un bagno e lo dedicherò a voi.
0: Che grazie, sindaco.
1: Grazie del pensiero. Grazie,
0: noi una doccia perché lavoriamo domani. Grazie.
1: Certo.
0: E Fredè, andiamo con Napoleone. Che
1: Fredè, non possiamo neanche comprare casa a Scalea, né a Celle di San Vito, né a Scalea.
0: Ma noi dobbiamo vivere con una roulotte in giro per l'Italia.
1: Ma vedrai che lo faremo, vedrai.

0: Zizam, Ed Sheeran, 20 e 22 minuti. Il cruci terga di oggi. Allora, vogliamo ricordare, giusto, la domanda?
1: Vai. Com'è? Allora, artista, sì, cantante con la R di Roggia,
2: che canta solo.
1: Che canta, ma solo, canta solo
0: mentre taglia il pelo.
1: Mentre taglia il pelo al suo baroncino.
2: Ecco. Il regalo, il telecomando della TV in bianco e nero Telefunke di mia mamma. Mamma,
1: e per aspetta, però per chi indovina, sì, i primi 10 anche 3 zanzariere.
0: Addirittura.
2: Costano, no, ci togliamo le zanzariere.
0: Ma guarda, costano un sacco le zanzariere.
2: 378 100 25 ultimi minuti per provare a giocare.
1: Vuoi anche una tenda?
0: Ci roviniamo oggi.
2: Ma regaliamo mia mamma a questo punto.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
11: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide fino al 23 settembre.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Tutto.
4: Ci sono concerti che si vivono, altri che fanno la storia.
3: Tutto.
4: Il 4 luglio 2026 a Tor Vergata 250.000 persone hanno cantato all'unisono e ora quell'emozione arriva sul grande schermo. Ultimo, tutto, live a Tor Vergata. Il concerto evento arriva al cinema dal 22 settembre. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: soliti Vasco Rossi, 20:35, e noi siamo l'unico programma al mondo ad avere lo studio all'interno dell'aeroporto di Roma Fiumicino, dove c'è la nostra Alessandra Vatta d'Egitto, perché è nata a Sharm, quindi adesso fanno sempre tutti bene.
1: Alessandra, vai.
2: No, più che altro chissà se il fatto appunto di essere gli unici ad avere la postazione qui, e quindi di conseguenza l'aeroporto di Roma Fiumicino è l'unico ad avere una radio, una postazione radio all'interno, ha contribuito al fatto che è stato ufficialmente proclamato l'aeroporto di Roma Fiumicino, chiaramente, il secondo migliore al mondo.
0: Applausi, qui ci vuole un applauso, ragazzi. Tanto di cappello,
2: Secondo solo a El Prat di Barcellona. Quindi però ovviamente si dovrà migliorare, si farà senza dubbio, e questo però è stato proclamato da, aspettate perché me lo sono imparato a memoria, quindi lo devo dire,
0: difficile,
2: World Consumer Index Airport Index.
1: Beh, ora andiamo,
2: è il nome è l'ha proclamato.
0: Thank you
1: hanno World. Ragione, buon gustai, grazie Vatta, buon fine settimana, ciao,
2: a lunedì, ciao.
0: E prendi un aereo e parti, vai a Napoli, sono 20 minuti,
1: vieni, ti aspetto.
0: Va bene, va bene. New Hit, andiamo, Fred De Palma.

0: UB40, Kingston Town, 20:43 minuti. Allora, abbiamo anche un annuncio importante da fare, vero caro Fra? Perché dopo San Siro Tedo è pronto a tornare live nei Parasport. Tour da gennaio 2027 lo porterà nelle principali città d'Italia, giusto?
1: Esatto, esatto. Preparate a vivere la sua musica dal vivo, uno spettacolo tutto da non perdere. Acquistate subito i biglietti su livenation.it. Allora grazie per Cruciterga.
2: Grazie per la valanga di messaggi. Nessuno ha dato la risposta giusta. Cantante che canta solo quando taglia il pelo del suo cane. Ecco la soluzione.
1: Aspetta, aspetta, ce l'abbiamo. Sì. Il cantante che canta tagliando il pelo del cane. Com'è? Con la T? Lo ricordi?
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, tan 4,95, tag 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, allora le 20:55, questo è un brano tutto dedicato all'amore. Chi si è innamorato, a chi si innamorerà e a chi domani dirà sì. Vogliamo fare gli auguri a Luigi e Maria Chiara che si sposano domani.
3: Stanno insieme dai tempi della scuola, Taranto.
4: Ma bellissimo.
3: Che ne sapete voi millennials, che ne cambiate una ogni mezz'ora, tu soprattutto.
2: Sotto quel banco.
4: È un vizio così.
2: Sotto quel banco.
4: Come sotto il banco? Che banco?
2: No, il banco della scuola. Questa, allora, abbiamo scelto. No, abbiamo scelto Brian Ferry.
3: Scusa,
2: che
3: no,
2: perfetto.
3: Scusa, devi
4: che
3: andare avanti.
4: C'è un banco sospetto. Esatto.
2: No,
4: sotto banco.
2: C'era nebbia e la nebbia banchi a scuola.
4: Ecco, meno male.
2: E quindi nebbia a banchi. Slave.
3: Va bene.
2: Brian Ferry.

0: Vabbè, capolavoro assoluto, Brian Ferry, Slave to Love. Però c'era un'altra versione di questa canzone, giusto?
1: Sì, all'epoca non c'era il monopattino come oggi, e quindi era io e Gianni sì, andavamo in skateboard. Com'era? Si chiamava Skateboard to Love. Beh, giusto, Gianni. Così.
2: Allora, se permettete, io andrei. Grazie a tutti, bella settimana.
1: Pure noi
2: insieme.
1: Ce l'andiamo.
2: Un saluto da Napoli.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Gianni Simioli. Beh,
1: bene,
0: lunedì puntuali, Tarato. Vero, giusto, caro fratello? Sempre 19.
1: No, siamo tutti e tre in ferie, forse.
0: Ah, ecco,
1: no, non è vero, ci siamo.
2: Se non trovo traffico.
0: Chi ce le ha regalate? No, nessuno. No, perché
1: no, nessuno. Abbiamo comprate di seconda mano, usate. Vabbè.
0: A lunedì.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui. Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura. Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
6: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Anche a Pettinengo, in provincia di Biella, sono le 21.
8: RTL 102.5, giornale orario.
9: Buona serata da Sergio Gadda. La situazione in Medio Oriente. Gli Houthi starebbero dialogando con il presidente degli Stati Uniti, Trump. Intanto oggi un caccia italiano è stato colpito durante un attacco alla base saudita di Taif. Nessuno dei militari è rimasto ferito. Benedetta Mannucci.
10: La guerra tra sauditi e milizie Houthi nello Yemen arriva a lambire i militari italiani impegnati nell'operazione inerente risolva difesa dei cieli dell'Arabia Saudita. Un velivolo Eurofighter italiano è infatti stato danneggiato nella notte durante un attacco alla base di Taif. Non vi sono militari italiani coinvolti. A confermarlo è stato il ministro della difesa Crosetto, al quale le opposizioni hanno chiesto di chiarire quali siano i rischi reali del nostro personale impegnato sul territorio. Nel corso degli ultimi mesi si sono infatti intensificati gli attacchi aerei degli Houthi, il gruppo paramilitare che controlla il nord dello Yemen, contro l'Arabia Saudita, che sostiene invece il governo regolare yemenita. Grazie a un'offensiva che va avanti da alcune settimane, il gruppo sciita è riuscito a conquistare il controllo della sponda yemenita dello stretto di Bab el-Mandeb, che chiude il Mar Rosso. Per questo ha sollevato non poche polemiche l'annuncio del ministro Crosetto di inviare fregate della Marina Militare Italiana a protezione dell'attraversamento dello stretto. Intanto il presidente statunitense Trump ha riferito di aver parlato con gli Houthi. Vogliono vedere se possiamo fare un accordo.
9: Alessandro Di Battista è stato dimesso dal Policlinico Gemelli e nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare dopo la malattia.
11: Finalmente sono a casa. Poche parole, un sollievo che diventa notizia. Così Alessandro Di Battista su Instagram annuncia le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma. Un volto provato ma sorridente nello scatto postato sui social con Luca Di Giuseppe, amico e presidente dell'associazione Schierarsi, di cui anche Di Battista fa parte. Poi un grazie secco ai medici e a tutti voi per l'affetto. Alle spalle un calvario iniziato a Cuba il 29 agosto scorso nel mezzo di un reportage giornalistico. Il malore a Santa Clara, la corsa a L'Avana, l'operazione, la terapia intensiva, poi il volo di 12 ore per tornare in Italia. Ora la promessa che apre un nuovo capitolo: nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare.
9: In Serie A si gioca Monza-Sassuolo, ci aggiorna Enzo Tamborra, buonasera.
12: Buona serata, l'anticipo della quinta giornata. Abbiamo superato il quarto d'ora di gioco, 0-0 tra Monza e Sassuolo. Sino a questo momento padroni di casa più aggressivi, del resto cercano la prima vittoria stagionale. C'è stata una conclusione dalla distanza di Mangas, che però non ha impensierito il portiere del Sassuolo, più guardingo il Sassuolo che, ricordiamo, è reduce dall'impresa contro la Juventus. 16° del primo tempo, 0-0 il punteggio. È tutto, linea allo studio.
9: Siamo al traffico.
8: Via radio.
13: Una buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, le uniche eccezioni arrivano dalla 1 Milano-Napoli perché ci sono due code per lavori, la prima è tra Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza verso Milano, l'altra è tra Fidenza e Fiorenzuola. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia perché tra Cormano e il Bivio

0: 2026, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte e soprattutto con lui, Nicolò Giustini.
1: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri.
2: State.
1: Da Roma, tra poco anche la sorpresa, ma da Roma prima Stefania Iodice. Buonasera Stefi.
3: Ma buonasera ragazzi, ben ritrovati pronti per queste 3 ore insieme. La posso annunciare io la piccola
1: Prego.
3: Sorpresa
1: piccola,
3: che la vedo anche piccola, in anteprima. Piccola, piccola ma molto bella. Silvia Signore con noi nella suite. Buonasera.
4: Buonasera a tutti. Ma scusate, ma mi avete messo in castigo qua stasera?
1: Beh, cominciamo alla grande.
4: Dovevate dire non venivo,
1: Vabbè.
4: Guarda che
1: cominciamo bene. No, è che semplicemente queste sono le disposizioni che ci vengono date. Noi non decidiamo niente,
4: vabbè,
1: figurati.
4: Recupereremo allora.
3: Quello è l'angolo delle cose intelligenti, Silvia. Tu hai questo compito stasera.
0: Siamo a posto, siamo.
4: Ok.
1: Sigla.
5: Saremo io e te. Così sarà per sempre sui.

0: Olivia Dean alle 21.11, RTL 102.5, la suite, siamo noi con voi fino alla mezzanotte. Stefania,
1: sì. No, volevo consolare un po' Silvia, ecco, che si sente, sì, un po' sola ed emarginata. Proviamoci. Dobbiamo imparare a fare anche le cose da soli, cara Silvia, anzi dobbiamo imparare a valorizzare le cose che facciamo da soli. Pensa che mangiare al ristorante da soli ad oggi sta diventando una roba sempre più cool,
2: tipo un solo date, così si chiama.
1: Quindi anche per me solo quell'ipotesi mi resta, sinceramente, ecco. Però
3: che tristezza.
2: E poi cioè, è una tristezza a cena,
3: eh? Noi non abbiamo i soldi per portare, cioè magari.
1: Vabbè,
3: Stefania
1: dividiamo.
3: Sì,
2: vabbè, so. Una pizza,
3: da pizza, da crazy pizza, però dobbiamo andare, credo.
2: Fish and chips, no?
4: Vogliamo vedere fish and chips.
0: Hai già voglia di pesce, mi pare,
1: eccoci
0: di capire.
1: Eccoci qui,
3: ragazzi,
1: va
3: sono
1: bene.
3: Le 21.12, vi prego,
5: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere.

0: Harry Styles con Aperture alle 21:19.
1: Francese,
2: Aperture. Non è francese.
1: No.
2: Comunque ti sei dimenticato di dire una cosa.
0: Harry Styles, che Styles. Hai capito, Silvietta nostra? Non ti sento, non ti sento. Cambia microfono. Allora, grazie, Stefania.
1: Ehi, si parlava di fare cose da soli, ma io farei volentieri delle cose sola in compagnia con Harry Styles.
3: Ecco, certo. Hai detto così.
1: Chiamatemi scema. No, ad esempio, anche volentieri ad un suo concerto. No, dico ipoteticamente.
0: Ah, ok.
2: No, ma a parieri devi. Allora, Stefania.
1: Non esiste la metafora, l'allegoria.
2: Dovete dare un input a Palmieri, dateglielo chiaro, perché come i bambini, quando gli dici una cosa loro la fanno o non la fanno, è uguale, lui identico.
1: Ma noi vogliamo bene lo stesso.
2: Noi no.
1: Perché è fatto
2: noi per
1: così.
2: Niente.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Silverline, le cappe progettate con l'esperienza di chi vive la cucina quotidianamente.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
14: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
15: Però dai, brava anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
16: d'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Beyoncé alle 21.32 su RTL 102.5 nella suite. Abbiamo tanto parlato di alimentazione, di quanto è importante andare anche al ristorante da solo, no? Per esempio,
1: sì,
0: per
1: che recuperare. Che c'entra con l'alimentazione?
2: Vabbè, lui ogni tanto gliela deve piazzare dentro.
3: No, ma non capisce niente. Di cosa stavamo parlando, Silvia, aiutateci.
2: L'importanza di saper fare le cose da soli, tra cui anche andare a cena.
1: Ma anche andare al cinema o anche andare a un concerto.
2: Fighissimo, il cinema da soli è esperienza che consiglio. Molto molto bello. Sì, perché non ti senti solo in sala in realtà.
0: No, ci credo, guardi un film.
3: No, se invece sì, io anche quando vado in gruppo mi sento da solo.
0: Davvero?
3: Quando inizia il film. Beh, certo,
0: amore,
3: vado al cinema apposta, se no non pagherei i soldi, lo guarderei a casa, no?

0: Flash Garden alle 21.39.
1: Chi, scusa?
0: Dai.
1: No, non ho capito.
2: Dai, dillo tutto.
0: No, per il titolo, bene. Il titolo, aiutami
3: Truly,
1: Medley,
2: Deeply.
1: Vabbè, però è facile, non è il titolo che volevamo
2: sentire. Traducilo, grazie.
0: No, e adesso addirittura, traducilo tu che sei in inglese, dai, aiutami
2: allora,
0: un po'.
2: Allora, Truly si da true verità, okay. Quindi veramente, Mad, pazzo, Medley, pazzamente, sì. Deep, di profondo, okay. Deeply, profondamente.
3: Quindi vabbè, è proprio un legame viscerale, esatto. Raccontando sta canzone.
0: Ok, quindi quando tu incontri una persona che ti sconvolge la vita, le potresti dedicare anche Drupal Mad Deeply.
2: Che? Sì, esatto. Sì.
1: Ma non ho ancora capito
2: così,
1: chi canta.
2: Uguale.
0: Savage Garden.
1: Chi?
0: Savage Garden.
2: Savage.
0: Va bene. Talk to you su RTL 102.5, che è meglio. Grazie a tutti.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait, 21.46 su RTL 102.5. Nella suite, Steffi, dove eravamo rimasti?
1: Ma abbiamo parlato delle cose che facciamo da soli: andare a cena, al cinema, pregare, i concerti, pregare. Ci sono altre cose che voi ragazzi fate da
2: sì,
1: soli?
2: Sì, sì, andare dallo psicologo.
3: È vero.
2: Avevi qualcosa da dire?
0: Sì, però vabbè, abbiamo letto questa notizia, magari dopo la approfondiamo tutti insieme, se vi va. Ti va, sì. Nick?
3: No, a me tutto quello che proponi tu non va, però tanto sono in netta minoranza.
0: Niente, il Corriere della Sera ha pubblicato questa notizia, magari tra poco la approfondiamo insieme. Uno psicologo e un paziente.
2: Ecco.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Tedua torna live nei Palasport da gennaio 2027. Con RTL 102.5 puoi esserci.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le Rush Hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Le storie sono vere.
8: La storia è appena cominciata.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo.
10: Vedrai che andrà tutto bene.
7: Stavolta potrai mostrare quanto vali.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Andiamo!
12: La sua curiosità è soddisfatta?
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
6: Dual Motor Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.

0: Bosa con Magnetic alle 21.56 su RTL 102.5. Vediamo se qualcuno si ricorda quando The Bosa,
1: non è vero, l'hanno detto loro
2: al
0: Power Eats. Ma li abbiamo intervistati due mesi
2: fa
0: noi.
2: E abbiamo sbagliato noi a chiamarli Bosa. Loro al Power Eats, ai microfoni di Cecilia e della Cheyenne, tra le altre cose, hanno detto che si dice Bosa.
0: Abbiamo sbagliato per sei mesi noi.
2: Per sei mesi abbiamo sbagliato.
1: O hanno sbagliato loro, no?
2: Anche, magari giusto, loro hanno cambiato idea. Hanno cambiato idea.
0: È vero, è un po' la storia, non so se safe, tre artisti in uno.
2: Sì, però lui dice che possono chiamarlo come vogliono le persone, quindi a lui va bene tutto. Loro invece ci hanno fatto sapere che è come se arrivasse, non so, una persona che chiamasse questo programma Suite.
1: Tu ti arrabbieresti molto, Simone,
2: Tra l'altro. Ma
1: fa ridere,
2: me ne frega niente.
0: Come state?

0: Luke, alle 22 in punto su RTL 102.5 nella suite in chiusura della prima ora. Adesso Digia. C'è Digia Sergio Gadda, è così.
1: Pronto.
0: E tra poco con la seconda ora della suite.
1: Anche a Folignano in provincia di Ascoli Piceno sono le 22 in punto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. È a casa dopo essere stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata in mattinata da un suo alunno di 13 anni in una scuola a Centocelle in provincia di Roma. Il giovane aveva programmato tutto, anche di riprendere in un video per i social la sua azione. L'insegnante ha detto di aver perdonato il suo aggressore. Così ricostruisce quanto accaduto in un'intervista su Canale 5 Isabella Marsilio.
4: Alle 9 io ero in classe e lui era assente. Avevo addirittura già fatto l'appello e avevo messo l'assenza a questo ragazzo. Questa mattina doveva essere la mattina nella quale questo ragazzo doveva recuperare il debito di storia. Intanto ho parlato con un'altra ragazza che aveva avuto il debito anche lei. E mentre parlavo con questa ragazza sento aprire la porta e vedo lui con un caschetto da ciclista e un occhiale con al centro una telecamera. Mai al mondo mi sarei aspettato che mi stava venendo vicino per pugnalarmi.
3: L'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. Lo ha detto Vladimir Putin. Per il presidente russo l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Miglioreremo la difesa aerea per distruggere armi spaziali, ha detto ancora il numero uno del Cremlino. Donald Trump invece ha annunciato di avere bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato CNN Politico e MSNBC. La decisione, secondo il presidente americano, è legata al fatto che questi organi di informazione scrivono o riferiscono costantemente invenzioni e bugie su di lui. Più avanti, stessa sorte anche per altri soggetti che diffondono fake news, ha detto il tycoon. Siamo al calcio, Monza e Sassuolo in campo per il secondo tempo dell'anticipo di Serie A. Enzo Tamborra, buonasera.
5: Buona serata, tredicesimo del secondo tempo e poco fa il risultato è cambiato perché il Monza è passato in vantaggio. Calcio d'angolo battuto da Birindelli, colpo di testa di Varela non irresistibile e gaffe di Muric, portiere del Sassuolo, che non è riuscito a trattenere il pallone, dunque si spezza l'equilibrio con il Monza in vantaggio sul Sassuolo per 1-0 nel primo tempo. Occasioni da ambo le parti, ma adesso è il Monza ad aver messo la freccia. 1-0 per il Biranzoli, è tutto lì nello studio.
3: Meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
6: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di domani con variabilità sull'Italia, ancora dal pomeriggio temporali su parte del centro-sud, soprattutto Appennino centrale, in generale sud, anche Sardegna e Sicilia. Più stabilità è solo invece al nord Italia. Comunque, temperature in lieve aumento, sarà una giornata con massime tra 26 e 30 gradi da nord a sud. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
7: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, con la riapertura prevista alle 5. E sulla 4 Milano-Brescia è chiuso il tratto tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, con la riapertura prevista sempre alle 5. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza

0: della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
1: Le 22.04, la seconda ora della suite su RTL 105. Buonasera, benvenuti.
2: Buon weekend,
1: venerdì. Buonasera. 18 settembre 2026. Buonasera Silvia.
2: Buonasera Simone.
1: Buonasera Stefania.
3: Buonasera Niccolò.
4: Buonasera Stefania, buonasera Beppe. Abbiamo fatto tutto, non manca più nessuno, solo non si vedono
1: i due leoni. A proposito di corna... Silvia!
3: Che ci devi dire, Silvia?
2: Casomai Simone, non sai che lui se parla.

0: Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
1: Quel dubbio lì sempre bisogna lasciare le persone così nel dubbio.
2: Si può anche cambiare idea nella vita, come ha fatto la psicologa, se ne parli.
0: Hai ragione, nel senso che è uscita questa notizia sul Corriere della Sera. Può capitare nella vita, possono capitare anche queste cose, però bisogna stare molto attenti, no? Anche perché poi si rischia di essere espulsi dall'ordine.
2: Di una psicologa
0: a Torino, che è uscita sul Corriere della Sera questa notizia, che si è innamorata del suo paziente. Poi...

0: Fan con Sam Niles alle 22:18 su RTL 102.5 nella suite Tamborra.
1: Eccomi qua, buona serata a tutti, vi sento euforici, sarà perché il Monza l'ha doppiato, non credo, vabbè, comunque certo. Monza 2, Monza 2 Sassuolo 0 nel anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A, insomma il calcio si conferma imprevedibile, il Sassuolo ha battuto la Juventus lo scorso giorno di campionato, sta perdendo con il Monza che non ha mai vinto, ecco. Protagonista della serata Varela, autore di una doppietta, primo gol di testa, l'altro poco fa su calcio di rigore, 23esimo del secondo tempo, Monza 2 Sassuolo 0, a voi.
2: Grazie Enzo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia, movement that inspires.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: di Bastiglia con Laura Palmer, mia parente, alle 22:28.
1: No, spero per la fine che ha fatto la povera Laura Palmer.
0: Sì, va bene, nel senso.
1: Anche perché nessuno ha mai capito chi l'ha uccisa.
2: Palmer Palmieri, dai, ridi però, Nick.
1: Ma no, perché non siccome non sa.
0: Così.
1: Però, siccome, però se dobbiamo fare le cose per bene, visto che Laura Palmer, sì, non credo che sappiate chi è. È una ragazza che viene uccisa in una serie e non si scopre mai chi l'ha uccisa. Quindi sì, dire però, mia parente, ti dico, spero che tu non faccia la stessa
0: fine. Hai fatto bene e si sente che mi vuoi bene, a parte tutto da questa cosa che mi hai detto.
1: Forse devo
2: fare. Allora, questo è un collegamento un po' troppo largo, Palmieri. Cioè, però,
0: vabbè, chiedo scusa, non è la mia parente,
1: esatto.
0: È solo Laura Palmer, come siete polemici.
1: Povera Laura.
0: Silvia, di una cosa intelligente al volo. Grazie.
2: Novità.

0: È l'immenso, lo dicono i Negramaro alle 22.36 su RTL 102.5 nella suite. Dico io una piccola allora info musicale al volo.
1: Dai.
0: Perché Olly pochi minuti fa ha detto che in occasione del suo tour prossimo nei maggiori stadi italiani uscirà nuova musica. Non ha parlato di un album, ma ha parlato di singoli insieme a Julie. Sentite che notizia che vi stiamo dando. Qualcuno se lo sarebbe mai immaginato?
2: Beh,
1: ce l'auguravamo di sicuro.
2: No, ma era veramente difficile preventivarlo. Cioè, come può uno fare un tour negli stadi senza far uscire per un anno e mezzo musica?
1: Ma guarda, vabbè, ma dai, ma prendilo felice un pochino, quel poveretto.
0: Guarda che tata, la vedi che tata?
1: Si prova compassione, Palmieri, non dovresti essere contento di questa cosa.

0: Anche Madonna con Ghost Town.
1: Alle 22.44.
2: Buongiorno, sei ingolfato. Chiama un po' ma che c'è un meccanico qua dietro.
3: Ha preso quell'accento British. Scuteroni.
0: Brava, o come direbbe la DPG, la Dark Polo Gang, quanto cavolo sono British.
3: Sì. Loro sembravi, cavolo.
2: Come sembravi più il Gabibbo che la Dark Polo Gang. Però
0: io devo fare un saluto speciale al 378 378 1025. Saluto un'ascoltatrice che si chiama Camille.

0: single.
1: È un'amica.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Lady Gaga con la rivista Runway alle 22:52.
1: Runway. È cambiato, oh, è cambiato.
2: Runway,
1: no, l'hai pronunciata.
0: No, era un po' mangiata la R, forse. Okay. Su RTL 102.5 nella suite. Silvia, abbiamo qualcosa da sottolineare?
3: No, ti stavo guardando.
0: No, pensavo
3: ammirata. Disperata ormai con questo inglese.
0: Ma figurati, faremo ripetizioni. Stefania?
4: Ma tra l'altro vogliamo approfittare, visto che sicuramente ci starà ascoltando in un venerdì sera qualunque, anche Lady Gaga, certo, per farle gli auguri, visto che è diventata mamma per la prima volta, anche di una bambina, mi pare si sia scoperto, si tratti di una femmina.
0: Sì. Auguri, auguri, auguri.
3: Tanti auguri.
1: Ci sono queste bellissime foto di lei che lo porta in giro proprio a
0: pece. A proposito,
3: piccolo fagiolino.
0: A proposito di fotografie, ho visto una campagna pubblicitaria, forse di Sidney Sweeney.
1: Ah,
0: Sweeney?
4: Sì. Tra i palloni, dici?
0: Sì, cioè,
3: è stata molto criticata.
0: È criticata?
3: È stata molto criticata.
0: Come mai?
3: Sai, le donne, un'immagine della
0: invidia.
3: Donna così.
0: Invidia.
1: A noi è piaciuta comunque.

0: Michael Jackson, Black or White, alle 22.59 su RTL 102.5 nella suite.
1: Famoso lupo della Sila, avete sentito? È il cucciolo del lupo della
0: Sai
1: Sila.
0: Sai che Michael Jackson era molto vicino della al mondo
1: tina.
0: Animale,
1: sono
0: no?
1: Della tina.
2: Sì, sono della tina.

0: La famosa
1: dai che stava dicendo una cosa sensata per una volta.
2: Infatti
0: San Francesco,
1: in realtà, dai.
2: No, no, non c'era
0: San Francesco.
2: Bella,
3: Silvia ancora ci crede che tu possa dire cose intelligenti, Simone.
2: Ma perché Silvia
1: un po' di cultura.
3: È no. Ingenuo, ingenuo.
2: Cultura. A tra poco.
3: Anche a Morgano in provincia di Treviso sono le 23 in punto.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona serata da Sergio Gadda. Una fregata italiana scorta un mercantile nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso. Intanto il ministro della difesa Crosetto chiede all'Unione Europea di ampliare la missione Aspides, mentre nelle scorse ore un attacco Houthi in Arabia Saudita ha colpito un Eurofighter italiano. Nessun militare è rimasto ferito. Benedetta Mannucci.
6: Il ministro Crosetto ha confermato che non vi sono militari italiani coinvolti nel danneggiamento di un Eurofighter italiano nella base saudita di Taif. Le opposizioni hanno chiesto al ministro di chiarire quali siano i rischi reali del nostro personale impegnato sul territorio nella missione inerente risolva a difesa dei cieli della monarchia sunnita. Nel corso degli ultimi mesi si sono infatti intensificati gli attacchi aerei degli Houthi, il gruppo paramilitare che controlla il nord dello Yemen, contro l'Arabia Saudita, che sostiene invece il governo regolare yemenita. Trump ha fatto sapere di aver parlato con il gruppo sciita, che secondo quanto riporta il Kun vorrebbe arrivare a un accordo, ma in Italia preoccupa anche l'annuncio del ministro Crosetto di inviare fregate della Marina Militare Italiana a protezione dell'attraversamento dello stretto di Bab el Mandeb, controllato in parte dagli Houthi.
5: Dimessa dall'ospedale è tornata nella sua casa Isabella Marsiglio, la professoressa accoltellata questa mattina da un suo alunno di 13 anni in una scuola di Centocelle in provincia di Roma. L'insegnante ha detto di aver perdonato il suo aggressore. Ora invece parliamo di cinema. Mario, vai.
7: 4 giorni, un biglietto da 3,50 euro e parecchi buoni motivi per tornare al cinema. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa, l'iniziativa che porta nelle sale italiane il prezzo ridotto per tutti i film in programmazione. Un'occasione per recuperare qualche titolo perso durante l'estate, come L'Odissea di Christopher Nolan, oppure scoprire le nuove uscite, come il nuovo horror diretto da Zack Cregger, Resident Evil, oppure ritrovare sul grande schermo alcuni dei film passati poche settimane fa dalla mostra del cinema di Venezia, come per esempio Ritorno a Buenos Aires diretto da Marco Beghis o ancora Nessun dolore di Gianni Amelio. Arrivata la sua 9ª edizione Cinema in Festa, anche quest'anno si prepara a scaldare i motori.
5: L'anticipo di Serie A al Monza, Enzo Tamborra.
8: Proprio così si è sbloccata la squadra di Juric, primo successo stagionale 2-1 sul Sassuolo, che non si è ripetuto dopo l'impresa contro la Juventus. Tutti gol nel corso della ripresa, grande protagonista per il Monza Varela, autore di una doppietta, primo gol di testa, secondo su calcio di rigore. Al Sassuolo nel finale non è bastato il gol di Azic. Ripetiamo il punteggio finale: Monza batte Sassuolo 2-1. È tutto, linea allo studio.
5: Il traffico.
4: Via Radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 7 Serra Valle Genova è chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, con la riapertura prevista alle 6. E sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra Reggio Emilia e Terra di Canossa verso Milano, con la riapertura prevista anche in questo caso alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Le 23:03, attention please.
0: My friend.
2: Because this program is
0: amazing.
2: But not so.
0: Also.
2: The third.
0: Eccola, è la terza ora della suite.
2: Into 2026 with Stefania and Silvia.
0: Sì.
2: For naviganti.
0: E navigatori sanitari, Totom, e non
2: passeggeri, Stefi.
3: E passeggiatrici.
2: Allora, tutti pronti a cantare fino alla mezzanotte? Noi ci siamo. Cantiamo. E voi? Speriamo di sì. Prego.
10: Saremo io. E te, così sarà per sempre. Sweet.

0: sia quel che sia, Cheap Thrills alle 23.10 su RTL 105 nella suite. C'è una bella cosa, una bella iniziativa che arriva da Singapore.
1: Sì, la Cheyenne sarebbe contentissima e fierissima di noi che stiamo per raccontare questa cosa in diretta, perché
2: di
1: è un'iniziativa.
2: Forse di noi non lo è mai stata e mai lo sarà.
1: Allieva provetta io, sì. Sto dicendo protetta, ma non
2: anche,
1: è quello il termine
2: anche,
1: giusto.
2: Anche sì.
1: Perché è sempre un'iniziativa che nasce per cercare di staccarci da sti maledetti e benedetti cellulari. A Singapore c'è questa iniziativa qui, si paga i cittadini che leggono almeno un libro per 15 minuti al giorno. Quindi l'incentivo è tu leggi, io ti pago.
3: Ma quanto
1: ottimo,
3: si
1: direi.
3: Sa?
2: Vedi?
1: Ma penso sia una cifretta irrisoria, però quantomeno qualcosa ci guadagni, eh? Cioè guadagni due volte, sia a livello culturale che a livello economico.
3: Però non può essere un lavoro.
0: È troppo semplice, dai.
2: Beh, tanto a te non si pone, no?
0: No, ma io leggo anche molto. Sarei multimilionario.
2: Come no?

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: La meraviglia di Marco Mengoni con Guerriero.
2: Alle 23. Cos'era questo? La spada, il rumore
3: guerriero.
4: Sì, era il rumore tipo di una spada laser. Mi sono immaginato una cosa.
5: Come fa la spada laser?
4: Volete sentire come fa la spada laser?
6: Sì. Aspetta, Mungi, per favore, se possiamo abbassare la base, dovremmo sentire Palmieri che fa il rumore della spada laser. Prego,
3: sentiamo. Ma perché pure sto versetto?
2: È una spada in calore.
4: Come una spada in calore?
2: Un micetto.
4: C'è un incrocio di spade ad un certo punto, no?
3: E com'è? Ah, questo è l'incrocio, pensa.
4: Annika, ti è mai successo?
6: No, non mi è mai successo. Non ho mai fatto scherma. Anche se da piccolino volevo farla, devo ammettere. Mi piacevano molto le spade da piccolino.
4: E poi?
6: E poi
3: ha trovato altri hobby.
2: Si dice così, no?
6: Dalla spada mi sono innamorato delle palle che rimbalzavano.
3: Il basket. Ho molta paura di questa piega che sta prendendo,
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.

0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.

0: venerdì dalle 18 alle 19 su RTL 102.5. Mixed by Massimo Alberti.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Let's go.

0: Necessities. Alle 23.29 su RTL 102.5, spuntino pre-nanna, Stefi, quindi?
1: Beh, ci sta tutto, dai, è venerdì, ci lasciamo anche un po' andare, spuntino quello sgarro? O dobbiamo restare fit, secondo te, per venerdì sera?
0: Possiamo anche sgarrare.
2: Dipende dall'umore.
0: Hai ragione, tipo, fammi un esempio.
2: Se sei magari triste, che hai litigato col fidanzato, allora mangi qualcosa di dolce per sentirti più coccolato.
1: E lì mi diventa quindi comfort food, cioè troviamo la gioia nel cibo.
2: Esatto.
1: E si crea quel gancio lì che fa un po' male poi alla lunga.
0: Fermi, perché per quanto riguarda comfort food abbiamo un inviato. Nicolò, buonasera.
3: Un esperto, buonasera. Io sono sere in cui mangio biscotti bucciati nel tè freddo alla pesca.
2: Ma come si fa? Ma che schifo.
3: Però l'ho preso zero il tè freddo, perché così zero zuccheri.
2: Quindi biscotti e tè freddo, almeno tè caldo.
3: No, tè freddo, raga, buonissimo.

0: Roxette alle 23.37 su RTL 102.5 nella suite, non ricordo dove...
1: Gli spuntini.
2: Sì.
0: Gli spuntini, ok? Per quale motivo ne stavamo parlando, Steffi?
1: Notturni, gli spuntini notturni, quelli che ci concediamo ogni tanto per fare delle coccole, e siamo arrivati a parlare dello spuntino preferito di Nick.
0: Sì.
1: Dei biscotti pucciati nel tè alla pesca.
0: È vero, è vero.
2: Che ci vuole coraggio. Ma io sentivo anche Nick che quanti cucchiai di burro d'arachidi ti mangi?
3: Allora, io vi dico solo che con una delle mie ex fidanzate c'è stato un litigio folle, perché io la lasciavo a casa in macchina. Tornavo a casa e al supermercato mi fermavo, compravo i barattoli di burro d'arachidi per poterli mangiare a cucchiaiate.
2: Adoro. Di nascosto.
3: Sì, e ne mangiavo due al giorno.
2: Ma perché ti vergognavi fondamentalmente?
3: No, perché lei non voleva, diceva che mi faceva male. Non ho mai capito perché, in effetti.

0: Fa con Physical 2344 RTL 1025, canzone che a tutti gli effetti, lo possiamo dire ormai, Nicolò, sì, ha dato poi il nome a un reality che in questo momento è in onda su quella piattaforma che fa
1: Tudum.
0: Non è vero, non si è preso ovviamente il nome del reality da questa canzone, però esiste questo reality che è stato girato sia a livello internazionale che a livello nazionale, perché è stata fatta la versione con personaggi, influencer, sportivi italiani. Qualcuno di voi l'ha visto Physical Italia?
2: Sì, l'abbiamo visto. Devo dire che mi sono appassionato talmente tanto al tema che io ho fatto la... sono andato oltre. Ho guardato quello coreano.
0: Davvero?
3: No!
2: Beh, raga.
3: E com'è?
0: Com'è?
2: Spacca. E vi devo dire che i fisici, quelli veri, dei coreani sono pazzeschi, sono statuari, sono bellissimi.
3: Sono magri, definiti.
2: Bellissimi, cioè...
3: sexy, sì, macri. Sono macri.
2: Davvero, cioè, non me lo aspettavo così. Bellissimi proprio. Altro che Palmieri e company, va.

0: Calvin Harris, Sam Smith, alle 23.52 su RTL 105 nella suite. È arrivato il momento, Stefania, di fare un po' il punto, no, di queste tre ore magnifiche dove abbiamo affrontato tanti argomenti diversi.
1: Ah, c'è questa novità, c'è questa novità, e facciamo la sintesi delle tre ore. Noi.
2: Voglio dire una cosa io. Allora, voglio fare gli auguri
0: a chi?
2: A tutti gli amanti di Batman.
0: È vero.
2: Perché mi dirai? Perché domani, 19 di settembre, è il Batman Day nel mondo. E oggi, tra le altre cose, a Sydney, sulla bellissima House of Opera, è comparso un Batman.
0: Sì.
2: Chissà perché.
0: Boh, chi lo sa.
2: Chissà.
1: Se lo interpreta Christian Bale, a me va bene comunque.
2: Invece Robert Pattinson ci sputi sopra.
1: No, non lo butterei comunque via.
2: Ecco.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da fare, da dire. Stefania Iodice, a te. Oh.
3: Dopo mangiamo, intanto pensiamo a questo brano del 1980 dei Genesis, il cui testo è ancora forse terribilmente attuale perché racconta di una solitudine umana, forse ancora troppo comune, di quest'uomo che trova compagnia nella televisione e i personaggi che vede lì diventano proprio degli amici.

0: Genesis in chiusura delle tre ore della suite su RTL 102.5 alle 23.59. Tanti ascoltatori, tanti saluti, è vero Silvia?
1: Facciamo un grande saluto a Edo.
0: Un abbraccio e un bacione, ci sta ascoltando tutta la sera, li vogliamo molto bene. Allora, grazie a voi, ci ritroviamo lunedì a partire dalle 21.
1: Sì.
0: Grazie a Beppe Di Dio e Stefano Mungi, grazie a Nicola Giustini.
2: Grazie a Silvia Signore, Stefania Iorice, cioè grazie girls.
3: Grazie guys, a lunedì.
1: Buonanotte, io torno domani.
0: Ah già,
2: è vero.
0: Con chi tesoro?
1: Con Mauro Corvino.
0: Brava che ti ricordi il nome e il cognome del tuo partner.
1: È il mio compagno.
0: Non era scontato.
2: Buonanotte no. Che e soprattutto ciao. Buon weekend che.
1: Ciao.
4: Anche a Botticino, in provincia di Brescia, è quasi mezzanotte.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona nottata da Sergio Gadda. Donald Trump ha poco fa annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola.

0: E quanto scrive il presidente americano sul suo social: in base all'accordo raggiunto tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia, d'ora in avanti nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare sull'isola, né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra espressa approvazione scritta degli Stati Uniti. Si tratta di un sogno che si realizza per l'America, ha aggiunto Trump. Voltiamo pagina. A Roma, uno studente tredicenne accoltella alla prof e con la telecamera cerca di filmare l'azione. La donna, già dimessa dall'ospedale, si dice disposta a perdonarlo. Così ricostruisce la vicenda in un'intervista esclusiva su Canale 5 Isabella Marsilio.
1: Alle 9 io ero in classe e lui era assente. Avevo addirittura già fatto l'appello e avevo messo l'assenza a questo ragazzo. Questa mattina doveva essere la mattina nella quale questo ragazzo doveva recuperare il debito di storia. Intanto ho parlato con un'altra ragazza che aveva avuto il debito anche lei. E mentre parlavo con questa ragazza sento aprire la porta e vedo lui con un caschetto da ciclista e un occhiale con al centro una telecamera. Mai al mondo mi sarei aspettato che mi stava venendo vicino per pugnalarmi.
0: E adesso il calcio tra Serie A e Nazionale. Enzo Tamborra.
2: In apertura la quinta giornata del campionato di Serie A, inaugurata dall'anticipo del venerdì, che ha visto il Monza battere per 2-1 il Sassuolo. Grande protagonista della prima vittoria stagionale dei Brianzoli, Varela, autore di una doppietta. Per il Sassuolo, in gol Azic. I riflettori si spostano adesso sul programma del sabato con il big match alle 18 tra Roma e Inter, le uniche due squadre ancora a punteggio pieno dopo 4 gare. Alle 15 Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, alle 20:45 Venezia-Lazio. Capitolo nazionale fra i 34 convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini in vista dei 4 impegni di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre ci sono 9 volti nuovi, tra i quali Vergara, Caiodé e Sebastiano Esposito. Tornano in nazionale Fagioli, Zaniolo e Mandragora. C'è anche Daniel Maldini, nonostante le recenti vicissitudini.
0: È tutto per questa edizione, ora le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
4: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 9 Lainate Como Chiasso è chiuso il tratto tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera con la riapertura prevista alle 5 e sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna con la riapertura prevista ancora alle 5. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Uela, ben ritrovati su RTL 102.5. Dopo la suite del venerdì arriva i nottamboli del venerdì, i nottamboli weekend con sempre lei, Vanessa Gray.
7: Sempre io, ma soprattutto il venerdì chi c'è? C'è lui, Andrea De Sabato, hello baby.
6: Mi ha detto un uccellino che venerdì prossimo mi lasci da solo.
7: Venerdì prossimo non ci sarò, vabbè dai, può capitare ogni tanto.
6: Speravo portandoti dei dolci che tu avresti cambiato idea.
7: Guarda,
6: invece.
7: Però vediamo. Tu prova a convincermi, magari okay. Sai, si può sempre cambiare idea.
6: Venerdì prossimo porto il salame di cioccolato.
7: Va bene, lo mangerai tu da solo insieme ai nostri registi. Amici, 0225 1515, chiamateci subito e raccontateci il vostro venerdì, il vostro weekend.
6: Ecco, mi raccomando, dateci dentro perché abbiamo voglia di sentire un sacco di voci e anche un sacco di buona musica. Cominciamo con il nuovo di Peggy Goo, si intitola Wow Man.

0: Vi dice: per me sei importante. Tu sì. Dici, rispondi: wow, anche tu per me. Ma così. se non lo è, cosa dici?
1: Grazie, wow.
0: Ma guarda, che bel complimento.
1: La porta per uscire è quella lì, quella in fondo a sinistra.
0: Ecco, come sviare in genere è difficile alcune volte, no? Magari sì. Quando non vuoi dire delle cose, trovare le giuste parole.
1: Ma poi dipende, perché io cerco sempre di essere un po' diplomatico.
0: Giusto,
1: però,
0: ci sta.
1: Però apprezzo quando incontro una persona che ti dice le cose in faccia. Al momento ci rimango male,
0: sì,
1: però poi alla fine apprezzo. Cioè, preferisco uno così piuttosto che uno che invece ti fa la bella
0: il
1: faccina davanti
0: e poi ti pugnala alle spalle. Ecco, diciamo la verità. Anche perché gli amici dovrebbero essere un po' quelli, no? Cioè,
1: esatto.
0: Ti dicono la verità, ti devono dire la verità.
1: Esatto.
0: Magari, come dicevi tu, sul momento ci rimani male, mi dici: ma come? Perché è bello quando qualcuno ti dice: no, tutto fantastico, tutto meraviglioso, sei nella giusta direzione. E quando invece ti arrivano gli schiaffoni, ti dici: ah, vabbè.
1: C'è un'altra cosa che mi piace a proposito di questo discorso qui. Quando vuoi mandare a
0: quel paese,
1: a quel paese qualcuno,
0: sì,
1: per non dire a quel paese, c'è un modo catanese che mi è piaciuto sempre un sacco, che dice praticamente: va a succate un pruno. Più o meno l'ho pronunciata male, però insomma, Catania, ma anche a Messina si dice questa cosa, che di fatto significa: va a succhiarti, a mangiarti una prugna. Cosa fa la prugna quando la mangi?
0: E ti manda in bagno.
1: Esattamente. Quindi un modo elegante e simpatico per mandare a quel paese qualcuno.
0: Bisogna, com'è che si dice?
1: Va a succhiare un pruno.
0: Oh, va
1: non
0: bene.
1: Lo so, c'è Beppe di Dio, lui lo sa
0: Beppe
1: dire
0: di
1: meglio
0: Dio,
1: di me.
0: E questa è la giusta pronuncia, l'accendiamo? Sì.
1: Hai notato che Beppe di Dio è abbronzatissimo?
0: Ma come mai?
1: Cioè, pazzesco.
0: Perché se vai in vacanza.
1: Non lo so, dove sei andato sul Cervino a prendere il sole. Porca
0: va bene.
1: Mise.
0: Comunque, a parte il nostro Beppe di Dio che è sempre super abbronzato, chissà se anche i nostri amici nottambuli preferiscono le persone dirette che ti dicono una nuda e cruda verità, o quelli che invece un po' ti imbrodano e sono un po' più diplomatici, ma in fin dei conti.
1: E allora, se volete chiacchierare con noi, 02251515, oppure il nostro numero per le vostre voci al 378 378 1025.

0: Annie Lennox, Why, sorti alle 105 e mezzanotte 21 in ottamboli belli. Allora, salutiamo Elisa da Bologna che dice: acqua e olio, tutto a posto? Sì, no, io un po' di. Io un controllino lo farei.
1: In generale, soprattutto se devi partire, magari fai un viaggio da solo, da sola, e bisogna sempre controllare. Elisa, evidentemente, avrà controllato e ci dice, ci informa: acqua e olio tutto a posto. Meno male che nelle nuove macchine c'è. In qualche modo, se c'è un problema, è segnalato.
0: Sì, è vero.
1: Perché
0: è
1: se
0: vero.
1: No, se aspetti noi che dobbiamo
0: anche
1: fare delle cose. Ciao.
0: Tutta questa tecnologia a volte ti frega, perché a volte, per esempio, una delle mie macchine mi segnalava.
1: Quante macchine hai?
0: Due. In famiglia ne abbiamo tre, in realtà.
1: Vabbè.
0: Però siamo in tre macchine ormai, cioè,
1: oramai è così.
0: Come tutti, più
1: sono aumentate. Sono
0: però
1: aumentate le macchine.
0: Ogni tanto ti segnalano delle cose, invece magari sono dei falsi contatti o falsi avvisi.
1: Ah, sì, certo. Se poi casino. Diventa ed è ripetuto, è un conto. Ma...
0: sentiamo
1: vai.
0: Una voce, va.
1: Sì.
0: Va.
2: Buonasera da Carini, Palermo. Pure qua, va su Don Bruno.
0: Va su Don Bruno.
1: Va su Don Bruno. Bellissimo.
0: Va bene, c'era anche il panettiere di Soveria Mannelli, vai.
3: Ciao Vanessa, ciao Andrea, dai, vi stiamo ascoltando noi tutti qua dal panificio al Vecchio Mulino, qua a Soveria Mannelli, provincia di Catanzaro. Ciao da Antonio il panettiere.
0: Ciao Antonio il panettiere, a te e a tutti i panettieri d'Italia.
1: Oh, che bella energia. E salutiamo anche Joe79, dice: sono sempre in vostra compagnia, scusate il ritardo, però noi ti perdoniamo, né?
0: Sì, sì, però se vieni prima meglio.
1: Senti questo accordo. Senza,
0: l'ho fatto io,
1: mia,
0: fatto io.
1: Ah, vero?
0: Sì, sì, ho chiamato proprio Olivia Dean, le ho spiegato.
1: Ti
0: lei
1: posso
0: detto,
1: mandare degli accordi?
0: E lei mi ha detto: siamo d'accordo? E io ho detto sì.
1: Siamo, vai via, spegni il microfono, spegni il microfono per favore. C'è Olivia Dean, Baby Steps.

0: Sunday One Republic su RTL 1025. No, presa in giro, ma in realtà mi piace moltissimo quella canzone. È mezzanotte 29. Vanessa Gray, Andrea, sì? De Sabato, voi in Ottambuli al 378 378 1025. Salutiamo Giusy e Giusy, che sì? sono di ritorno a Brescia
1: dalle terme di Sirmione.
0: Esatto.
1: Wow, immagino che bella pelle liscia, levigata, rilassata. Adesso appena tornate a casa, arrivate a casa, cioè 3-2-1 e con la state a letto, no? Perché quando vai alle terme il corpo si rilassa, soprattutto se Giusy e Giusy magari sono due amiche, due sorelle, no? Due sorelle no, perché tutte e due con lo stesso nome.
0: No, non credo.
1: La vedo difficile. Due cugine potrebbero essere.
0: Vabbè, quello
1: ecco,
0: che è.
1: Quindi saranno stato tutto il tempo a chiacchierare, a confessarsi, ora è arrivato il momento di andare a dormire.
0: Ma perché poi effettivamente, se ci pensiamo, no? È vero che diventa costoso, però dopo aver fatto le vacanze ci sono comunque dei posti, no, vicino casa, che non ti dico che ti danno la sensazione di essere in vacanza, però
1: sì,
0: capito, puoi andare alle terme, puoi andare a fare delle escursioni in montagna, cioè in Lombardia per esempio, no? Ci sono i laghi, ci sono i fiumi, ci sono dei posti anche che con pochi soldi ti permettono di così evadere un po', no? E ricaricarti almeno durante il weekend.
1: Sì, semplicemente anche magari, non so, la natura, un agriturismo, vai a fare un pranzo, una gita fuori porta con degli amici, ti metti lì, ti stendi, prendi un po' di sole. T'ho convinto?
0: Certo, io sono a favorissimo. Allora dai, e intanto salutiamo anche tutti i ragazzi che hanno ripreso finalmente per sfortuna la scuola. E vabbè, li ho visti un po' tristerelli questi giorni.
1: Ma scusami, dopo tanto, cioè,
0: lo so, però è ancora, se ci pensi, quando vai a scuola, ritornare a scuola,
1: sì,
0: cioè dopo le vacanze, è ancora più traumatico, perché per noi al massimo i più fortunati sarà un mese, ok, poi ricominci. E loro magari passano due mesi e mezzo, tre.
1: Ah, certo,
0: capito?
1: È bellissimo essere uno studente.
0: Difficilissimo.
1: Poi un conto che sei all'università, perché è chiaro, certo, che all'università comunque finisci tardi, e molte volte se devi fare degli esami devi continuare a studiare. Però pensa alle medie,
0: certo,
1: alle superiori,
0: certo,
1: cioè sì, ciaone.
0: Sì. Va bene, dai, sì? Allora tra poco sentiremo altre voci, ma subito il nuovo disco di Ultimo, Tutto.

0: Follow Me Down, Skanka Nancy, la voce davvero sublime. Di questa donna.
1: Attacca.
0: Poi anche attacca, che è anche una DJ, Schienda. A mezzanotte e 38 siete su RTL 102.5 e noi siamo in Ottamboli, ma soprattutto voi siete in Ottamboli. E ci teniamo a fare la precisazione che Giusy e Giusy sono Giusy e Giuseppe e sono marito e moglie. Hai capito?
1: Giusy e Giusy.
0: E noi che abbiamo fatto tutto un film, cugine, amiche.
1: Non sapevo si potesse dire Giusy anche al maschile.
0: Giusy
1: e Giuse, io farei.
0: Va bene, dai.
1: No?
0: Giusy e Giuse.
1: Vabbè, comunque adesso abbiamo.
0: Ma adesso non vogliamo essere puntigliosi.
1: Adesso non chiediamo quindi cosa hanno fatto alle terme, perché no, ce lo immaginiamo.
0: Cosa hanno fatto?
1: Si sono rilassati,
0: hanno fatto varie vasche,
1: certo,
0: c'è magari massaggi, sì, c'è pulizia del viso.
1: Idromassaggi.
0: Idro. Ascoltiamo intanto
1: delle
0: vocali.
1: Voci, va.
0: Sì.
2: Ciao ragazzi, mi chiamo Raffaele Bruschetta e sono qui del Brasile. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao Raffaele.
0: Oh, bruschetta?
1: Bruschetta, sì.
0: Buone.
1: Sopra delle cipolline caramellate.
0: Mamma, no, io metterei un po' di pomodorino, magari un po' di burrata, un po' di prosciutto crudo.
1: Non sarebbe mai. Una fetta di salmone, no?
0: No, salmone no, col prosciutto. Un po' di salmone.
1: No, dico non insieme al prosciutto. O metti il prosciutto oppure
0: metti
1: puoi mettere
0: il salmone.
1: Guarda, il salmone con la burrata,
0: una.
1: Guarda che non è male.
0: Sì, una e una, scegli
1: credo.
0: Tu, io prendo l'altra.
1: Io voglio cipolline caramellate.
0: Quelle non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ma abbiamo un altro vocale.
3: Uy grandi!
1: Uy.
3: Buongiorno Vanessa, buongiorno,
0: buongiorno
3: Andrea,
0: buongiorno.
3: Grazie della vostra compagnia di RTL. Un saluto da Ivano, Radio Pattuglia, sempre presente.
1: Hai visto Ivano? C'ha la voce anche
0: Ivano.
1: Da Presidente della Repubblica.
0: Sono io, Ivano.
1: Buonasera a tutti.
0: Tutti.
1: Adesso vi proponiamo l'ultima di Gaia.

0: I'm like a bird, lo diceva Nelly Furtado. Sì, certo, perché, certo. Insomma,
1: fai, ve lo
0: vabbè
1: sai,
0: che si è sparsa la voce, però.
1: Sai cinguettare?
0: No.
1: Ah, vabbè, io evito di commentare.
0: Si è sparsa la voce, purtroppo, ma
1: certo,
0: in un altro
1: che
0: senso.
1: Tu, sì, parli con tutti.
0: No, non era
1: va
0: quello.
1: Bene, amici, siete su RTL 102.5 in Ottambuli. Io volevo dirvi di chiamarci allo 02 25 15 15 e parlare con il nostro uccellino Andrea Di Sabato e anche Vanessa Gray. Sì. Io non so come mi posso classificare.
0: Non lo so. Troviamo anche
1: dicono mi chiamano i nostri ascoltatori la principessa, scusami.
0: La principessa, la principessa e l'uccellino. Scriviamo una favola, la principessa.
1: Ciao.
0: E l'uccellino.
1: È arrivato l'uccellino, ma è arrivata anche la principessa. I due riusciranno ad andare d'accordo? Riusciranno in qualche modo?
0: Però non lo so, principessa e l'uccellino.
1: No, suona malissimo.
0: È un po' scivoloso. Io
1: ma
0: direi
1: molto scivoloso, ecco. Io eviterei di scivolare.
0: Esatto,
1: eh?
0: Facciamo una cosa, mettiamo sì. un vocale?
1: No,
0: no,
1: mettiamo
0: una canzone allora, se vi va.
1: Certo.
0: Va bene, Merck & Cremont.
1: Bravo.
0: Te gusta?
1: Sì, Partenope, ma c'è pure Serena Brancale e The Colors.
0: E allora, alziamo il volume.

0: Girl, Beatles. E intanto quando fanno
1: Girl. Comunque ci sono delle canzoni che, cioè, sono super riconoscibili, no? Magari da dei rumori, da dei versi, da un riff, non so, di chitarra, ecco. E se c'è questo pezzo, riconosci che è Girl.
0: Girl. Abbiamo il tempo di ascoltare un vocale, vai.
2: Stasera c'è il meteo che mi sta prendendo per i fondelli. Sì. Preparo i cani, esco, fare la passeggiata, sì. Inizia a piovere, rientro in casa. 5 minuti, smette di piovere. Allora ripreparo i cani, esco, inizia di nuovo a piovere. E adesso cosa farà?
0: E adesso cosa farà? Chi se ne frega, ma prendi un ombrello e esci, anche se i cani si bagnano, loro si divertono, secondo me.
1: Ha voglia, quando forse fa freddo, lui non si diverte troppo.
0: Però con un ombrello.
1: Sì, dai.
0: Il problema è quando rientrano a casa, che sono tutti bagnati
1: è
0: e quello. Ti sporcano.
1: Poi devi pulire casa.
0: È vero.
1: Vabbè, c'è l'informazione. Anche a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buonanotte da Sergio Gadda. Subito una notizia battuta poco fa dalle agenzie: è morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni ed è stato uno dei giocatori che ha fatto la storia dell'Inter negli anni 60 e della Nazionale nei mondiali del 70, ricordiamo, fece staffetta con Gianni Rivera. E quanto scrive, quanto annuncia l'Inter in un comunicato pubblicato proprio pochi secondi fa sul suo sito. Voltiamo pagina. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia, che conferisce a Washington il controllo permanente della sicurezza dell'isola. Nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire una base militare o effettuare investimenti senza l'approvazione di Washington, ha scritto il presidente americano sul suo social. La firma dell'accordo la prossima settimana a New York. È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni in una scuola di Centocelle in provincia di Roma. Il giovane aveva programmato tutto, anche di riprendere in un video per i social la sua azione. In un'intervista all'insegnante ha detto

0: di avere perdonato il suo aggressore. L'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro Mosca, l'ho detto Vladimir Putin. Per il presidente russo l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Miglioreremo la difesa aerea per distruggere armi spaziali, ha detto ancora il numero uno del Cremlino. Torniamo al calcio nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. Il Monza ha battuto il Sassuolo 2-1 e notizia d'apertura, come vi abbiamo detto, abbiamo anticipato appunto all'inizio, è morto Sandro Mazzola, è stata una bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è scorrevole sulla nostra rete. Ricordiamo che per programmati lavori sulla 13 Bologna-Padova è chiuso il tratto tra Ferrara Nord, Occhiobello verso Padova, con la riapertura prevista alle 6, e sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Canosa e la 16 Napoli-Canosa verso Pescara, con la riapertura prevista ancora alle 6. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5 sostiene il premio San Gennaro World 2026. Vi aspettiamo a Napoli il 28 settembre sul Sagrato del Duomo per celebrare il miracolo terreno della cultura, dell'arte, della musica e della festa.
4: In ottamboli, 1 e 2 minuti, tristissima notizia per noi interisti, ma credo sì, anche infatti, per gli appassionati di calcio.
5: Perché per gli sportivi in generale.
4: Sandro,
5: no?
4: Mazzola, un po' come Gianni Rivera, insomma, sono quei campioni amati al di là dei colori, no? Come Scirea, per esempio, o Bettega, Causio, no? E quindi un dispiacere. Ciao Sandro, grazie capitano,
5: ecco,
4: grazie di
5: tutto. Poi tutti lo chiamavano Sandro, no?
4: Sì, sì, sì.
5: Va bene, amici, noi ci siamo e ripartiamo.

0: and Comrade, storia TL 1025. Salutiamo anche un altro fornaio, Roberto Fornaio Ravennate. Però non citiamo il suo messaggio.
1: Salutiamolo, però certo. Sì, molto scivoloso. Infatti, noi andiamo avanti. E c'è chi sta perdendo a briscola e dite: potete cortesemente mandare il mio messaggio? Magari cambia il giro della fortuna perché sta perdendo 6-2.
0: Sì, però non abbiamo sentito il messaggio, cioè a meno che non fosse un messaggio scritto. Molto probabilmente. Cioè? Beh, ma era Elisa da Bologna. Acqua e olio tutto a posto? È sempre lei.
1: No,
0: che perde a briscola.
1: Sei sicuro?
0: Sì.
1: Non lo so.
0: No, sì, è lei.
1: Sì. Ragazzi, adesso qui discutiamo. Adesso... Comunque mi raccomando, facciamo una precisazione. Quando mandate i messaggi, firmatevi sempre, così è bello, insomma, sapere il vostro nome, ok?
0: Anche perché è facile col proprio telefonino. Magari c'hai tutti i numeri memorizzati, c'hai le
1: WhatsApp,
0: chat aperte. Noi invece qui riceviamo dei messaggi e non sappiamo neanche, conosciamo tutti i numeri a memoria. Quindi...
1: No, tu te li devi ricordare.
0: No,
1: cioè
0: però
1: devi
0: una volta,
1: segnarli.
0: Ecco, una cosa, negli anni 70-80 io avevo mezza agenda, perlomeno un sacco di, una decina almeno di numeri che sapevo
1: a
0: tutti
1: memoria.
0: A memoria. Adesso non mi ricordo, tranne il mio, il tuo non me lo ricordo a memoria.
1: Ah, no,
0: non lo so.
1: Certo, anche perché se mai mi dovessi chiamare cerchi Vanessa, no?
0: Sì, però diventa un problema perché qualora io dovessi perdere il telefono e ho bisogno di contattarti, come faccio?
1: Su Instagram.
0: Sì, vabbè, ho capito.
1: Scusa, facile.
0: Scusi,
1: vai,
0: ma può passare un attimo il telefonino che devo guardare?
1: Scusi, posso scrivere a Vanessa Gray? Ti rispondo, non ti preoccupare, ti rispondo. Ah, scusa, chi sei? Cioè, Tommaso Paradiso.

0: Angels, i Train. Avete acceso la radio da poco? Non preoccupatevi,
1: sì,
0: vi siete persi questo capolavoro dei...
1: Se
0: vi siete persi questo capolavoro dei Train, non c'è problema, domani o dopodomani lo rimettiamo.
1: No, lunedì.
0: Lunedì
1: ho
0: lo rimettiamo.
1: La programmazione.
0: Sì? Lunedì sì, lo mettiamo?
1: Sì.
0: Eh beh, Train sono, cioè,
1: perché
0: un disco
1: lunedì
0: che...
1: si parte con i Train.
0: Perché stai parlando così? Perché parli così?
2: Ma non lo so, ogni tanto mi piace cambiare voce. Se vuoi posso fare pure la piccolina.
0: La piccolina.
2: La bimba Vanessina, non la conosci?
0: Sembra la bimba coatta, però questa.
2: Com'è? La bimba di Roma.
0: Fammi la bimba calabrese.
2: La bimba calabrese si è baciata la...
0: è più simpatica la bimba calabrese.
2: Il piccante, gli piace tanto la... la bruschetta.
0: Mi piace.
2: Col pomodoro.
0: Secondo me è meglio la bimba calabrese.
2: Papino.
0: È perché... No, io al massimo potrei essere nonno.
2: Nonnino.
0: Mammino.
2: Nonnino. Nonnino. Va bene, vi devo dire una cosa, ragazzi.
0: Ecco,
2: che è tornata in vendita una villa, quella di Sofia Loren.
0: Oh, attenzione,
2: 700 metri,
0: sì?
2: Cioè, poi 11.000 metri di parco.
0: Perché
2: cioè,
0: 700 metri?
2: Vabbè, no, 700 okay. metri quadri.
0: 700 metri?
2: No, la villa. Poi c'è, scusa, oh, 700 metri, c'è la villa.
0: 700 metri quadri.
2: Metri quadri, voglio dire, non è poco. Poi
0: certo.
2: 11.000 invece metri.
0: Parco, alberi da frutto.
2: Con il terreno, tutto.
0: Sì.
2: Però dobbiamo capire un attimino la cifra da spendere.
0: Beh, non c'è
2: no?
0: problema. Dai.
2: Vai, aspetta.
0: Aspetta che
2: ce li hai?
0: Aspetta che apro il conto corrente.
2: Vai, vedi un attimo.
0: Vai.
2: Comunque ti dico dove si trova,
0: sì.
2: Sull'Appia Antica,
0: oh,
2: Roma.
0: Proprio la stavo
2: papino,
0: cercando
2: papino.
0: Proprio lì.
2: Papino. Si trova lì a Roma, abbiamo capito. E se vuoi ti dico anche la cifra: tra i 15 e 20 milioni di euro.
0: Appia, però.
2: Apri il conto.
0: Quanto?
2: 15 e 20 milioni di euro. Chi
0: aspetta
2: offre
0: un
2: di
0: attimo,
2: più?
0: Proviamo a chiamare quelli di Oggiono che hanno vinto il Super Enalotto.
2: 223 milioni di euro.
0: Ci prestano quel ventino.
2: 20.
0: Mi presti un ventello un attimo che.
2: Dai.
0: Poi ti invito, vieni in via Appia, facciamo il barbecue, quello che vuoi.
2: Ok.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it. Perché?
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
11: Dual Motor. Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

0: cercare.
1: Ti penso raramente, lo canta, lo dice Biagio Antonacci, e può capitare, no? Però quel ti penso va bene, raramente poco.
0: Beh, però raramente ma intensamente.
1: Ecco, ecco, quando
0: cioè, questa, è meglio
1: che uno risposta para.
0: Cioè, è meglio che uno ti pensi costantemente ma in modo così un po' sfuggente, o è meglio uno che raramente ti pensa ma quando ti pensa?
1: Ma non mi pensare proprio.
0: Ma quando ti pensa, lo fai
1: pensare
0: con un'intensità pazzesca, no?
1: No, preferisco non mi pensare, no.
0: Beh, cioè, la quantità, quindi tu preferisci la quantità,
1: no,
0: la qualità?
1: No, la qualità, però e se quindi mi pensi raramente, che qualità può essere? Cioè, poi dipende la definizione anche di raro, qual è, di raramente, con che frequenza, se mi pensi allora, una volta all'anno e non mi pensare proprio.
0: Dobbiamo uscire da questo ginepraio.
1: Sono d'accordo.
0: A tutti i Biagio Antonacci 02 25 15 15, se i Biagio Antonacci ci possono chiamare così ci spiegano questa
2: sì,
0: canzone
2: adesso
0: meglio.
2: Adesso non lo so, fino a questa sera cosa vuoi, la bimba calabrese o vuoi un'altra bimba?
0: Ma questa sembra una zia calabrese, non è la bimba. Senti, invece volevo salutare i moturi.
1: Sì?
0: Adesso io non so se si tratta degli stessi moturi che penso io, cioè i moturi free group, cioè un gruppo che praticamente una community, diciamo, di motociclisti che organizzano
1: di
0: raduni
1: bikers
0: in Puglia, esatto, e tornano da un raduno a Racale, quindi provincia di Lecce, e dice ci fate sempre compagnia. Abbiamo provato a contattarli, probabilmente sono in moto.
1: Quindi, sicuramente, visto che sono di ritorno, ma chissà quanti sono.
0: Non lo so, penso tanto, non lo so. Infatti volevo chiamarle anche per chiedere un po' di cose.
1: Ragazzi, però che se vi chiamiamo,
0: hanno,
1: no? Cioè, rispondete,
0: eccetera.
1: Ma saranno in moto, stanno volando.
0: Per esempio, ultimamente ho visto a Mandello dell'Ario, provincia
1: sì
0: di Lecco,
1: sì, sì,
0: che c'è stato un moto raduno quest'estate. Della Moto Guzzi.
1: Come no, sono stata anche al museo della
0: Moto Guzzi, esatto,
1: sì, sì.
0: Lì è proprio sulle sponde del lago Lecchese, a Mandello dell'Ario, una storica fabbrica e una motocicletta che è un'eccellenza.
1: Ma che 10 HP? Tutta cromata?
0: Ma
1: e tu a 16 sì?
0: E anche di più. Va bene,
1: motocicletta,
0: va bene.
1: C'è una novità, Geolier, per noi.

0: I Tears for Fears, mamma mia, che note, davvero meravigliose qui su RTL 102.5. Nottambuli, che siete all'ascolto, c'è qualcuno che sta bevendo una tisana e c'è qualcun altro invece che vorrebbe farsi un gin tonic. Vedi il mondo com'è bello.
1: Io mi accontenterei di un bicchierotto di vino.
0: Ah, vedi?
1: Magari veronese, un Valpolicella, tipo, non so, un amarone. No, amarone forse chiedo troppo.
0: È forse un po' anche strong.
1: No, a me piace da morire.
0: Scusami, un Cannonau.
1: Cannonau anche,
0: no,
1: butto
0: un
1: via.
0: Un primitivo di Manduria.
1: Un filuferro.
0: Vabbè, tanto
1: non,
0: ci,
1: vino,
0: abbiamo, non ci abbiamo nulla, quindi non ti possiamo accontentare. Non so se Diego e Leo hanno qualcosa.
1: Perché,
0: ci dicono no.
1: Scusa,
0: niente.
1: Un Nero d'Avola lo buttiamo via?
0: No, vogliamo continuare. Un Chianti lo buttiamo
1: Chianti,
0: via.
1: Chianti arrivi. Insomma, cioè, l'Italia è piena di vini straordinari.
0: Un Morellino di Scanzano?
1: Lo butti via.
0: Un Sangiovese?
1: Mamma mia.
0: Basta, ragazzi. Grazie, Leo. Aiutaci!
1: Attenzione, arriva Anna!

0: con Justin Bieber, Sorry, su RTL 102.5, la 1.44, in ottambuli con Vanessa Gray, Andrea De Sabato. Qualcuno che non si firma ha lanciato un...
1: Ho letto, vai.
0: Vogliamo parlare o facciamo vedere?
1: Sì, perché no, certo.
0: Ok, dice testualmente: gli uomini sono molto bravi a dividere cuore e fisico, possono andare con una donna qualsiasi. È difficile invece per le donne fare
1: andare
0: la stessa cosa,
1: sì.
0: Perché se non c'è coinvolgimento le donne non ce la fanno, a meno che non vadano per soldi, ma è un altro tipo di donne, dice.
1: Ok, ne vogliamo parlare?
0: Sono d'accordo in parte.
1: In parte, sì, in parte.
0: Nel senso che, a parte che secondo me negli ultimi tempi
1: le cose sono cambiate,
0: sì.
1: E soprattutto le donne prendono anche di più l'iniziativa, ma forse perché gli uomini si sono anche abituati bene.
0: No, nel senso che secondo me è stato sdoganato. Una volta la donna era più solo coinvolgimento, adesso invece la donna che si vuole divertire c'è, cioè soldi, ce la fa semplicemente
1: certo,
0: perché
1: magari si piace un ragazzo, ecco, un uomo, ci esce, poi capisci che cosa succede.
0: Ecco. Però secondo me è più difficile per un uomo, cioè non è così semplice per un uomo, per esempio anche andare per soldi, ci sono il gigolò, no? Ma non è facile, perché se non ti piace una donna può far finta di niente, ma se un uomo non è attratto da quella donna anche solo fisicamente, non ci può andare, perché anche volendo
1: Ho capito, non fare gesti, non c'è bisogno di fare gesti,
0: se non hai reazioni tutto a posto là sotto, se dorme
1: quello sì. Però non lo so, vabbè.
0: E non è facile. Cioè,
1: no,
0: se tu vuoi andare, se io
1: sì, però anche per una donna, ragazzi, se uno non ti piace,
0: vabbè, certo,
1: è inutile, come
0: certo
1: fai? Cioè,
0: certo,
1: è difficilissimo. Ma infatti devi stare con una persona, ma solo se ti piace, perché far finta?
0: Esatto.
1: O perché andarci se non ti piace?
0: Ecco,
1: appunto,
0: per le donne è solo se ti piace, se ha un conto corrente in banca.
1: No, ragazzi, no, sfattiamo questo mito. Quelle
0: non è vero, no.
1: No, ragazzi.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Oh, finalmente un po' di relax!
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: per te.
1: Qualcosa per te, lui è Luciano Ligabue, insieme su RTL 102.5. In questo venerdì, venerdì sabato, abbiamo tanto atteso il weekend, e ci siamo, ragazzi. Poi ci sono tante persone ovviamente che lavorano anche il weekend e dicono no, noi attendiamo la settimana perché magari non lavoriamo nella settimana. Il mondo è bello perché è vario.
2: È vario. Volevo salutare tutti quelli che lavorano, sai, nei cantieri stradali e autostradali.
1: Ma come no, certo.
2: In particolare quelli che si occupano ormai da quando ci sono le quattro corsie tra Bergamo e Milano, praticamente ogni primavera e autunno rifanno questo manto autostradale. Io non so quanti soldi, ma com'è possibile che ogni due o tre mesi rifanno? Stasera erano chiuse l'entrata di Bergamo, Trezzo, l'uscita di Agrate, tutto bloccato perché stanno facendo i lavori, solo che li hanno fatti anche in primavera. Cioè, quante volte bisogna fare questi lavori?
1: Qui ci vorrebbe un esperto, poi bisogna capire, siccome ci sono delle strade, no? Sì. Dove ci sono, cioè c'è un passaggio importante, magari una strada che si sgretola un po' più facilmente. Non lo so, ragazzi.
2: Mettiamo del cemento un po' più resistente.
1: Piove, magari ci sono delle buche che ritornano. Esatto. E quindi è chiaro che se vai in alta velocità in autostrada c'è una buca, non è indicato.
2: Secondo me conviene spendere un po' di più, capito? E magari lo fai una volta ogni due anni, tre anni.
1: Sì, anche quello. Credo che sia un ottimo suggerimento.
2: Anche coloro che mi hanno svegliato stamattina alle 4 perché hanno pensato bene di rifare il manto autostradale della superstrada di fronte a casa mia alle 4 del mattino.
1: Come alle 4? Può fare?
2: Mi sono svegliato sentivo
1: ma non era il basso de Police?
2: No, ero convinto che ci fosse qualcuno che fosse entrato in casa mia.
1: Ah no.
2: Invece mi sono affacciato, stavano rifacendo il manto stradale alle 4.

0: Every Breath You Take, I've been watching you, io ti guarderò ogni volta che respiri, ti dico, hai respirato.
1: Ho respirato, sì, ho cantato, ho fatto anche i cori.
0: Hai fatto i cori?
1: Sì, amici, ma sapete che cosa facciamo adesso?
0: Perché cosa facciamo?
1: Dobbiamo chiudere l'ora, c'è l'informazione, c'è anche il segnale orario.
0: Va bene,
1: prego.
0: Così.
1: Anche a Monte Carlo, in provincia di Lucca, sono le 2. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Il calcio italiano è in lutto per la morte di Sandro Mazzola. Il capitano dell'Inter degli anni 60 e icona della nazionale, aveva 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, si legge in una lunga nota dell'Inter. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth un accordo con Danimarca e Groenlandia sulla sicurezza del territorio artico. Nessun avversario degli Stati Uniti potrà stabilire una base militare o effettuare investimenti senza l'approvazione di Washington, ha scritto il presidente americano sul suo social. Sta trascorrendo la notte nella propria abitazione la docente ferita con un coltello da uno studente di 13 anni. Il giovane è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzi venivano fatti allontanare. L'insegnante si è detta disposta a perdonare il suo aggressore. È successo in una scuola in provincia di Roma. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, lo ha detto il presidente francese Macron in un vertice all'Eliseo. Il leader francese ha anche annunciato, tra l'altro, un piano